0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: 101. Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
2: apri R101.
0: R101. R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali su medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia in quasi totale attenuazione col passare delle ore. Tempo più stabile e sereno nel resto del paese con annuvolamenti solo temporanei. Temperature massime in calo al sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, in lieve rialzo al nord. Valori per lo più dai 25 ai 30 gradi con locali picchi leggermente oltre all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sole 101. Enjoy the music.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
5: Su R101
6: la canzone che ti fa stare bene,
5: richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 8090 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Sono Dario da Medicina, Bologna. La mia canzone che fa star bene è What Can It Be Now dei Mint and Work. Ciao e grazie di esistere. Ciao belli.

0: R101. La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è American Woman di Lenny Kravitz.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Giada da Brescia. Per la canzone che mi farebbe stare bene, vorrei ascoltare Miss American Pie di Madonna. Ciao.

0: 101. Enjoy the music.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali su medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia in quasi totale attenuazione col passare delle ore. Tempo più stabile e sereno nel resto del paese con annuvolamenti solo temporanei. Temperature massime in calo al sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, in lieve rialzo al nord. Valori per lo più dai 25 ai 30 gradi con locali picchi leggermente oltre all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: La canzone che ti fa stare bene.
17: Su R101
19: la canzone che ti fa stare bene,
17: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
19: Ti fa stare bene.
20: Ciao a tutti amici di R101, Matteo da Ledinara, Rovigo. Come canzone che mi fa stare bene, mi fareste ascoltare il brano dei Talk Talk, It's My Life?

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, siamo Samuele, Alessandro, Riccardo e Ghighetto da Maresca, in provincia di Pistoia, e vorremmo ascoltare
3: Frankie, I Energy, quelli che ben pensano.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, io vorrei ascoltare insieme a mia figlia Elena, di 2 anni quasi, la canzone di Rihanna, Only Girl in the World. Grazie, ciao ciao.

RTL 101. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Fantastico, fantastico. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico.

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Chiara da Verbania, vi propongo una canzone di nicchia. Alison Moyet, Resurrection.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Stefania e la canzone che mi fa stare bene è Fireworks di Katy Perry.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Sono Ketty e vorrei ascoltare la canzone di Ricky Iglesias, Bailando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra con l'Iran, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Rinviato a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma. Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo per vincere. Parole del presidente USA Donald Trump nel suo discorso al Pentagono per i 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre. La CIA intanto pubblica documenti di intelligence inviati alla Casa Bianca prima degli attentati. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28 grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. L'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri all'età di 78 anni, martedì funerali di Stato in forma laica alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Da domani invece sarà aperta la Camera Ardente per dare l'ultimo omaggio alla leader di Più Europa. L'ex Ilva, i giudici di Milano respingono il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Entro ottobre dovrà esserci la chiusura. Prevale la salute al diritto d'impresa. Allarme per il futuro dei lavoratori. Il 15 settembre tavolo governo sindacati. Calcio nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta e schianta la squadra lagunare. Oggi in programma tre partite: Genoa-Frosinone, il match d'alta classifica Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Roma-Civitavecchia, rallentamenti per un veicolo fermo tra Cerveteri-Ladispoli e Torri in Pietra in direzione di Roma. Sulla A14 Bologna-Ancona un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo Marotta-Mondolfo in direzione di Ancona. Sulla 10 Genova-Ventimiglia personale su strada per lavori tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la A26 Genova oltre Gravellona Tocce in direzione di Ventimiglia. Attenzione poi sulla 1 Roma-Napoli, dove viene segnalata una perdita di carico tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per cantieri prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

nostra collega per l'informazione. Essere letto, dico bene, regia Mondino Milano, Chicco Roma. Siamo carichi, sono la vostra Rajab Zez e staremo insieme fino alle 10. Sabato e domenica è sempre fantastico weekend, ci siamo sempre noi, la vostra garanzia, la vostra sveglia. Ditemi un po' cosa avete combinato. Io quando sono romana sono altamente felice, perché non è che vivo sempre le mie regie romane, i miei colleghi, quindi un punto in più nulla togliere a Milano, anzi in qualche modo uniamo, cuciamo il paese. Pronti, la musica non manca mai e lascio spazio a lei, la nostra super protagonista.

Rockabye, ve la ricordate questa canzone, amici bellissimi di R101? Pensate che è stata molto molto fortunata, perché è quel brano normale, virgolettiamo normale, che ha conquistato la prima posizione natalizia proprio nel Regno Unito, che è di solito dedicata a quelle canzoni che ricordano le festività, quelle canzoni che suonano proprio le note del Natale. No, niente, scansati tutti, e nel 2016 lei era la prima. Come non essere grati ai nostri programmatori musicali, che salutiamo, che scelgono e si spargono nei meandri della musica mondiale per darci una classifica così bella. Grazie anche ai vostri interventi, perché io vi ricordo sempre di andare sul nostro sito r101.it, lì troverete una sezione dedicata dove raccontarci anche la vostra preferenza musicale. Noi vogliamo essere la vostra radio sempre al vostro fianco, che in qualche modo accompagna e esaudisce i vostri desideri. C'è un momento particolare che ben conoscete, che arriva al 45esimo minuto d'ora, dove siete voi proprio a scegliere la musica, ma è lontano, quindi non iniziamo davvero a girarci intorno a quello spazio, perché io so, appena lo nomino arrivano 100 richieste: io voglio questo, io voglio quella, voglio... arriverà, anche lì dovete pazientare, perché se non arriva il vostro brano subito, rimanete con noi, non vi preoccupate, scaricate anche la vostra applicazione, la nostra applicazione, che diventa anche vostra, e prima o poi passerà. Come avete dormito? Siete stanchi? Siete felici? Siete contenti? Io voglio fare proprio il sentimento della mattinata di sabato e capire come va da quella parte, al 331 80 90 101. Temporary Self-Aware.

0: Where Temper City, una conoscenza che parte da lontano e arriva e continua a conquistare il mondo della musica, una conoscenza personale che poi si trasforma, come spesso avviene quando si è degli appassionati e si incontrano delle menti simili. Amici bellissimi, canale 67 del digitale terrestre, anche per vedere i video musicali, vederci e rimanere connessi con R101. Io sono Raja Abzaz, se siete arrivati adesso e non conoscete cosa succede il weekend, è fantastico weekend dalle 7 alle 10. 331 80 90 101, mi sono chiesta chi c'è, il sentimento proprio nell'aria, cosa si respira, se state bene, siete bellissimi come sempre. Andiamo.
1: Ciao R101, Fabio da Ravenna. Io sto andando a fare il raduno degli arbitri, sono arbitro di calcio, campionato seconda terza categoria provinciale. Un abbraccio, buon weekend.
0: Bello, bello, bello. E allora buon raduno, salutaci tutti gli altri, inietta il loro, il seme di R101 e noi vogliamo salutare anche Andrea e Barbara che stanno andando a Mongrando, spero di aver detto bene e voi scritto bene, a esporre i loro Lego, un'altra arte. Anche lì ci sono un sacco di appassionati, visto che abbiamo detto che la musica unisce un sacco di menti simili, e anche i Lego fanno lo stesso. Stavo controllando un po', sapete che a me piace curiosare, capire come funziona la nostra mente, soprattutto quando ci svegliamo alle 5 di mattina. È un mistero, è un mistero. Sono passati 4 anni di R101 e sto ancora cercando di decifrare cosa succede al mio cervello quando mi alzo così presto. E non so se conoscete, avete mai sentito parlare del brain lag. Il brain lag, o formalmente inerzia del sonno, descrive proprio quella finestra temporale, di solito tra i 15 e i 30 minuti dopo il risveglio, in cui il cervello non è ancora completamente sveglio, non è neanche del tutto addormentato, e di solito noi cerchiamo di combatterla. Avete visto, avete pensato o provato quella cosa che vi guardate intorno nella stanza e dice: dove sono? Che giorno è? Cosa devo fare? Oddio, devo andare in diretta, oppure non so, ho perso il treno, ho un aereo. Ecco, quando siete così confusi e cercate di combattere la nebbia mentale con magari un caffè immediatamente, sappiate che gli scienziati dicono, e anche gli psicologi cognitivi, che è il momento d'oro per la creatività e la risoluzione dei problemi complessi. A me è successo più volte, soprattutto quando sono in giro e dormo in mille posti diversi, ho cercato di combatterla anche io, verissimo. Da oggi in poi non lo farò più. Raccontatemi anche voi la vostra ultima volta, cosa avete provato, e il panico se è arrivato al 331 80 90 101. Novità, super novità, parlare d'amore, safe. Enjoy the music.

Star d'amore, che sembra il titolo più romantico possibile, ma scrutando un po' meglio il senso della canzone ho detto sono le mie storie d'amore. Perché? Perché due persone che si riconoscono, si amano, si vogliono, ma appena c'è bisogno di mettere un cappello a questo amore arriva qualche problema che interrompe il sentimento in quanto costruzione, no, di qualcosa. Bene, bene, bene, chi era? Safe, che è sempre profondo, ci piace tantissimo. Bravo Safe, bravo!

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Hey, sono sempre io, la vostra Rajab Zez, e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Allora, se avete paura di restare senza radio, facile, scaricate l'applicazione, è gratuita e mi raccomando, portatela sempre con voi.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ma che pelle stupenda!
16: Merito di Shiseido!
15: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
16: Ah, quale?
15: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
16: Corro subito nelle profumerie Naima!
15: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
17: Edo, sei pronto?
18: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
17: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
18: Hai già scelto il tuo pigiama?
17: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
18: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
17: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
18: Pyjamarun.it.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
7: R101 Meteo.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali sul medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia, in quasi totale attenuazione dalla sera. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del paese, salvo modesti e temporanei annuvolamenti. Temperature massime in calo al sud, in Sicilia sul medio-adriatico, senza grandi variazioni altrove. valori per lo più dai 25 ai 30 gradi, con locali picchi leggermente oltre solo su Calabria e Sicilia. Per altri dettagli consultate meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I Train su R101, amici, e ancora voi con i vostri messaggi al 331 80 90 101. Allora, se siete arrivati adesso, sto cercando di capire se la sveglia è stata leggera e se state benissimo o bene, o bene, bene, bene, bene. Insomma, vedo che le cose funzionano, stiamo tornando alla normalità, insomma, al lavoro, alle città, eccetera, ma sfruttiamo bene il weekend. Un consiglio che ci danno anche gli esperti per non immergerci direttamente nello stress. E fammi salutare al volissimo, cari miei registi, fatemi salutare e un gruppo di amici che stanno andando per un raduno dove in Valtidone. Alberto da Monza, un bacio a te, auto d'epoca, e altri ancora che si dirigono per il MotoGP, che stanno in viaggio anche loro, che ci stanno ascoltando. Edo, Michela, William, un bacio. E visto che siete belli che svegli, non so se avete già superato questi 15-30 minuti dove si è un po' rimbambiti, e si chiama esattamente brain lag, che è il frastornamento, passatemi il termine, che avviene quando non si capisce dove si è, che è poi uno spazio d'oro di creatività, di risoluzione dei problemi, ci dicono gli esperti, e non bisogna impanicarsi, anzi proprio il nostro cervello ci sta dando la possibilità di non scartare idee che a lui sembrano di solito bizzarre, invece per noi sono necessarie. Vediamo al 331 80 90 101. Prego.
1: Buongiorno Rosa, io tutte le mattine, buongiorno, appena sveglia accendo la TV su R101 alla mattina della settimana, la banda, poi dopo con te. Quindi
0: grazie.
1: La mia mente più florida la dedico a voi.
0: Ma
1: e
0: che
1: spesso
0: bello.
1: Vi mando dei messaggi,
0: ecco.
1: Sono belle soddisfazioni.
0: La nebbia mentale che è questa, che ti accompagna durante il brain lag, per te non è un problema, in quanto sai che c'è una garanzia, ci siamo noi, canale 67, e ti diciamo stai tranquilla, sei qui, sei sul pianeta Terra, sono le 7 di mattina e ti teniamo compagnia, io fino alle 10, gli amici della banda fino alle 9. Continuiamo a parlare comunque di questo fenomeno, che effettivamente quando ci coglie all'improvviso rimaniamo under shock, e ci ascoltiamo la nostra musica, Giorgia e

I'm good. Ecco quello che mi auguro che voi ogni weekend possiate dirmi qua del 101 al 331 80 90 101, il nostro canale diretto per comunicare insieme a voi. Amici belli, stiamo parlando di brain lag. Se siete arrivati adesso, che cos'è? E quella sensazione quando vi svegliate, avete un sacco di nebbia mentale, dite dove sono, chi sono, quanti siamo, cosa succederà, che pianeta è, ecco quella roba lì. Come sfruttarla al meglio? Perché abbiamo capito che è i 15/30 minuti d'oro dove arrivano delle idee. Perché? Perché c'è una iperconnettività disabilitata. Questo filtro logico disattivato permette alla ragione di spegnersi e comunicare invece in maniera libera con tutto il resto del nostro cervello e fare delle associazioni inusuali che ci fanno arrivare a delle soluzioni. Volete dei consigli pratici per poi approfittare alla grandissima di questo spazio? Io ho trovato quello che dicono gli esperti e in 15 minuti, devo dire la verità, bisognerebbe evitare ad esempio quella cosa che facciamo tutti, attivare il telefono, perché appena tocchiamo il telefono parte l'onda dopaminica che spegne questa connessione speciale, questa libertà di azione. Poi ci sono altre chicche che vi dico pian piano. Voi iniziate a preparare un foglio, una penna e mettetelo vicino a voi sul comodino, perché servirà a scrivere delle cose di getto che torneranno utili. Rimanete lì, perché questa cosa io da stasera la faccio, ve lo prometto. E ci ascoltiamo J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morì.

Bella, bella questa riflessione. Oggi che ha 54 anni dice finalmente di avere tempo per riflettere sul senso della vita. E vita, morte e miracoli racconta effettivamente tanti paradossi che viviamo tutti, e tra cui la fine del mondo. Dice, da quando sono nato deve essere la fine del mondo da un minuto all'altro. Per fortuna sono passati 54 anni e noi questo artista abbiamo avuto modo di apprezzare tutta la sua crescita e la sua evoluzione sia umana che artistica. Chi era J-Ax su R101?

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
2: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: 99, Puma, microtasso.
16: Tutto ok?
15: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
17: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eccoci qua di nuovo insieme amici, la canzone che ti fa star bene è uno spazio amatissimo, richiestissimo. Cosa succede? Ogni 45esimo minuto d'ora va in onda la vostra scelta musicale. Come si fa? Si manda un messaggio al 331 80 90 101 con... anche cantando, io direi, oserei dire, o non solo il titolo, l'artista, ma provate, vediamo un po' se mi accontentate con sto canto che continuo a chiedere e non arriva, va?
1: Ciao, la canzone che mi farebbe star bene è Iris, dei Go Go Dolls. Andrea da Como, ciao.
0: Andrea, manco tu la canzone. No, vabbè ragazzi, che devo fare? Io allora la richiedo, non ne mordo, non mollo. Potete liberarvi, usatelo come spazio creativo per osare, vabbè, Iris.

E John che fu invitato per vedere l'anteprima del film City of Angels del 1998 e fu colpito da questa storia incredibile in cui per amore si rinuncia anche ai propri doni, tipo dell'immortalità di questo angelo. E l'amore è quello che muove, e l'amore è quello che muove a volte anche per trovare delle soluzioni. Ci arrivano i momenti più strani, come la mattina quando ci svegliamo, stanno arrivando un sacco di messaggi al 3318090901 e veniamo colpiti da ciò che viene chiamato brain lag, quindi nebbia mentale, non sappiamo cosa siamo, cosa facciamo al mondo, e a quel punto bisogna avere, vi ho detto annotate perché è importante, accanto al letto un foglio e un taccuino dove scrivere. Scrivete per i primi 5 minuti appena svegli, quando non capite niente, perché quelle potrebbero essere le soluzioni a dei problemi complessi. Come funziona questo esercizio? La sera avete qualcosa che non riuscite a risolvere, vi sta proprio strozzando, la girate rigirate, non c'è soluzione, non è un problema, dite al vostro cervello questa cosa, parlate con lui, e in questo spazio di 15-20 minuti, 30 massimo, di confusione, molto probabilmente si annida la vostra soluzione. Scrivere per poi andare a leggere la sera e leggere anche tra le righe, perché tante volte il messaggio arriva ma è un po' più nascosto. Imparare a fidarsi del proprio istinto, del proprio cervello e di come ci voglia salvare. Siamo tutti d'accordo? Ma io provo, poi vi dico se funziona. Mi piace tanto questa storia del taccuino e della penna.

78 minuti, è cambiato tutto, ha cambiato il mondo. 58 minuti, non spaventatevi. Immagina uno che si sveglia in questo momento, sente me, Raja Mzeske, dice sono le 7:78 minuti, che fa? Cambia pianeta, scappa. No, tranquilli, una garanzia R101, sono una garanzia anche le nostre, le mie gaffe e i vostri messaggi al 331 80 90 101. Rimanete con noi perché fino alle 10 ci sono io e poi i miei colleghi sempre iper bravi. Diamo la linea per le news e torniamo tra pochissimo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio. Da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia. Nel mirino di Kiev due città russe e Putin avverte mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2022. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i $100 al barile. In Arabia Saudita attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq, lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, BBB+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale. Pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia un incidente causa coda allo svincolo 31 via della Magliana in direzione dell'Appia, sulla 14 Pescara Bari rallentamenti per cantieri tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla in direzione di Bari. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A4 Brescia-Padova traffico rallentato per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Anche sulla A1 Firenze-Roma ci sono rallentamenti per un incidente tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. Infine lungo la strada statale 309 Romea segnalati lavori di manutenzione tra l'incrocio Ravenna, strada statale 309, diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

e colleghi del CGCOM 24, le nostre breaking news sempre aggiornati per tenerci informati su quel che succede nel mondo e nel nostro paese. Allora, sono la Jazz insieme fino alle ore 10, è sempre fantastico weekend. Oggi ho due regie, una milanese che saluto, il nostro Edoardo Mondino, Lil World per gli amici, e il buon Chicco da Roma. Abbiamo visto che ci si sveglia ogni tanto persi, ma anche i mesi possono essere un po' difficili. Quello di settembre è particolare, perché se vi è capitato di guardare più volte il vostro conto corrente, aprire l'app ed essere increduli di aver magari speso troppo, di non avere una lira, è normale, siete in buonissima compagnia e siamo in tanti, perché si chiama la sindrome del conto corrente post vacanze. Di questo parliamo in queste ore, rimanete lì, è al 331 80 90 101, se volete già iniziare a darmi le info su cosa state provando, sono qua e vi aspetto. Musica, Gen Flash.

0: fall.
1: L'idea associata a questo brano è quella che l'amore non ci fa mai invecchiare. 30, 40, 50, 60 anni, quando ci troviamo davanti alla persona amata, perdiamo un po' il controllo e non capiamo più né dove siamo, e con un semplice sorriso possiamo perderci. James Blunt, Heart to Heart, è quello che capita anche a noi quando apriamo la nostra messaggistica al 331 80 90 101 e vediamo i vostri tanti messaggi. Quest'oggi ho deciso di parlare con voi di un argomento molto particolare che colpisce tutti quanti ed è diffusissimo e purtroppo se ne parla sempre troppo poco: la cosiddetta ansia finanziaria di settembre, nota anche come la sindrome del conto corrente post vacanze. Ecco, che cos'è davvero? Vabbè, è al rientro, ragazzi, ci sono bollette, chi ha i figli, le spese scolastiche, la palestra, la rata della macchina, la rata di qua, la rata di là, e uno dice: ma scusami, ma io stavo al mare, bello che spendevo, spandevo, perché? Perché il nostro cervello durante le vacanze perde il valore reale dei soldi, si adotta quella che viene chiamata dagli psicologi mentalità da casinò. Quando ho scoperto che ha un nome la mia mentalità da vacanza, non vi dico che cosa mi è passata per la testa. Ho detto: vabbè, sono una ludopatica da vacanza. No, è semplicemente che pagare un drink al tramonto 7 euro non ci sembra un problema, comprare il terzo souvenir inutile non ci sembra un problema. Quando rientriamo, scrollando il nostro telefono e vedendo le foto, rifacciamo se tornassimo indietro avremmo speso le stesse cose. Ecco, ci facciamo delle domande: perché sale quest'ansia, che va poi a braccetto con ciò che abbiamo trattato la settimana scorsa, che è il post vacation blues, la classica depressione da rientro? Io vorrei sì sollevare dei problemi come sempre, ma trovare anche delle soluzioni, e se anche voi avete delle soluzioni vi prego iniziate a scegliarle al 331 80 90 101. Qualche trucchetto segreto per risparmiare subito a settembre senza vivere a pane e cipolla, e soprattutto senza immergersi nell'ansia totale. Lo so che c'è qualcuno che dice: ma come? Muove le spese? E abbiamo spese, ma vogliamo risparmiare, che se va? E godiamoci la vita, no?
2: Motivo per provare a dimenticare,
1: godiamoci la vita, no?

0: Flamenco Paranoia, nato come pezzo estivo, ma in realtà è quelle, diciamo, quelle note che vanno bene tutto l'anno. Non si fa mancare nulla il nostro Samurai J, che sono certa ci sfornerà ancora della bella musica estiva, non estiva. E torniamo alle nostre ansie, che vengono, spero, alleviate dalla, più che allevate, dalla nostra diretta di oggi. Stiamo parlando, se siete approdati adesso, dell'ansia finanziaria post vacanza, che non è un'invenzione, Il nostro corpo e la nostra mente reagiscono a vari livelli, quindi la fobia del home banking è il sintomo numero uno e si sviluppa proprio dal rifiuto categorico di aprire l'applicazione della banca o quello del sito delle carte di credito, perché si vive nell'illusione che finché non guardiamo il saldo i soldi spesi non siano davvero andati via. Quindi questo senso di colpa retroattivo, il classico nodo allo stomaco pensando a quella cena, quel pesce freschissimo che siamo magnati e tutto quanto, può rimanere lì come se non mai successo finché non apriamo il conto corrente. E qui parte la polemica, direbbe la mia amica Melita Tognolo, che saluto, perché al 331 80 90 101 sono già arrivati i messaggi che dicono questo.
1: Ora già lo sanno. Complimenti comunque a quelli che fanno le cambialette per andare in ferie. Bravi. Ancora l'anno prossimo, poi lamentatevi. Ciao Leo dalla provincia di PV.
0: Leo, un bacio, ma noi diciamo, non giudichiamo nessuno, non diciamo che è giusto fare una cosa o non farla, perché alla fine sono scelte personali, ma ci sono fenomeni globali di cui si parla anche tante volte poco, invece è giusto analizzarli per capire anche come funzioniamo. Se non faccio un saluto non mi parleranno più, fermi tutti, lo so che anche se stiamo parlando di un argomento molto importante, ma visto che la MotoGP sta accogliendo a Misano un sacco di persone, Erika, Omar, Ricky, Nicla, Ricky, ancora un bacio a voi e buon voyage, continuate a seguirci e diteci anche voi se avete dei suggerimenti sinceri per esperienza o per sentito dire, per non andare in ansia a settembre, per non avere quest'ansia da home banking e poter risparmiare, insomma, e tornare alla quadra generale di serenità. Al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101.

the Sun, uno dei pezzi che tra l'altro ha seguito l'estate di molti noi mentre spendevamo, spandevamo e mettevamo i video su i vari social e le varie piattaforme, prima di sapere che al rientro sarebbe arrivata quest'ansia dalla quale noi vogliamo uscire oggi a testa alta. La brutta notizia è che questi soldi li abbiamo spesi, la bella è che ce li siamo goduti e che possiamo comunque guarire ed è temporanea. Fermi lì che ci aiutiamo a vicenda. R101.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Hey, sono la vostra Raja Abzess e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Se volete sempre rimanere in mia compagnia, scaricate l'applicazione, è completamente gratuita. R101.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
6: Ciao Alex!
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

con gli U2 su R101, amici meravigliosi, questo è Fantastico Weekend. Io sono Raja Bzez, stiamo parlando dell'ansia da home banking. La settimana scorsa abbiamo visto che il post vacanza può essere difficile, ma ci sono diversi profili quando si parla di soldi, perché qua la posta in gioco è proprio il nostro rapporto emotivo con il denaro. I quattro profili più gettonati sono i colpevoli, coloro che si puniscono per ogni centesimo speso durante le vacanze a settembre, come se non dovessero mai più andare in vacanza, e soprattutto con un mal de panza non indifferente. I pianificatori della rinascita, cioè coloro che stampano fogli, si mettono lì bravi bravi con Excel, personalizzano tutta la loro contabilità per poi arrivare alle prossime vacanze ben preparati. I negazionisti del saldo, quelli che fanno gli struzzi, quindi infilano la testa sotto la sabbia, non vogliono vedere e aspettare che a ottobre possa succedere il miracolo. E gli inossidabili, che sono persone che hanno già iniziato con quei pochi soldi magari rimasti da dedicare alle vacanze il prossimo giro, magari il weekend di Ogni Santi o il ponte dell'Immacolata. Ecco, questi sono i macro profili per gestire al meglio questo rientro e l'ansia da home banking. Non so voi a quale di quale fate parte, ditecelo al 331 80 90 101, e soprattutto diteci le vostre soluzioni per non cadere nella trappola dell'ansia quando si parla di soldi e di rientri e di carte di credito da pagare e di saldi da visualizzare o meno. L'avete aperta l'app?

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È tutta vita, e questa canzone ce la racconta benissimo Olly Balorda. Nostalgia, nostalgia delle vacanze, nostalgia del conto pre-vacanze, perché stiamo parlando dell'ansia che ci colpisce al rientro quando guardiamo o non guardiamo per scelta il nostro conto corrente, per paura di vedere delle cifre che non ci piacciono. Ma effettivamente c'è un test da fare velocemente per capire se effettivamente siamo allineati e come comportarci alla prossima vacanza. Mediamente noi pensiamo come tutti quanti di spendere una cifra, ma perché calcoliamo volo, hotel e cibo, forse lo calcoliamo e diciamo spendiamo 1000 euro. Invece vi assicuro che secondo anche tutti i dati economici mondiali la cifra tende a raddoppiare, perché la vacanza ha un po' la struttura d'iceberg: vediamo solo la punta e ignoriamo tutta la parte immersa. Sentiamo se qualcuno ha trovato delle soluzioni per poter non cadere più in questa trappola mortale dell'ansia.
2: Ciao,
1: della
2: sono
1: vacanza.
2: Marco. Ciao. La soluzione per le vacanze l'ho trovata in questi anni molto semplice. Ho fatto una prepagata, durante l'anno faccio un mini piano di accumulo, per cui ogni mese metto su un tot, quando arrivano bonus di stipendio parte li metto su e così via. E ho questo budget da usare, così quando sono in vacanza non tocco bancomat o carte di credito, ma uso esclusivamente
1: questo,
2: la carta prepagata
1: speciale
2: su cui ho risparmiato durante l'anno, come una sorta di regalo. Arrivo a settembre che il credito è uguale, anzi forse ho speso
1: non hai
2: meno
1: ansia.
2: E il bancomat è rimasto illibato. Funziona. Ciao, grazie.
1: Ma io ti adoro, ma soprattutto ti stimo. Ma grazie. Proverò. Anche perché oggi non è che costa tanto avere una seconda carta, una prepagata, insomma il costo è zerato. E quindi di conseguenza potremmo tutti optare per questa tua option. Thank you. Ma che popolo meraviglioso quello di R101. E questo mio di un fantastico weekend a quest'ora con un sacco di soluzioni. Fatemela un attimino tirare al 331 80 90 101. Voi meravigliose creature del bene, e ci ascoltiamo Peggy Goo.

questa collaborazione meravigliosa Peggy Goo insieme ad Ayra Starr. Ayra Starr che è una superstar dell'Afrobeat, lei di origine nigeriana, e la cosa interessante è che le due non avevano insomma, non sono nuove a questo incontro, si sono incontrate per fare un altro pezzo, e quindi ben spera chi ama questo duo perché arriveranno future canzoni. Peggy Goo protagonista anche durante il nostro circuito di Monza con un sacco di altri ospiti super famous internazionali, lei che ha amato Milano ed è partita dopo aver visitato tutto quello che si poteva visitare e farsi anche avvicinare dal pubblico che la ama, quello italiano, ed è ricambiatissimo questo affetto. Grande, avete capito che mi piace Peggy Goo? Ecco, benissimo, e io infatti non lo nascondo, ci piace, grazie.

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%, condizioni su comet.it.
1: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: la canzone che ti fa star bene. Ci siete, amici? La scegliete proprio voi, come mandando un messaggio al 331 80 90 101. E ripeto perché ci tengo, cantatela se volete, fate voi l'intro, l'outro, insomma fateci sentire le vostre voci oltre a richiederla. Sentiamo.
1: Ciao, la canzone che mi fa star bene è Ciao di Lucio Dalla.
2: C'è stato

La colpa, un po' stiamo parlando anche noi di questo oggi. La colpa delle nostre spese siamo sempre noi. Vabbè, a volte c'è anche la generosità che d'estate ci frega e ci fa dare delle mance superlative per poi tornare a casa e dire: ma perché l'ho fatto? E invece la generosità del Recentuno non manca mai, ed è la canzone che ti fa star bene, scelta da voi. Ciao, ed è il 1999, contenuta nell'omonimo Ciao, l'album che vede protagonista questa canzone che non ha mai smesso di farci ricordare un grandissimo artista come Lucio Dalla. Amici, noi torniamo con questo appuntamento, sempre puntuale al 45esimo minuto d'ora, con le vostre richieste, sempre presente, e non verrà mai a mancare, so che lo amate.

Ti voglio ma il mio corpo non è pronto, questo dice questa canzone. Lo specchio non mi lascia, insomma, l'insicurezza che un uomo, una donna possono avere di fronte all'affrontare una relazione ma non essere ready con il corpo pronti. Lui è Somber, non solo cantante, artista, produttore, insomma le ha tutte, questo nome lo sentiremo ancora e ancora su Recento 1. Amici bellissimi, voglio dare la linea a Federica De Boni per l'informazione, torno tra pochissimo. Continuiamo a parlare delle nostre ansie post vacanze. Niente ansie perché le curiamo tutte. State lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda. Ha impresso un segno. La premier Meloni: le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa. Aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte: l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A. Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta. Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: Questa è la situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia, traffico rallentato per un incidente allo svincolo 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Sulla 24 Roma Teramo, personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Castel Madama e Tivoli in direzione della capitale. Sulla A13 Bologna Padova, attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla 1 Roma Napoli, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, un mezzo in panne causa rallentamenti tra Uboldo e Origio in direzione di Como. Sulla A14 Bari Taranto, altra perdita di carico tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione di Bari. Infine, lungo la statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio Sestu. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Grazie Federica De Boni per l'informazione. E sono Raja Bzez, sempre presente dalle 7 alle 10 qua a Fantastico Weekend su R101. E buone e cattive notizie che arrivano al mondo, ma noi siamo sempre sul pezzo per potervi informare. Grazie Mondino per la regia milanese, grazie Chicco per quella romana e grazie a chi ci sta ascoltando. E se siete arrivati adesso, amici cari, sapete che ci piace viaggiare, anche se abbiamo finito il budget, perché stiamo parlando proprio di stress economico post vacanza, un argomento molto complesso di cui si parla poco. Io oggi invece ho deciso di affrontarlo proprio per poter superare tutti insieme questo settembre da ogni punto di vista. Abbiamo visto che in Italia ci si indebita, sì, e poi ci vengono tutti i crampi allo stomaco. Cosa succede nel resto del mondo lo scopriamo pian piano in quest'altra oretta insieme al 331 80 90 101. Se ci state ascoltando dall'estero, diteci, aiutateci a capirvi. Via, musica, Cesare Cremonini.

Share the Love è uscito il 27 marzo del 2015, proprio il giorno del 35esimo compleanno di Cremonini, e fu scelto proprio come primo singolo del progetto. Più che logico, meraviglia, meraviglia, amici. Io sono certa che la musica c'è, spero che ci sia tutto l'affetto che vi arrivi da parte mia, e anche gli argomenti scelti possano incuriosirvi, aiutarvi in qualche modo nelle macro o micro problematiche che affrontiamo. Quella di oggi è il tema dell'ansia da conto corrente. Come l'affrontano in giro per il mondo? Intanto stavo ascoltando un vocale di un'amica che ha scritto al 331 80 90 101, che ha mandato un audio, perdonatemi, dicendo: io voglio stare in vacanza tutto l'anno perché quando torno mi rompono le scatole. Vabbè, ma questo è un dato di fatto. Come potrebbe non avere l'ansia da post vacanza chi ha vinto il jackpot ad oggiorno, se non vado errata, 200 milioni di euro, insomma, questa gente non ce l'ha, ma invece noi siamo comuni mortali con i piedi ben ancorati al terreno. Gli italiani si indebitano, sì, ma negli Stati Uniti davvero che è il regno del debito, la situazione può sfuggire di mano, e non di poco. Qualche migliaio di dollari a testa rispetto al budget previsto per le vacanze. L'atteggiamento purtroppo è enfatizzato dalla FOMO, fear of missing out, quindi la paura di perdersi le esperienze, quindi si tende a spendere, spendere, spendere, e al rientro a settembre sì, ok, il mal di pancia, ma bisogna preparare un piano d'attacco per ripagare le carte di credito a rate magari di 6 mesi, proprio giusto in tempo per indebitarsi per le vacanze di Natale. Cosa succede nella vicina e cara Germania? Vediamo tra pochissimo, però potete già immaginare. A me piace viaggiare proprio per comprendere, soprattutto per non colpevolizzarci sempre da italiani, non pensare che tutte le sfighe siano solo italiane. E mentre stavo trattando questo argomento ho pensato: beh, quanti penseranno, no no, tutta esclusiva italiana quella di tornare a settembre e non aver fatto i conti bene. Al 331 80 90 101 messaggi anche dall'estero vi aspettiamo, visto che esiste un'applicazione, scaricatela ovunque siate, portateci con noi, con voi.

0: Alex Warren Fever Dream su R101. Amici, allora, ansiosi e non all'ascolto, fermi tutti, perché viaggiare non è semplice senza budget. Poi, tra l'altro, quello che sto provando a fare, meno male che abbiamo la nostra piattaforma, non dobbiamo spendere per vitto alloggio. Fermi. Abbiamo visto che gli americani si indebitano tantissimo, e tra l'altro sforando con di cifre importanti, di almeno $1,000 dal budget iniziale. Vediamo un attimino i nostri cari vicini tedeschi cosa fanno. L'ossessione del budget, questo è scontato per i tedeschi, molto precisi, ma come ci aveva raccontato un amico un'ora fa, qua sempre su R101, della sua tecnica, no? Quello di avere un fondo cassa dedicato alle vacanze. Anche i tedeschi sono abituati fin da bambini ad avere questo calcolo mentale e pratico. In media i tedeschi spendono cifre anche importanti, 130 euro a testa al giorno, ma quel denaro è stato accantonato durante l'anno in una cassa che adesso dirò come si chiama, Urlaubskasse, ma voi non pronunciate mai come me, state attenti, non ho studiato tedesco, tutte le altre lingue mi posso aiutare. Insomma, la cassa delle vacanze. A partire da gennaio si mettono i soldini lì, al ritorno a settembre niente stress. Perché? Perché i soldi spesi sono quelli dedicati proprio a quella spesa, non c'è null'altro da pagare, e quindi loro stanno benissimo a settembre. E poi vediamo tra poco anche i francesi. Abbiamo dei messaggi al 331 80 90 101, sentiamo.
1: Buongiorno
0: al volo.
1: 101, buongiorno Raja. Ciao Raja, ciao. Sarà che io sono un po' vecchiotto, però io ritengo inammissibile che uno debba indebitarsi per passare una settimana tra virgolette rilassata e divertirsi, e poi restare un anno a pagare questa vacanza qui. Per me è una roba che impossibile.
0: Ma c'è anche chi dice Leo, dobbiamo campare, viviamo, viva e freghiamocene, si pensa domani, la famosa teoria dello struzzo. Detto ciò, d'altronde il mondo è bello e tutti vogliamo viaggiare, come dice anche questo titolo della canzone che stiamo per sentire, Viajando per por el mundo, Karol G. Manu, ciao, sono 101. Enjoy the music.

del mondo, viajando por el mundo insieme a questi due, Karol G, l'artista colombiana più amata del mondo, e Manu Chao, una collaborazione con un artista, in questo caso franco-spagnolo, quindi la musica, le lingue, girare, stavamo apprezzando anche il videoclip canale 67 del Digitale Terrestre, e poco di artificiale, tutto molto hand and homemade, e devo dire che quando vediamo questa naturalezza delle cose, io e Mondino commentando diciamo che bello, esiste ancora allora gente che apprezza il naturale, il difetto, il bello, quello che può essere considerato difetto e che può essere migliorato attraverso anche l'intelligenza artificiale, ma ci si rifiuta, ci piace perché a noi piace il naturale.

0: spesa gourmet online, ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Breathless, ecco quello che potrebbe fare il nostro conto corrente quando torniamo a settembre, lasciarci senza fiato, ed è di questo che stiamo parlando, osservando anche il resto del mondo, non concentrandoci solo sul nostro paese. Torniamo in Europa, rimaniamo qua, la Francia, i campioni del rigore al rientro. I francesi hanno un rapporto molto particolare con le spese estive. I dati dell'osservatorio YouGov sui consumi mostrano che i francesi sono tra i viaggiatori internazionali più propensi a tagliare drasticamente le spese durante e dopo le vacanze rispetto agli altri europei. Insomma, non sono i viaggiatori più attesi, nel senso che spendono poco, risparmiano, a differenza dei tedeschi, che uno avrebbe detto: ah, ma i tedeschi risparmiano. No, i tedeschi spendono tantissimo, ma dedicano un conto corrente per non vivere nell'ansia. Regno Unito, il fenomeno della staycation ha preso piede. Staycation, cioè rimanere nei paraggi della propria zona a chilometro zero, insomma, queste vacanze, perché purtroppo tra l'inflazione e tutto il cambio dello scenario geopolitico e l'aumento di qualsiasi cosa ha fatto sì che riducano, perdonatemi, le spese sia in casa che oltre a casa, quindi quando vanno in vacanza gli inglesi, e stanno cercando davvero di risparmiare. Questo dicono i dati internazionali, e diciamo che noi siamo messi benino. Come stanno facendo gli amici a casa, oltre ai dati ufficiali, vediamo le esperienze personali al 331 80 90 101.
1: Regia, buongiorno. Bello. Io ho adottato questo sistema.
0: Che
1: faccio?
0: Fai
1: spendere mia moglie e il mio conto rimane sempre uguale. Ciao.
0: Io voglio la controparte, voglio sentire la moglie al 331 80 90 101, perché non mi fido. Non lo so. Poi se uno della coppia ha più soldi, è ovvio che spende di più. Poi un giorno parleremo di come suddividere le spese in coppia. Non mi sembra il caso di aprire questa parentesi, perché sennò andiamo veramente, finiamo dopo domani. Occupo

Sabrina Carpenter, Tears, Tears, come quelle che stanno avvertendo molte persone che non hanno calcolato bene le vacanze, le loro spese e il rientro. No panic, abbiamo visto che siamo tutti nella stessa barca, sulla stessa barca, e quindi ne usciremo vincitori. Come fare in piccole mosse? Allora, guardare il saldo subito, mi dicono gli esperti, non rimandare. Rimandare l'apertura dell'applicazione della banca aumenta solo l'ansia, e quindi che aumenta giorno per giorno, e non risolviamo un bel niente. La regola delle 48 ore, recuperare subito non è fattibile, quindi in 48 ore non si risolve niente, aspettare e fare un bel piano di rientro di tutto. Si passa dal budget al budget mensile a quello settimanale, perché visto che abbiamo l'ansia che ci spinge, che è dietro la porta, iniziamo a fare dei piccoli passi. I baby steps aiutano, quelli proprio dei bambini. E poi una sfida che potrebbe diventare un gioco è il non spend day. E diventa un gioco perché noi giochiamo a non spendere. Non spendere significa avere più disponibilità e rientrare un po' prima del debito accumulato durante le vacanze. E poi, fatto tutto questo, aprire il fondo vacanze 2027. Abbiamo imparato che partire in vacanza senza aver fatto il fondo vacanza, come fanno i nostri amici tedeschi, potrebbe essere problematico. Direi che una lezione importantissima ci arriva proprio dai vicini di casa. Devo dire che ci sono un sacco di ascoltatori, amici di R101, che già fanno questo, e chapeau, io non lo faccio, ma imparerò. Oh ragazzi, vedi, la radio è anche questa lezione. Il nome dai d'un sogno

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Come tutte le cose, anche quelle belle hanno bisogno del loro tempo per poter fiorire. Questa di Ernia è una canzone che ha messo 3 anni chiusa in una cartella e poi regalarcela, dedicarcela, visto che si chiama Dedica. L'abbiamo appena sentita dove? Su R101.

0: Se cercate un modo per dare una nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente. È il nuovo trattamento Shiseido, dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia. In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per gli altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
1: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: che ci fa star bene. Hey tu che ci stai ascoltando, guardando, vedendo con te ovunque, applicazione, televisore, radio. Puoi scegliere la canzone che ti fa star bene, come mandando un messaggio al 331 80 90 101. Carico, bello, caldo. Così, vediamo, ce l'abbiamo fatta.
1: Ciao a tutti. La canzone che vi fa stare bene sono le Chic, le Freak. Ciao, sono Luca di Alighero.
0: Ciao Luca.

Che meraviglia, che meraviglia questa canzone che è stata scelta proprio da voi amici, e io sono stra felice perché abbiamo condiviso un momento particolare. Al di là dell'andare in vacanza a spendere tanto o meno, abbiamo condiviso in questa diretta la possibilità di risolvere al ritorno, sapere che c'è una garanzia, quella di R101, e noi conduttori che vogliamo trovare delle soluzioni. Se siete arrivati adesso, abbiamo parlato di soldi, ragazzi, spese per viaggiare, riposare e amarci, che a volte ci mettono l'ansia solo quando torniamo, ma nutriamoci anche di quel sentimento positivo che ci ha lasciato la vacanza. Bravi, io sono fiera di voi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, che meraviglia questo duo Canto d'amore. Io canto d'amore per il mio film Grondona, che è arrivato, che prenderà lo spazio per quelli del weekend. Non mi vedrà oggi perché sono a Roma, e a proposito di Roma, se siete a Roma dintorni, dalle ore 15 mi troverete a Villa Borghese, casa del cinema, per il premio il premio, possiamo chiamarlo così, accademico del Planet Actors, e quindi vi attendo, non mancate. Phil, domani torno, ti abbraccio live, e grazie ai miei registi abbiamo qua Chicco da Roma e il nostro Mondino da Milano. Vi voglio bene, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, e fate i bravi nel frattempo. Ciao, la vostra Raja, bye.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Arrivato in Italia Alessandro Di Battista, l'aereo partito da Cuba è atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, dopo 12 ore di volo. L'ex deputato dei 5 Stelle, operato a L'Avana a seguito di un malore, è stato subito trasferito al Gemelli di Roma, dove proseguirà le cure. Saranno celebrati martedì 15 settembre a Roma i funerali di Stato laici di Emma Bonino. La camera ardente della ex senatrice, scomparsa all'età di 78 anni, sarà aperta domani e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. I colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti sono inutili, a meno che Washington non accetti tutte le richieste di Teheran. Lo scrive il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, Azizi. Intanto gli Houthi avanzano nel Mar Rosso. Per i Pasdaran è un trionfo divino. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma. In una lunga intervista al Foglio, la premier Meloni torna a ribadire la linea del governo sul sostegno a Kiev. Non sono disponibili ad un'alleanza con chi è contro l'Ucraina. Nella notte raid incrociati nel mirino di Zaporizhia, ci sono vittime e feriti. Il presidente Zelensky propone di incontrare Putin alla G20 di Miami. Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028 grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo. Tennis, la finale degli US Open sarà tra il numero 2 al mondo Zverev e Shelton. Per il tedesco è la terza finale slam della stagione, per lo statunitense invece la sua prima. Calcio, nella quarta di Serie A, Venezia ha battuto 2-4 dalla Fiorentina con la tripletta di Mastantuono. Oggi invece alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e in serata Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

Ma dove eravamo rimasti? 10 e 2 minuti, buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in TV, canale 6-7. Io sono Phil Grondona. Mando un grande bacio alla mia amica Raja che ci ha svegliato. È iniziata questa nuova stagione per lei. E inizia anche per noi la sesta, che ci crediate o no, stagione di quelli del weekend di R101. Ogni sabato e domenica dalle 10 all'1 con il gran maestro Edo Mondino, che ritrovo con piacere in regia, e con tutti voi. Let's go! Siamo

0: Empire of the Sun è live su R101 alle 10.06. È un caso che siano le 10.06 all'inizio della sesta stagione di quelli del weekend di R101? Secondo me no. Sono i potenti della terra che hanno deciso. No, vabbè, non iniziamo facendo i negazionisti, visto che inizia un nuovo anno, perché per noi l'inizio dell'anno è un po' come per i professori, le maestre, gli insegnanti, anche gli studenti che va ancora a scuola, no? Inizia a settembre. Noi oggi iniziamo una nuova stagione del programma, ragazzi, lo ripeterò un po' di volte, sono molto emozionato perché comunque l'ultima cosa che avrei pensato nel lontano 2021, quando ho firmato il mio primo contratto con R101, era quella di dire, boh, questo programma durerà più di 3 mesi. E invece dopo tutto questo tempo siamo qua. Come state? Allora, è vero che noi durante le vacanze in realtà abbiamo avuto una piccola parentesi in cui ci siamo sentiti la mattina, prima da solo, poi con Cristiano Militello, però quest'anno le vacanze sono state molto lunghe per il sottoscritto, tanto che volevo salutare una nostra amica, più amici, più di quelli del weekend, che lo scorso weekend mi hanno scritto su Instagram insultandomi, cioè del tipo, Phil, basta, cioè è anche ora di tornare. Avete assolutamente ragione, sono felice di essere qui, sono felice di ritrovare, l'ho citato poco fa, il mio amico Edumondino, l'uomo del sabato, sempre presente, che anche lui mi sembra riposato, maestro, è riposato. Più che altro, maestro, le volevo, tra poco dobbiamo parlare di sta cosa, non so se avete letto che in Brianza ieri sera è stato vinto all'otto il montepremi più alto, non so se di sempre o comunque degli ultimi anni, più di 200 milioni di euro, visto che sono le terre del maestro Mondino. Se avesse vinto lei si sarebbe presentato questa mattina a fare il programma? Certo, e io le credo assolutamente. Vabbè, abbiamo già degli identikit, prego.
1: Ciao Phil, bentornato.
0: Buongiorno.
1: Con quel ciuffetto mi sembri un galletto. Buona giornata e in bocca al lupo per la nuova stagione. Baci Antonella.
0: Bacio Anto. Col fatto che questo è un programma radiofonico che però va anche in TV, a volte mi dimentico la TV, mi sono guardato adesso per la prima volta. Effettivamente sì, ho un po' un ciuffo ribelle, che potete vedere sul canale 67, dove soprattutto potete vedere la nostra musica meravigliosa di R101, tutti i video delle canzoni. Iniziamo per essere dei nostri e raccontarci quello che volete, come ha fatto Anto, e il vostro identikit di quelli del weekend. 331 80 90 101 con un messaggio scritto, o ancora meglio con un vocale.

0: 101 alle 10.12 con quelli del weekend. Effettivamente poco fa, scherzando, abbiamo citato questa notizia, magari approfondiamo più tardi, no? Ieri in Brianza sono stati vinti all'otto più di 200 milioni di euro. È il Augiono, per la precisione, che tra l'altro è un posto che viene spesso citato nei messaggi. Un sacco di quelli del weekend, un sacco di ascoltatori di R101 ci seguono da lì. Scherzando, visto che il maestro Mondino è della Brianza, ho detto: ma se avesse vinto lei stamattina si sarebbe presentato? Lui ha detto sì, magari ha vinto veramente, si è presentato. Mi è tornato alla mente, in realtà, nella ormai lunga storia di questo programma, arrivati alla sesta stagione, l'avevamo affrontato come argomento, e mi ricordo che era uscito lo spunto di: anche se vinci, poi devi avere quel mezzo secondo in cui dici: vabbè, però prima di mandare a quel paese il mio capo, andiamo a verificare di aver vinto veramente, perché poi magari c'è sempre l'imprevisto da considerare. Comunque, un po' di vostri identikit, sentiamoli.
1: Ciao Phil.
0: Buongiorno.
1: Bentornato, mi sei mancato, buon lavoro, ciao.
0: Anche tu, amica, anche voi, tantissimo. Questa è una parte fondamentale della mia vita e del weekend.
2: Ciao Filo, bentornato.
0: Buongiorno, grazie.
2: Io però ti devo dire una cosa, io quando ci sei tu in televisione io porto fuori mia moglie, perché mette sul 67 e non si muove più finché tu non ci sei.
0: Vero,
2: bentornato e buona stagione. Ciao Antonio da Modena.
0: Anto, ti voglio bene, però non farmi passare per il sex symbol che non sono assolutamente. Però
3: buongiornissimo,
0: grazie.
3: Phil, vuoi dirmi che sono 6 anni che ogni weekend ci allieti con la tua presenza?
0: Un po' meno.
3: Io mi ricordo la tua prima puntata, ero un po' timidino, questo ragazzo che arrivava dalla provincia di Genova e si esponeva su R101.
0: È vero, non avrei saputo descriverlo con parole migliori, era assolutamente così. Credo che se adesso dovessimo mettere in onda la prima puntata di questo programma, possiamo lavorarci, magari dopo lo facciamo. No, non lo faremo perché è troppo imbarazzante. Probabilmente tutti voi, ma anch'io in primis, diremo: ma che cos'è questa roba? Però per fortuna, voglio dire, il tempo e l'esperienza, fare le cose, no, serve, si spera, anche per migliorare o peggiorare, come nel nostro caso, nel caso di questo programma. Buongiorno amici, 10.14 con quelli del weekend. Ora su R101 anche Shakira e Burna Boy, dai dai. Enjoy the music.

ascoltare di questa canzone è quando a un certo punto Shakira fa Cristiano, Ronaldo, cioè lo dice in un modo, adesso la ripasseremo sicuramente nei prossimi giorni in questa canzone, fateci caso quando la sentite, è veramente molto bella. Serviva questa informazione alle 10.17 di sabato? Assolutamente no, ma anche questo vi fa capire che siamo tornati con quelli del weekend di R101. A tra poco!

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a €9,87. Lidl, vale davvero.
18: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
21: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
20: Difficoltà?
21: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
20: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a €14,99 e mini compressore ricaricabile a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
25: Finisce l'estate!
0: Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: R101 Meteo.
3: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali sul medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia, in quasi totale attenuazione dalla sera. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del paese, salvo modesti e temporanei annuvolamenti. Temperature massime in calo al sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Valori per lo più dai 25 ai 30 gradi, con locali picchi leggermente oltre solo su Calabria e Sicilia. Per altri dettagli consultate meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Don't Look Back in Anger su R101 1029, che non è solo il titolo di una delle loro canzoni più famose della storia, ma è anche il titolo del loro documentario che è uscito anche in Italia da 2 giorni al cinema, credo solo in inglese, non so se sia doppiato, comunque sottotitolato. Si chiama proprio Don't Look Back in Anger e racconta a grandi linee la storia della band, con un focus sul tour, quello che hanno fatto l'anno scorso, che non ha toccato l'Italia per ora, perché l'altra notizia che ha un po' sconvolto il mondo degli appassionati degli Oasis e della musica, che pochissimi giorni fa in realtà erano già arrivati degli indizi da parte, credo, di, non ricordo se Liam o Noel, in un'intervista, hanno postato sui social questo video che rappresenta, che raffigura una stradina di Trastevere con una vespetta che passa, ed è stato un modo molto bucolico, elegante e anche misterioso per raccontare che il prossimo anno faranno un nuovo tour, e questo tour toccherà anche l'Italia, più precisamente Roma. Non si sanno ancora le date ufficiali, però quelle di cui si parla sono il 24 e il 25 luglio. Ripeto, da confermare, però i rumor sono questi, quindi se volete salvarvele nel calendario, così già lo sapete. O magari è una fake news che noi stiamo aiutando a diffondere. E sempre a proposito di grandi concerti, sappiamo anche che il prossimo anno un altro artista che tornerà nel nostro paese, e lo farà a Roma, più precisamente al Circo Massimo se non erro, è Mr. Harry Styles, che manca da troppo tempo nel nostro paese. Ci siamo rimasti molto male quando non abbiamo visto l'Italia nel tour di quest'anno. Anche lui nel 27 tornerà. Piccola curiosità sul documentario degli Oasis che ho scoperto e mi ha fatto molto ridere: l'autore, lo sceneggiatore appunto di Don't Look Back in Anger, questo documentario, si chiama Steven Knight, ed è anche colui che ha ideato altri due famosissimi titoli. Uno è Peaky Blinders, vabbè, serie che non ha bisogno di presentazioni. L'altro è uno dei tre inventori di Chi vuole essere milionario? Proprio quel quiz, quello condotto da Jerry Nazionale. E a me fa riderissimo sta cosa. Cioè, mi piace pensare a un mondo parallelo in cui, quando il buon Steven Knight è andato dai fratelli Gallagher a proporgli l'idea del documentario, gli ha detto: ragazzi, ho una domanda per voi. Preferireste fare un documentario? Questa gag non ha senso di esistere, però. Però c'è una cosa che il signor Steven Knight non ha fatto, e questa cosa è inventarsi un altro quiz un po' più famoso di Chi vuole essere milionario, e cioè quelli del quiz. Il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend, che oggi torna, e i record sono azzerati, eh? Quindi chiunque giocherà oggi diventerà campione automaticamente su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

Enemy, gli Imagine Dragons su R101, siete con quelli del weekend, la nuova stagione, la sesta stagione, ogni sabato e domenica dalle 10 all'una siamo tornati in radio, in TV, sul canale 67. Volevo salutare questa amica che non si firma, che dice: ciao caro Phil, puoi fare gli auguri a mio figlio Nicolas, che proprio oggi, mentre voi iniziate la vostra nuova stagione, compie 25 anni. Allora auguri Nicolas, chi siamo noi per non farti gli auguri di buon compleanno? Allora, siamo pronti, sono particolarmente emozionato, ve lo ricordo un po' più del solito perché tra poco tornerà per la prima volta in questa nuova stagione Quelli del Quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di Quelli del Weekend. E essendo la nuova stagione abbiamo azzerato tutto, cioè i record sono a zero, quindi chi giocherà con noi oggi, che ne faccia una o che ne faccia 100 di risposte in un minuto di tempo, sarà comunque campione o campionessa di Quelli del Weekend. Quindi potete farvi scappare un'occasione così. Tra poco apriremo le prenotazioni, subito dopo la canzone che ti fa stare bene, che se vi va potete già scegliere al 331 80 90 101. E adesso musica nuova, la nostra amica Elisa, o Eliza come direbbe Chris Martin, torna con una canzone nuova che si intitola Kintsugi, right here, R101. Dio.

0: Kintsugi è la nuova di Elisa su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend, con la canzone che ti fa stare bene e poi soprattutto per la prima volta in questa nuova stagione con le prenotazioni che apriremo ufficialmente per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. A tra poco!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
4: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 €.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: 99, 99, non è possibile.
20: Tesoro, tutto ok?
19: 99, Puma, microtasso.
20: Calmati, ora chiamo qualcuno.
19: 99, Puma.
20: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
19: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi.
3: come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero!

0: Yes, le 10.46 di sabato mattina, siete con quelli del weekend. Io sono Phil Grondone, insieme fino a luna in radio e in TV, canale 67 del momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, che scegliete sempre voi. Un brano che ci mette di buon umore, scopriamo in questo caso chi ce lo regala.
1: Sono Agatha da Sumirago, la canzone che mi fa star bene è Sacrifice Fire di Elton John. Grazie.
0: Grazie mille Agatha. Metti caso che qualcuno si stia chiedendo, Phil, ok, bello tutto, ma come facciamo concretamente a sceglierla? È facile. Basta mandare ora un vocale al 331 80 90 101 come ha fatto Agatha, che ci riporta al 1990 con Sacrifice, Sir Elton John.

ce l'ha regalata. Allora, adesso è un momento molto importante perché sono le 10:51, la nuova stagione di Quelli del Weekend, e noi in questo momento una cosa vogliamo e dobbiamo fare: aprire ufficialmente le prenotazioni per giocare con qualcuno a Quelli del Quiz, che è il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di Quelli del Weekend. Come funziona? È un quiz molto facile, dai, non dipende dalle volte, in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. L'obiettivo è farne il più possibile per battere il campione in carica. Col fatto che questa è la nostra prima puntata della stagione, chiunque giochi con noi oggi diventa automaticamente campione, perché anche se doveste farne tipo tre, voglio dire, non essendoci record, il meglio di tre è tre, e quindi in ogni caso diventerete campioni. Per giocare e prenotarvi, 331 80 90 101, basta scrivere chi siete voi, Quelli del Quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate. Lo ripeto, Quelli del Quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate, al 331 80 90 101. Poco fa abbiamo sentito The Sacrifice di Elton John, che è una canzone che poi dopo tanti anni è stata rifatta ed è diventata Cold Heart proprio da Elton John insieme a Dua Lipa, che ascoltiamo su R101.

0: Fibra antidroga su R101, ci siamo tra poco, la prima di questa nuova stagione di Quelli del Quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di Quelli del Weekend, e potete ancora prenotarvi al 331 80 90 101. Intanto ci sono le ultime news, a tra poco.
1: Siamo Quelli del Weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina nella notte. Il presidente Zelensky si dice pronto a incontrare il capo del Cremlino al G20 di Miami, in programma a dicembre. Monito di Putin: mandare truppe europee a Kiev è come dichiarare guerra alla Russia. Continua l'avanzata degli Houthi sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano l'ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente iraniano Pezeshkian: non cederemo alle prepotenze americane. L'omologo libanese Aoun: al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele. Il prezzo del carburante tocca nuovi record. Al self, benzina a 2,1 euro al litro, il gasolio a 2,208. Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. La camera ardente di Emma Bonino, aperta al pubblico domani e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. Martedì 15 saranno celebrati i funerali di Stato laici, il giorno prima una veglia civile organizzata da Più Europa. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare pentastellato, operato a L'Avana, è stato subito trasferito all'ospedale Gemelli di Roma. Calcio, la Serie A con la quarta giornata del campionato. Nell'anticipo, Venezia battuto 2-4 dalla Fiorentina. Oggi altri tre match: alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, dalle 20:45 Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Yes, 11 e 2 minuti di sabato 12 settembre 2026. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 in radio ma anche in televisione, canale 67. Io sono Phil Grondona, saluto in regia il gran maestro Edo Mondino. Ringrazio anche Federica De Boni per le breaking news di TGcom 24. Inizia oggi la sesta stagione di Quelli del Weekend e tra poco, ad aprire questa sesta stagione di Quelli del Weekend, per la prima volta, Quelli del Quiz. Siamo

0: Havana, Camila Cabello su R101, 11 e 5 minuti con quelli del weekend. Ci siamo per la prima volta in questa nuova stagione, giochiamo a quelli del quiz, che è il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Vi siete prenotati in tantissimi, ma il primo concorrente a giocare con noi è Luigi da Napoli. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Come stai? Che stai facendo di bello stamattina?
1: Benissimo, sono in viaggio da Napoli verso Roma per un weekend con la ragazza.
0: Ah,
1: e domani
0: che bello.
1: Staremo a fare rafting sul fiume.
0: Ma che meraviglia, super weekend, super weekend. Come si chiama la tua ragazza, che la salutiamo?
1: Angela, qui con me, vi saluta.
0: Le hai mai dedicato la canzone Angela di Checco Zalone?
1: Assolutamente sì, che è la nostra canzone, proprio della nostra storia.
0: Io sogno di fidanzarmi con una ragazza che si chiama Angela solo per quello. Cioè, credo sia una delle cose più belle del mondo poter dedicare alla propria dolce metà la canzone.
1: Vero.
0: Ciao Angela. Allora Luigi, sei il primo concorrente di questa nuova stagione. Immagino tu conosca le regole del gioco, ma le ricapitoliamo al volo se magari qualcuno ci segue per la prima volta. Questo è un quiz in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e l'obiettivo è battere il campione della settimana precedente. Col fatto che tu sei il primo, vai tranquillo, perché che tu ne faccia una o che ne faccia 20, sei già campione.
1: Sarò campione, questo mi ha spronato molto a mandarvi il messaggio.
0: Altrimenti non l'avresti fatto. Apprezzo l'onestà, Luigi, grande. Allora, se
1: grazie.
0: Sei pronto, 3, 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz...
1: Quiz per tutti.
0: Partiamo benissimo, no? Era quelli del quiz. Il numero del canale TV di R101.
1: 101.
0: No, era 67, però sarebbe una bella idea. Che bella risata hai, Luigi. Vado piano perché, vabbè, avete capito il livello. La stagione che inizia il prossimo 23 di settembre. Allora, fai il conto.
1: La settima.
0: No, allora, no, era l'autunno, finisce l'estate, c'è l'autunno. Oggi è il pensaci bene, Luigi, pensaci, non andare. Oggi è il compleanno di quale Elisabetta della mia Liguria? No, ma prenditi pure il tuo tempo, eh. No, era Elisabetta Canalis. La squadra con cui la Lazio gioca oggi alle 18, stai pure andando a Roma, è il...
1: Torino.
0: No, è finito il tempo. Luigi, ne hai fatte zero. Ne hai fatte zero. Ma sai che, Luigi, credo non sia... Io non so come comportarmi.
1: Non è mai successo.
0: Perché non era mai successo?
1: Allora, dire che detengo un record.
0: Ma sì,
1: assoluto.
0: Ma scusa, allora, possiamo fare una cosa, Luigi? So che non è nelle regole, fermo un attimo, Edu. Io voglio leggertene altre che avevamo scritto. Cioè, ne devi azzeccare almeno una. Proviamo altre, tipo il leader del mondiale di Formula 1.
1: Kim
0: Kardashian. No, era Kimi Antonelli. Kimi Antonelli.
1: Kim, era... Kim.
0: No, ah, ho sentito Kim. Vabbè, ok, tipo
1: no.
0: Dai, proviamo questa. Il gerundio del verbo scrivere.
1: Ma mi volete mettere proprio in difficoltà.
0: Va bene, Luigi.
1: Scrivendo.
0: Bravi, ok. Una l'hai fatto, bravo.
1: Grazie, Luigi. Grazie a tutti.
0: No, scusa, non potevamo salutarci con zero, sei d'accordo? Sarebbe stato troppo imbarazzante.
1: È stato un onore divertentissimo. Vi richiamerò per battere il mio record.
0: Bravo, questa è la mentalità giusta. Quindi Luigi da Napoli con una risposta a fatiche, pure fuori dal tempo. Quindi ufficialmente zero.
1: Grazie.
0: Risposte. È il nuovo campione di quelli del weekend. Se volete batterlo sabato prossimo, basterà farne almeno una. Si può fare, vero?
1: Diciamo che il prossimo campione dovrà ringraziarmi anche pubblicamente.
0: Sì, sì.
1: Che sarà molto facile.
0: È tutto in discesa. Luigi, ti vogliamo bene, sei simpaticissimo. Buon weekend e goditi la gloria. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: 4 minuti credo più belli della nostra vita. Se avete acceso R101 la radio solamente adesso, mi dispiace perché vi siete persi il primo Quelli del Quiz della nuova stagione di Quelli del Weekend. Ed è successa una cosa che non era mai successa: Luigi da Napoli, anche se tecnicamente è campione, perché è il primo concorrente, quindi non ha nessun record da battere, è campione, ne ha fatte 0 in un minuto di tempo. Qualcuno dice: ragazzi, ma era finto il giocatore, non può essere tutto vero. Non ci... No ragazzi, era tutto vero. E sono arrivati alcuni commenti, i più moderati di quelli del weekend.
1: Scusate, ma questo concorrente, dategli il premio per l'ignoranza.
0: No, vabbè, dai ragazzi, beh, Gio, calmiamoci.
2: Titolo di studio: mattoncini duplo.
0: Cosa hai contro i mattoncini duplo? Io ci gioco ancora, sono il gioco più bello del mondo.
3: Capra. Ma simpaticissima,
0: sì.
3: Capra.
0: No, devo dire sì. Allora ragazzi, Luigi ha fatto la figura fatta, però mi ha fatto ridere come poche cose. Cioè, questa giocata ce la ricorderemo per sempre. Volevo salutare anche il mio amico e collega Riccardo Russo, che ascoltate ogni mattina, non solo nella banda ma anche dalle 5 alle 7 nel Buongiornissimo, che mi ha appena scritto: ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Beh, perché invece immagino che nel Buongiornissimo, insomma, i quiz che si fanno abitualmente sono, insomma, un po' come il test per entrare a medicina, no, Ricky? Immagino di sì. Comunque, guardiamo il lato positivo. Questa era la prima di quelli del quiz. Immaginate come ci arriveremo a luglio del 2027.

0: Cliff, Miles Smith e Niall Horan, che tornerà con il suo tour in Europa, più precisamente in Italia, farà Milano e Bologna alla fine di ottobre. Noi di R101 siamo la radio ufficiale, tutte le info, se vi va, le trovate sul nostro sito r101.it. Grande Niall, ti vogliamo bene e tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Ma che pelle stupenda!
17: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
16: Ah, quale?
17: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
16: Corro subito nelle profumerie Naima!
17: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
21: Spesa intelligente!
22: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
23: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
24: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
25: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un
0: pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è.
2: Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Su R101 alle 11.30 di sabato mattina, siete con quelli del weekend in radio ma anche in TV sul canale 67. E c'è una cosa di cui volevo parlare, magari l'hanno fatto alcuni miei colleghi nella giornata di ieri. Ieri era l'11 settembre, ricorrevano 25 anni esatti dai terribili attentati di quel giorno. E una cosa veramente bella che è stata fatta a New York per insomma ricordare questo fatto, sono stati presi dei droni. Per l'esattezza, ogni drone corrispondeva a una persona che ha perso la vita durante i terribili attentati delle Torri Gemelle. E questi droni, attraverso delle luci, hanno ricreato, come fosse una sorta di ologramma, le due Torri Gemelle esattamente nel punto di New York dove sorgevano una volta. E l'ho trovata una cosa veramente bellissima. Tra l'altro, ora scherziamo spesso in questo programma su quanto io parli di New York, ed effettivamente è così, sapete quanto io ami quella città, quel posto. Se doveste mai capitarci, vi consiglio assolutamente di andare a visitare quella zona della città. Per la precisione, oltre al memoriale delle Torri Gemelle, c'è questo museo proprio dedicato al memoriale, che è veramente da visitare, perché vi fa capire quello che è veramente successo. Soprattutto ci fa ancora una volta sottolinea quanto insomma non si debba dimenticare quello che è successo l'11 settembre del 2001. Questa è R101, adesso Jovanotti, Tutto l'amore che ho.

Man I Need, Olivia Dean su R101, sono le 11.38. So che è successo molto tempo fa e va un po' contro le regole della radio, no? Bisognerebbe sempre essere sul pezzo, ma riguardo al quiz di oggi disastroso di Luigi, Gialda Bergamo dice: ragazzi, sto guidando, però volevo fare i complimenti al nuovo campione. Nonostante fosse già campione, ha fatto come il signor Giancarlo, ve lo ricordate? E ha scelto la memorabilità. Grazie per la compagnia e le risate. Sono molto d'accordo, Gianna, hai assolutamente ragione. E adesso musica nuova, due GOAT, Marracash e Gue. Questa si chiama Casini, R101.

Marrakesh Gue su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend, con la canzone che ti fa stare bene, che potete scegliere. E torna per la prima volta in questa nuova sesta stagione di quelli del weekend di R101 anche il momento quelli dei sogni, in cui racconteremo la storia di qualcuno che ha cambiato vita contro ogni pronostico. A tra poco!

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Edo, sei pronto?
16: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
15: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
16: Hai già scelto il tuo pigiama?
15: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
16: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
15: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
16: Pyjamarun.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
22: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP, Saporie e dintorni Conad, a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.

0: Yes, le 11:48 di sabato. Buongiorno amici, siete su R101 in radio, in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, siamo qui fino a luna come ogni sabato e domenica con quelli del weekend. Abbiamo ricominciato nuova stagione, sesta stagione, però le vecchie care abitudini non le possiamo abbandonare. C'è la canzone che ti fa stare bene, che torna come tutti i giorni, tutte le ore. Scopriamo chi l'ha scelta.
1: Se mi chiedete quest'oggi quale sia la canzone che mi farebbe stare bene, io senza dubbio vi rispondo Horny di Musti.
0: Vabbè, che gli vuoi dire a questo amico? Grazie, potete sceglierla anche voi al 331 80 90 101. Come in questo caso si torna indietro di un po' di anni, 1998, Musti, Horny, qui su R101, canzone che ti fa stare bene.

canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi l'ha scelta per noi. La prossima tra un'oretta. E ovviamente sarete sempre voi a regalarcela al 331 80 90 101. Tra l'altro non avete neanche scuse, perché metti caso che la volete scegliere ma non vi viene in mente nessun titolo. Sul nostro sito ce ne sono un po', sono un po' di suggerimenti. L'elenco delle 101 canzoni che ti fanno stare bene. E il sito è r101.it. Allora adesso 11.52. C'è una cosa che vorrei fare con tutti quelli del weekend, ed è il nostro momento quelli dei sogni. Perché siamo sempre convinti che nella vita non sia mai troppo tardi per cambiare. E se non siete più ragazzini, magari avete 40, 50, 60, 70, 80 anni e avete appena cambiato radicalmente la vostra vita, l'avete fatto recentemente, l'avete fatto tanti anni fa, lo state per fare, raccontatecelo al 331 80 90 101. Perché viviamo un po' in un mondo che a volte ci fa credere che, sai, o cambi la tua vita quando hai 20 anni e quindi sei ancora in tempo per scegliere, o se no quando inizi ad averne già 30, 40, 50 diventa impossibile, no? E quando provi a svegliarti dicendo: ma sai che voglio cambiare radicalmente lavoro, ho capito che sono un avvocato ma mi rende più felice aprire un bar, una pizzeria o viceversa, ho una pizzeria e voglio mettermi a fare l'avvocato, voglio iniziare a studiare a 50 anni, tutti ti guardano come se fossi un alieno. Noi in questo momento da anni impariamo che non è così, si possono veramente fare questi cambiamenti radicali e noi li vogliamo raccontare per dimostrare a tutti che è possibile. Valgono, come dicevo, anche quelli in procinto di, cioè valgono quelle storie di qualcuno che magari ha detto: so che devo fare questo cambiamento, non ho ancora capito come, quando, perché, però mi sto avvicinando a quella cosa. 331 80 90 101, raccontatecelo, perché tra poco vorremmo chiamare qualcuno e farci raccontare la sua storia. I know it's

0: e ci dividerà.
1: Genova e Napoli, la nuova di Alfa, insieme a Gigi D'Alessio su R101. Manca pochissimo a mezzogiorno, questo vuol dire una cosa: abbiamo un'altra ora da passare insieme in cui daremo spazio a tutti quelli dello sport, tra poco quelli dei sogni. Raccontiamo la storia di qualcuno che contro ogni pronostico ha cambiato radicalmente la propria vita. Però intanto ci sono le breaking news di TGCOM 24.
0: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a La Habana è stato subito ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ascoltata in procura a Roma questa mattina. La donna potrebbe parlare degli affari del faccendiere romano e dei suoi rapporti con il conduttore di Report. Martedì 15 settembre alle 12.30 in Campidoglio i funerali di Stato laici per l'ex senatrice Emma Bonino, aperta già da domani la Camera Ardente. Lunedì sera invece una veglia civile organizzata da Più Europa. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev Zelensky apre un possibile incontro con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino replica, ipotesi non ancora discussa. E resta alta la tensione in Medio Oriente con gli Houthi che continuano l'avanzata sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al canale di Suez. L'Arabia Saudita, dopo un raid partito dall'Iraq, ha chiuso l'oleodotto East-West, diventato fondamentale per i commerci globali dopo il blocco di Hormuz. Intanto slittano i colloqui tra Israele e Libano. Paura per il deragliamento di un treno nel nord della Francia nella serata di ieri. Sul binario rinvenuto un pezzo di rotaia. La polizia pensa possa trattarsi di un atto doloso. Nell'incidente sono rimaste ferite 44 persone. Gravissima una giovane donna. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: mezzogiorno e un minuto di sabato. Siete su R101 in radio, in TV canale 67. Io sono Phil Grondona, fino a luna con voi siamo quelli del weekend. Fatemi salutare il mio amico, il gran maestro, l'uomo più spaventato dal volo che esista, il gran maestro Diego Petta. Come è arrivato qui oggi, maestro? Con un 737 Max o con un Dreamliner? È arrivato, questa è un'ottima notizia. Fino a luna siamo qui adesso con Vasco Rossi e come nelle favole.
1: Siamo quelli del weekend. 101, quello che potremmo fare io e te.

0: Sì, come nelle favole su R101, 6 minuti dopo mezzogiorno è il momento di dedicarci al momento quelli dei sogni, in cui raccontiamo la storia di qualcuno che contro ogni pronostico ha cambiato radicalmente la propria vita e il proprio lavoro. E al telefono con noi, credo da Camogli, quindi dalla Liguria, c'è Antonella. Buongiorno Anto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, come stai innanzitutto?
1: Ma io benissimo, mi sono nascosta un attimo nel retro del negozio e ho messo un bel biglietto, torno subito.
0: Esatto, quindi questo per sottolineare quanto sia artigianale, voglio dire, e curato interamente da te il tuo atelier. Ma adesso ci arriviamo. Tu per tantissimi anni hai fatto un lavoro. Qual era quel lavoro e per quanti anni l'hai fatto?
1: Allora, io sono architetto, ho praticamente fatto questo lavoro per circa 30 anni e mi sono occupata di scenografia, comunicazione, immagine, allestimenti, architettura ovviamente, di tutto di più, sempre nell'ambito artistico, diciamo comunque a 360 gradi creativa. Dopodiché, insoddisfatta, diciamo non insoddisfatta del lavoro, ero soddisfattissima del mio lavoro, ma ero insoddisfatta di me, nel senso che avevo voglia di qualcosa di diverso, insomma di più vicino alle mie corde, in un certo senso, cioè di buttare fuori tutta quella che era la mia parte ancora più creativa, ancora
0: certo.
1: Più manuale.
0: Scusa se ti interrompo, Antonella, mi ha incuriosito la cosa: qual è il lavoro di cui sei più orgogliosa? Magari la scenografia di qualcosa che possiamo lontanamente...
1: Io sono orgogliosissima di un'azienda che ho, diciamo, della quale ho curato parecchie cose in Brianza, e questa azienda, non so se posso dire il nome,
0: dici cosa? Cosa hai fatto?
1: Allora, è un'azienda di illuminotecnica, okay. E per loro, che hanno sede comunque a Biassonno e tante sedi sia in Italia che in giro per il mondo, ho curato sia in piccolo un allestimento in diciamo all'Euroluce tanti anni fa, e poi okay. tantissime location, tra cui diciamo gli interni di due loro sedi sempre in Brianza, e la terza ho fatto l'exploit, ho progettato dalla vite a tutto l'esterno il loro Light Forum, International Light Forum.
0: Bello.
1: Quindi
0: cose,
1: un progetto mega
0: cose
1: galattico.
0: Molto molto grosse. Capisci, sì. Però ed è una cosa in cui molte persone si ritrovano, no? Che pur amando tu quel lavoro non è quello di cui hai più bisogno in quel momento. E 5 anni fa che cosa fai e perché da Milano sei finita a Camogli,
1: allora,
0: nella mia Liguria?
1: Vabbè, io non ci sono finita per caso, perché comunque ho la casa qui a Camogli da 60 anni, i miei genitori l'hanno comprata.
0: Ti è un po', uscita
1: anni.
0: Da milanese imbruttita,
1: esatto.
0: La casa a Camogli.
1: Quindi, era il mio posto felice, per cui quando avevo bisogno di staccare venivo qui, quando volevo vedere il mare anche in pieno inverno venivo qui, e quindi per me Camogli è la mia seconda città, diciamo. È anche il posto dove vengo, sono venuta sempre più volentieri.
0: E quindi che cosa?
1: Un po' per volta.
0: Come?
1: Dico un po' per volta è successo che la cosa ha cominciato a macinare nella mia testa. Tutte le mie amiche e i miei amici dicevano: ma perché non provi? Perché sei brava a disegnare, sei brava a fare questo, quello e quell'altro. Io, grazie, perfetto. E quindi ho messo insieme un po' di cose e ho fatto all'inizio un temporary sempre qui a Camogli, 15
0: giorni provvisorio.
1: E
0: ora è un tuo atelier.
1: In due parole,
0: scusa Anto, però abbiamo pochissimo tempo, certo. E il tempo vola alla radio. In due parole, che cosa vendi e che cosa fai oggi in questo tuo atelier?
1: Allora, in cui io vendo tutte cose fatte a mano da me, che si tratti di oggetti, che si tratti di quadri, che si tratti di maglie, borse, costumi, cose fatte a mano,
0: tutto artigianale, tutto realizzato da te
1: a mano. Sì, cose serigrafate da me di tela, di tessuto, oppure faccio stampare i tessuti con i miei disegni, faccio i bikini, faccio i parei, faccio molte cose, faccio la ceramica, quindi faccio tasse,
0: bello.
1: Tazzine.
0: Senti Anto, grazie di essere stata con noi. Vuoi dire al volo come si chiama il tuo negozio, così se qualcuno capita a Camogli?
1: Si chiama Made in Camogli, scritto Made in Camogli, sono su Instagram, seguitemi.
0: Perfetto, Anto, grazie per averci raccontato
1: soprattutto tutti devono avere avere questo entusiasmo e questa voglia di fare.
0: Assolutamente.
1: A qualsiasi età,
0: ma anche perché ora io so che magari molti potrebbero pensare, vabbè, però se uno no, magari già aveva un lavoro stabile, aveva la fortuna di averla a casa, sono sicuramente aiuti, però io credo che anche quando uno ha tutto il cuscinetto del mondo e quindi magari può permettersi di farlo più di altri, comunque per il proprio ego personale buttarsi e poi farlo effettivamente richiede una componente di rischio che non tutti sapremmo avere.
1: Sì,
0: quindi,
1: assolutamente, quindi... però ci vuole il momento giusto nella vita, cioè può sempre arrivare,
0: esatto,
1: per me
0: esatto.
1: È arrivato un po' tardi, ma
0: meglio tardi che mai.
1: Per questo che dico a tutti può arrivare anche molto tardi, ma
0: ciao.
1: Perché no?
0: Anto, ti dobbiamo salutare, un abbraccio,
1: certo.
0: Grazie,
1: ciao,
0: buon weekend,
1: ciao.
0: Ciao,
1: grazie, ciao.

Saif, parlare d'amore su R101, mezzogiorno e 17. Allora, se c'è una cosa che la mia generazione, la nuova generazione fa un po' fatica a fare, se ne parla tanto, è riuscire ad approcciare in pubblico, no? Magari vedi una ragazza o un ragazzo che ti piace, non riesci ad andare subito a parlare con quella persona come magari si faceva una volta, ma fai un'altra cosa che è anche quasi illegale, cioè filmi quella persona e metti il video su TikTok sperando che vada virale dicendo: ragazzi, aiutatemi a trovare questa ragazza che mi piace tantissimo. Se il video esplode, va virale, arriva a tutti, è molto probabile che arrivi anche a quella persona che poi magari ti contatta. In questi giorni ho visto un video di una ragazza che ha visto un tassista bellissimo a Venezia, l'ha filmato, ha messo il video su TikTok dicendo: ragazzi, aiutatemi assolutamente a trovarlo. Effettivamente l'hanno trovato, ha risposto, ma non lui, la fidanzata, postando una foto di loro due che si baciano. Io mi sarei andato a sotterrare dopo. Però è anche così che si impara la lezione. Questa è R101, Tame Impala ora. Questa è Dracula.

0: Tame Impala su R101, mezzogiorno e 21. E se vi va, rimanete con noi. Tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e con quelli dello sport.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
0: Amici, so cosa state pensando, Phil, ma come facciamo a seguire R101 ovunque? Sono qui apposta per ricordarvelo, non c'è solamente la radio, ma anche il nostro sito r101.it, la nostra app e la TV sul canale 67.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Can't
11: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Fabrizio Moro su R101, mezzogiorno e 29, tutto pronto per dedicarci a quelli dello sport per la prima volta in questa nuova stagione, sesta stagione di quelli del weekend, ancora mezz'ora insieme fino all'una. Allora, essendo finite le vacanze, essendo rientrati tutti quanti, ormai siamo al 12 di settembre, è anche tantissimo lo sport regolare che si torna a giocare. Allora, partirei dal tennis, US Open, domani la finale, in un qualche modo sarà una finale storica, perché non vede protagonista né Sinner, che purtroppo il torneo non l'ha proprio giocato, ma neanche Carlos Alcaraz. Sarà una finale tra Alexander Zverev e l'americano, lo statunitense Ben Shelton, domani. Non sappiamo ancora l'orario esatto, però sicuramente ne parleremo. C'è anche la pallavolo, gli europei di pallavolo, l'Italia affronterà la Grecia, poi c'è la MotoGP in Italia, Misano, e poi anche un grande weekend di motore, in generale di Formula 1, perché c'è la Formula 1 in Spagna per la prima volta dopo tantissimi anni, non più in Catalogna ma nel circuito cittadino di Madrid, quindi questa è una cosa abbastanza storica. Domenica scorsa Kimi Antonelli ci ha fatto emozionare in un modo indescrivibile con la sua vittoria a Monza. Non succedeva che un italiano vincesse a Monza da 60 anni, guida, è leader in questo momento del mondiale, noi facciamo assolutamente il tifo per lui. Poi tantissima la Serie A, oggi alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Ma in questo momento, ovviamente, oltre a essermi sicuramente dimenticato degli sport, adesso qualcuno mi insulterà, vogliamo sapere quanti di voi, mentre ci ascoltano, fanno attivamente sport o lo andranno a vedere, magari siete in viaggio verso qualche stadio. Se appartenete a questa categoria, fatevi sentire anche col vostro tifo sfegatato al 331 80 90 101. E vale ovviamente, cioè, se siete lì in palestra, se state correndo, andando in bici, nuotando, sì, anche nuotando si può ascoltare la radio con gli auricolari, quelli subacquei. Fatevi sentire intanto su R101 ora Avicii, questa è Addicted to You.

0: romantico ma muori.
1: Romantico ma muori, i pinguini tattici nucleari, e diamo spazio a quelli dello sport, amici che mentre ascoltano R101 o vanno a vedere lo sport oppure lo praticano e si fanno sentire al 331 80 90 101. Sentiamo qualcuno.
2: Phil, oggi pomeriggio partitella di padel con mio figlio. Domattina un bel 100 km in bici gravel sterrato, che la giornata merita. Temperatura giusta, fondo asciutto, perché col sole si è asciugata la pioggia di questi giorni. Sarà una splendida giornata. Dai, Valerio.
1: Dai, Vale. Senti che bello ottimismo che ci vuole assolutamente nel weekend. Abbiamo qualcun altro, prego.
3: Ciao R101. Ciao. Ma certamente dopo la colazione, per affrontare l'allenamento mattutino,
1: sì,
3: cosa facciamo?
1: Cosa?
3: Chi abbiamo in compagnia? Ma certamente R101 che ti dà la carica. Ciao a tutti.
1: Questo amico è un conduttore o un vocalist mancato con tutto questo? Ma certamente, ma soprattutto e tantissimo, non so cosa volessi. No, grazie, ovviamente è assolutamente reciproco l'affetto, amico, grazie mille. Per farvi sentire 331 80 90 101, una delle grandi notizie di questo periodo di fine estate è stato il ritorno di Miley Cyrus, che non ha certamente bisogno di presentazioni, che ha fatto un po' un rebranding. Questo nuovo album, questo nuovo progetto musicale ha deciso di farsi firmare solo come Miley, quindi non Miley Cyrus, e questa è la sua nuova canzone, si intitola Bass Persuades su R101.

0: Bass Persuade, la nuova di Miley Cyrus qui su R101. Rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e soprattutto con una cosa, la canzone che ti fa stare bene. A tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E tra poco l'ascoltiamo.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
20: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
20: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su Conad.it.

0: Yes, mezzogiorno e 46 di sabato, siete su R101 in radio, in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
1: Ciao Anna da Catania, per me c'è una canzone che da quando l'ho ascoltata la prima volta mi ha sempre fatto stare benissimo, ed è The Right Thing dei Simply Red. Se si potesse ascoltare io sarei felice, grazie.
0: Ma come possiamo dire di no a una richiesta così gentile? Certo che sì, amica, tra l'altro anche voi potete e dovete scegliere la canzone che vi fa stare bene con un bel vocale al 331 80 90 101. Come ha fatto questa amica, ci riporta all'87 con i Simply Red e The Right Thing, R101.

Morning, Simply Red su R101 è la canzone che ti fa stare bene. La prossima tornerà tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Allora, durante le vacanze ho capito una cosa, cioè sono molto più pigro di quanto già non pensassi di essere, e sapevo di essere molto molto pigro. Cioè mi accorgo soprattutto su alcune cose, tipo, che ne so, arrivi da un viaggio e hai una valigia che magari sai che non è particolarmente grande. Io non riesco la sera stessa o il giorno stesso a disfare e mettere tutto a lavare. Cioè, mi prendo sempre qualche ora. Spesso anche un giorno. Anche un giorno e mezzo, magari. E non vado fiero di questa cosa, soprattutto perché sono cresciuto con un esempio, quello di mia mamma, che saluto, che invece in questo è la donna più efficiente del mondo. Cioè, lei atterra a mezzanotte, arriva a casa alle 3 del mattino. Per un qualche motivo alle 6 del mattino i vestiti sono già lavati, stirati nell'armadio, perfetti. E per risolvere questo problema della procrastinazione ho scoperto che esiste una ragazza, credo americana, che fa video su TikTok, che fa una serie dal titolo How Long Does It Actually Take? Cioè, quanto ci vuole veramente, quanto tempo impiega realmente per fare una cosa. Lei ti fa vedere magari una stanza disastrata con un... 1000 scatole da mettere in ordine, 1000 vestiti da mettere in lavatrice, 1000 vestiti da stirare. E lei ti dice il tempo di procrastinazione. Quindi dice, li ho lasciati lì per 9 giorni. Ok, cioè quindi neanche poco tempo. E poi dopo un secondo lei fa il lavoro, ti dice quanto effettivamente ci ha messo. Quindi 9 giorni di pensiero, di dire, ora devo fare sta cosa, come farò, non ce la farò. Quanto, how long does it actually take? Tipo 12 minuti o 17 minuti. Che dici? È nulla. E devo dire, diventerò particolarmente fan di questo profilo e speriamo possa rendermi una persona migliore, più efficiente, e ve ne volevo parlare. Lei, sono sicuro, è efficientissima. Il prossimo anno esordisce anche a San Siro, è Annalisa. Faccio il

the music. 101. R. 101.

0: Bruno Mars su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend, con tutti voi, grazie come sempre. È anche la prima puntata di questa nuova sesta stagione di quelli del weekend di R101. Io sono Phil Grondona, grazie anche al gran maestro Diego Pette, ancora prima Edu Mondino che si sono occupati della regia. Non andate via, adesso arriva Rebecca Staffelli e noi domani mattina, come tutti i weekend, sempre dalle 10 all'una, siamo ancora qui. Da Phil è tutto, buon sabato, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Non più coupé ma SUV. Polestar 4 si trasforma e ritorna l'1.8 posteriore, che sulla versione coupé era stato sostituito da una telecamera in grado di trasmettere le immagini sullo specchietto retrovisore. Linea del tetto dritta, più spazio a bordo e una capacità di carico del bagagliaio importante, senza rinunciare alla sportività del marchio svedese. 100% elettrico, 544 cavalli, 630 km di autonomia. Su Polestar 4 SUV, introdotta per la prima volta anche la modalità camp, pensata per i lunghi viaggi, trasformando all'occorrenza la vettura in una piccola guest house con climatizzazione, illuminazione e connettività. Opel Corsa GSE, acronimo di Grand Sport Electric. È la piccola sportiva del marchio tedesco. 281 cavalli di potenza da 0 a 100 km orari in 5 secondi e mezzo. Le linee sono caratterizzate dalla presenza di spoiler sia davanti che dietro. I sedili sono sportivi con il disegno a quadrettoni, memoria della vocazione sportiva della serie GS. All'interno uno schermo touch screen che permette di visualizzare la potenza, la forza G, la distribuzione della coppia e un race timer per chi si vuole divertire in pista. Il mercato dei quadricicli cresce non solo tra i ragazzi. E allora Ligier, che in questo segmento dice la sua da tempo, ha deciso di aumentare la potenza della batteria della sua JS50. Si tratta di una nuova versione da 11 kWh, progettata per portare l'autonomia della microcar da città a 164 km dichiarati e non avere l'ansia della ricarica, sono necessarie appena 6 ore, o quella di tenere d'occhio quanto consumano climatizzatore e servosterzo. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato 12 di settembre, sono la vostra Rebecca Staffelli, inizia adesso su R101, belli e felici. Come sempre l'obiettivo è quello di strapparvi un sorriso, di farci quattro chiacchiere insieme, anzi più di quattro perché fino alle 16, signori belli, siamo qui insieme anche sul canale 67 del digitale, quindi saluto tutti coloro che oltre che sentirci ci vedono e parto da loro, signori, perché oggi sì, sono a Milano, quindi finalmente posso vederli, posso toccarli, la mia super squadra composta da Diego Nazionale in regia. Hello Dieguito! E poi lei, la nostra incredibile Federica in redazione, un bacio anche alla nostra super chicca e un bacio a tutti voi amici belli sintonizzati. Siete pronti a partire? Come sempre il numero per interagire con noi resta il 331 80 90 101 e direi vamos!

iniziamo con i Coldplay che ci riempiono di meraviglia come sempre qui su R101 e diamo anche il via ufficiale alle nostre belle chiacchiere, partendo proprio un po' nostalgici, perlomeno per noi che siamo ormai tornati operativi alla vita reale, alla routine, a tutti gli impegni che abbiamo, quindi parlando di una curiosità rispetto ai viaggi, rispetto alle vacanze, perché è stata creata, ragazzi, una nuova classifica internazionale che ha svelato quali paesi sono composti dai turisti più educati. Ecco, già così quando si parla di educazione potrete subito immaginare e capire quale posto prende il podio assoluto, no? Se ci guardiamo intorno potrebbe essere, che ne so, l'Italia, giochiamo in casa? Non so neanche dove siamo onestamente in questa classifica, perché mi è bastato leggere il podio, ma io mi concentro solo ed esclusivamente su il primo posto che, ragazzi, è stato conquistato dai giapponesi. Sì, ragazzi, proprio loro in tutto il globo sono i migliori per straordinaria pulizia, la puntualità. Ma sapete che in Giappone non si deve arrivare puntuali? No, perché puntuali, se dovesse succedere qualcosa, qualche imprevisto, significa che tu in quel caso saresti poi arrivato in ritardo. Quindi, per non essere, diciamo, licenziati, devi arrivare in anticipo. Ecco, i più giusti sono quelli che arrivano in anticipo. Quindi, facendo un attimo il conto finale, primo posto proprio perché sono puliti, puntuali, un tono di voce sempre discreto e rispettoso nei confronti di chi ti sta accanto, un rispetto anche profondo per i luoghi che visitano. Ragazzi, lo sappiamo, d'altronde anche chi gira un po' sui social e vede come si comportano i giapponesi in Giappone e non solo, hanno una bella cultura molto rispettosa, quindi hanno conquistato il primo posto per il paese più educato al mondo quando si parla di vacanze. Sbaglio.

0: Eccoci di nuovo qui, chiacchiere musica, musica e chiacchiere, ma a proposito di vacanze, di giapponesi che sono i top player più educati al mondo, proprio con le valigie pronte, dicevo prima, noi siamo coloro che sono tornati all'opera, forse non tutti, all'ascolto ci sarà anche qualcheduno che le proprie vacanze le deve ancora vivere. Ecco, noi purtroppo non siamo parte di quel qualcuno, ma per molti italiani c'è questa nuova tendenza delle vacanze a settembre. Ne avevamo parlato anche il weekend scorso, perché alcuni di voi mandavano diversi messaggi al 331 80 90 101, che stavano preparando le valigie in realtà per partire ufficialmente per le loro vacanze, perché hanno lavorato giustamente tutta l'estate ed era anche corretto poi viversi un momento di vacanza e di serenità. Quindi molti italiani amici decidono di partire a settembre e si è verificato un boom delle partenze proprio in questi giorni, perché ci sono ovviamente le spiagge meno affollate, le temperature perfette. Non parliamo di temperature, ragazzi, perché Milano ci sta facendo un po' impazzire. È così, un giorno buono, un giorno no, un giorno sì, un giorno l'altro. Vabbè, comunque sorvoliamo su quello che è il clima, perché credo che stia facendo impazzire un po' forse tutto il mondo, non solo lo stivale italico. Ma spiagge meno affollate, temperature perfette, un calo anche dei prezzi ovviamente, perché essendo fuori stagione si riescono a trovare dei prezzi più accettabili sia per i voli che per gli alloggi, per gli hotel e compagnia. Quindi amici belli, io auguro un buon inizio estate, anzi un buon inizio vacanze relax a tutti coloro che stanno per partire in questo bellissimo settembre.
1: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Amici belli, tra pochissimo parliamo a proposito di viaggi, di una nuova moda davvero pazzesca. Ma soprattutto che riguarda i luoghi dove trascorrere le vacanze, ma per dormire. Sì, non c'è qualcosa di tradizionale e semplice come magari qualcuno di voi può pensare, ma ci sono delle novità non indifferenti, quindi tra poco ve li svelo proprio qui su R101.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza.
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Paola e Chiara con Festival qui su R101. Ragazzi, si canta, si balla e ce la si racconta bellamente. Allora, se state cercando delle nuove idee per i vostri prossimi viaggi, viaggetti, weekend fuori porta, dimenticate i soliti hotel tradizionali, no? Quelli dove entri, è tutto molto bello, tutto molto pulito, ordinato, ma niente di differente rispetto al solito. C'è chi invece ha desiderio proprio di godersi delle vere e proprie experience, anche partendo dal luogo in cui si trascorre la vacanza. C'è questo nuovo trend che permette alle persone di dormire in location totalmente insolite. Ad esempio, vediamole insieme e poi, se vi va, al 331 80 90 101 ditemi dove passereste voi la notte. Allora, ci sono ad esempio delle vecchie gru che poi vengono trasformate chiaramente in suite, quindi super accessoriate, fatte bene, con viste panoramiche magari su dei posti meravigliosi, le bolle trasparenti nei boschi sotto le stelle. Questa me l'ero appuntata già diversi anni fa e la voglio assolutamente fare prima o poi. Oppure anche dei fari abbandonati, quindi proprio sul mare, poi ristrutturati all'interno, o delle vecchie botti di vino all'interno di entroterre, dove puoi sentire proprio il profumo della natura, della campagna, e viverti un soggiorno che poi rimane un'esperienza unica, non solo quello che visiti, ma anche il luogo in cui dormi. 331 80 90 101, avete mai fatto esperienze del genere? Vorreste farle? Dove vorreste trascorrere la notte?

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Eccoci di nuovo qui, un sacco di messaggini al 331-8090-101. Tanti di voi, amici belli, hanno dormito nelle bolle, quelle proprio sotto le stelle. Ce lo racconta Nicolò da Padova, ce lo racconta anche Elena, Nicole da Roma. Insomma, tanti di voi hanno fatto queste bellissime esperienze. Io l'ho detto anche in radio, quindi adesso lo dovrò testare per forza. No, perché sono tipo 3 o 4 anni che dico al mio compagno: ma amore, ma proviamo questa cosa meravigliosa. Solo che lui ha dei problemi con la luce, perché appena esce la luce alle 6 del mattino, quando albeggia, lui si sveglia. Io invece potrei dormire con luce, ombra, qualsiasi cosa, non mi pongo problemi. Quindi o la andrò a vedere con un'amica o da sola, perché no, anche i viaggi da sola sono una meraviglia, oppure niente, li porterò semplicemente, avete presente la mascherina, quella per dormire in aereo, li metterò quella e porterò lui. Ve lo racconterò quindi più avanti, magari nelle prossime puntate di Belli e Felici. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici belli, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento fedele con la canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi, e se vi va mandate la vostra richiesta al 331 80 90 101, semplice, con un audio WhatsApp, il titolo della canzone e l'artista. Vi aspettiamo, tra poco.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
5: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Convenienza? Ma vai da Conad!
18: Via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su conad.it.

0: Eccola qui, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è oggi.
1: Ragazzi, buongiorno. La canzone che mi fa stare bene è Always di Jon Bon Jovi.
0: Subito!

spezzetto pezzone, anzi incredibile, suona qui su R101. Abbiamo reso bella e felice la nostra ascoltatrice che ha mandato la richiesta. Lo so, siete in tantissimi a mandare la richiesta con l'audio WhatsApp al 331 80 90 101, ma io vi invito sempre a farlo, perché ragazzi, tanto ogni ora avete questa bella opportunità di scegliere voi questo pezzo, questo brano, quindi voi mandate l'audio e sappiate che prima o poi capiterà il vostro turno. I gotta make-

0: Amici belli, quando si sta bene il tempo vola e in questo caso continua a decollare insieme a un sacco di vostri messaggini al 331 80 90 101. Io vi dico che a proposito di decolli, torniamo, abbiamo aperto con una notizia sul Giappone perché sono in assoluto i migliori turisti al mondo, i più educati, e tra poco ci torneremo, ma per visitare una cosa che non vi spoilerò ora, vi dico solo: l'unione fa la forza. Piccolo spoiler così. Prima ci sentiamo il notiziario, vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Zelensky, in un'intervista alla Deutsche Welle, si dice pronto a andare al G20 di Miami se anche Putin parteciperà al vertice in programma a dicembre. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Medio Oriente, Trump durante il viaggio in Irlanda ha detto che i combattenti Houthi yemeniti alleati dall'Iran hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi hanno conquistato lo stretto di Bab el-Mandab, strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Francia, dopo il grave incidente ferroviario ieri sera, la polizia segue la pista del sabotaggio. Un treno con 144 passeggeri a bordo è deragliato mentre percorreva la linea ferroviaria tra Caen e Rouen. I feriti nell'incidente sono 44. Torniamo in Italia. Udine, un uomo di 40 anni imputato per lesioni ha ferito l'ex compagna in tribunale dopo che nei suoi confronti era stata emessa una condanna a 6 mesi con pena sospesa. La donna ferita è ricoverata in ospedale. L'uomo è stato arrestato in flagranza. Roma è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba, da dove era partito ieri. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare pentastellato, operato a L'Avana in seguito a malore, è atterrato in mattinata a Ciampino. Chiudiamo con il calcio. Tra gli incontri oggi per la quarta di Serie A, alle 15 c'è Genoa-Frosinone, Lazio-Milan si gioca dalle 18, in serata dalle 20.45 e in programma la sfida tra Atalanta e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM24.

felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente, ragazzi. È sabato 12 settembre, qualcuno sta ricominciando con la routine, qualcun altro sta preparando le valigie per godersi le vacanze nel periodo fuori stagione, le più belle in assoluto, noi molto invidiosi ma col cuore sempre con voi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16, tante chiacchiere e tanta musica. Vi ho anticipato poco fa la partenza per il Giappone, ovviamente ragazzi, metaforica, perché l'unica cosa che noi possiamo fare è viaggiare con la fantasia, ma è pure gratuito, quindi insomma, perché non farlo? Stiamo per andare in Giappone, signori, per un'impresa davvero incredibile compiuta dai giapponesi, che hanno spostato un'intera torre storica senza macchinari. Ve lo spiego tra pochissimo. Vamos!

0: aspettare.
1: Mondo, Cesare Cremonini suona qui su R101. Ragazzi, a proposito di mondo, partiamo subito per il Giappone. Allora, intanto premetto con posto che devo visitare, voglio visitare, lo dico da anni, un sacco di voi mi avete anche scritto perché ne abbiamo parlato diverse volte in radio e insomma ci sono tanti consigli che mi avete dato che vorrei poter mettere in pratica, ma prima o poi succederà e quando succederà ovviamente ve lo racconterò. Ma adesso andiamoci perché proprio in Giappone, ragazzi, l'unione fa la forza più che mai. Questo è un modo di dire che però in cui io ci credo fortemente, vi dico la verità. Pensate che i giapponesi hanno spostato una torre semplicemente mi fa molto ridere perché probabilmente non sarà stata un'impresa semplice, però un insieme di cittadini volontari si sono uniti, dato che questa torre storica molto bella doveva essere restaurata perché poteva cadere a pezzi da un secondo all'altro, ma per poterla spostare e caricare poi chiaramente su dei rulli e poter effettuare tutte le varie sistemazioni era necessario l'aiuto della popolazione, che con un insieme di cose hanno raggirato chiaramente quella che era la torre e tirando piano piano tutti insieme sono arrivati a spostarla di un po' di centimetri e farla arrivare direttamente sui rulli. Cioè, un'impresa che poteva essere folle e per tanti impossibile, ma quando ci si unisce si possono fare miracoli. Io non smetterò mai di dirlo.

perché un volo di linea non è riuscito a decollare perché pesava troppo. Non solo chiaramente per il peso, ma per le condizioni meteo molto sfavorevoli, un vento contrario particolarmente forte ha portato il pilota a decidere di lasciare in aeroporto i bagagli in stiva dei passeggeri. Questo perché ha dovuto calibrare molto bene il peso complessivo tra le valigie, bagagli a mano e i passeggeri per poter decollare. A me ad esempio una cosa di questo genere era successo a causa della nebbia, una nebbia molto forte a Brindisi, inaspettata, ci ha fatto rimanere un'ora in aereo ad attendere e poi è dovuto decollare il giorno dopo. Sono cose che sicuramente creano un disagio, ma la reazione dei passeggeri è stata bella intensa su questo aereo. Il pilota ha dovuto proprio prendere in mano il microfono e dire: ragazzi, non lo faccio così perché mi va di lasciare i bagagli in aeroporto, intanto verranno spediti il giorno dopo, cioè con l'aereo successivo, ma lo faccio per una questione di sicurezza per tutti noi. Io non posso decollare in questa modalità. E lì, ragazzi, quando poi il pilota vi dice una cosa del genere, ma fa niente, vestiti, mi arrivano il giorno dopo, l'importante è arrivare in sicurezza, no? Io la penso così. Voi come la pensate? Vi è

0: Eccoci qui, sorrido ragazzi perché leggo al 331-8090-101 un po' dei vostri messaggi che confermano la volontà di prendere, partire nuovamente per tornare in vacanza, un po' come ha fatto questo cagnolino, la storia che vi raccontavo poco fa, chilometri di strada a piedi per raggiungere la spiaggia dove aveva trascorso l'estate. Preparatevi perché ahimè possiamo viaggiare soltanto con la fantasia e pensare di tornare in vacanza, ma torniamo a settembre tra pochissimo con una notizia sulle buone abitudini, sui buoni propositi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te. Cosa

0: Siamo.
1: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
1: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
3: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
4: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
1: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
5: Radio Trailer.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
23: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
24: Un breve, luminoso cammino.
25: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
26: Essere originale, non una fotocopia.
24: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
27: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
28: Convenienza? Ma vai da Conad!
29: Via, via!
0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

in Love, Beyoncé e Jay-Z suonano qui su R101 e ragazzi, che ve lo dico a fare, ho tirato di quelle cantate proprio in questo momento, meno male a microfono chiuso, sempre meno male per voi, il nostro Dieghito in regia purtroppo mi deve tollerare in questo modo. Allora, a proposito di voli, partenze eccetera, il volo di prima non è riuscito a decollare come vi raccontavo, adesso invece vi parlo dell'aeroporto di Malpensa. A Malpensa sono state sequestrate, pensate, 605 carte dei Pokémon. Ci sono un sacco di collezionisti oggi come oggi, perché queste carte hanno un valore davvero inestimabile. Ci sono delle carte speciali che arrivano a valere davvero centinaia di, non so, non vorrei spingermi di più perché non sono esperta, però credo anche forse milioni. Dieghito, tu lo sai? Non lo sa perché neanche lui le colleziona, però so che si guadagnano tantissimi soldi, quindi magari un giretto, non lo so, nei cassetti di quando eravate ragazzini o dei vostri figli, io me lo farei così, onde evitare. Comunque, tornando a Malpensa, invece sono state sequestrate 605 carte di Pokémon con valore oltre 27.000 euro. La Guardia di Finanza e l'Agenzia della Dogana le hanno dovute intercettare e sequestrare perché non erano prive di certificazioni. Ovviamente qualsiasi cosa arrivi in aeroporto, soprattutto di grandi quantità, vanno tutte certificate come trasporti, come ingressi, come entrate, come uscite. Non c'erano dichiarazioni fiscali e quindi tutto questo ha portato sì a che la Guardia di Finanza se l'è prese e se l'è sequestrate. Mi sta venendo caldo solo l'idea, perché se dovessi mettermi nei panni della persona che magari si è sparata questo viaggio. Però ragazzi, se non si fanno le cose corrette, purtroppo questo è quello che accade. Può succedere che chi fa il proprio lavoro poi ti sequestri quello che tu ti sei portato. Quindi non c'erano dichiarazioni fiscali obbligatorie, priva di certificazione, e alcune di queste carte rarissime, tenetevi forte, valevano migliaia di euro l'una. Niente, schibidi boppi mi verrebbe da dire.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Ragazzi, ho fatto bene a togliermi la giacca perché il calore che ho sentito per via del sequestro delle carte di Pokémon con carte che valevano migliaia di euro l'una, ce lo confermate anche voi con dei messaggini al 331 80 90 101. Cifre da capogiro! Altro che vi consiglio di andare a cercare se magari avete qualche carta in giro per casa nei cassetti dei giochi dei vostri figli. Fatelo subito! Andate in taverna, andate a vedere tutta la casa dei vostri genitori, la vostra cameretta storica. Andate a cercarle perché alcuni pezzi hanno un valore veramente inestimabile.

0: Eccoci, eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Sappiate che sta per tornare il nostro secondo appuntamento per oggi qui a Belli e Felici con la canzone che ti fa stare bene. Io vi ricordo che se avete bisogno di un'ispirazione per trovare un titolo da richiedere al 331 80 90 101, basta andare sul nostro sito r101.it e trovate una sezione tutta dedicata alla canzone che ti fa stare bene, e proprio lì avete 101 titoli di canzone per ispirarvi nella scelta e poi mandare il vostro audio WhatsApp al nostro numero. Vi aspettiamo, perché tra poco qualcuno di voi la sceglierà per tutti noi.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle,
7: tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: La canzone che ti fa stare bene.
0: Eccoci qui, puntualissimi con la canzone che ti fa stare bene, oggi scelta da...
20: Si può ascoltare per la canzone che ci fa stare bene, Aspettando il sole di Neffa.
0: Come no, subito amico mio!

Neffa, aspettando il sole, questa era la canzone che ti fa stare bene, scelta dal nostro fedelissimo amico ascoltatore. Ragazzi, firmatevi, cioè anche quando ci mandate comunque le richieste per le canzoni o i messaggini, gli audio WhatsApp, diteci il vostro nome, se vi va, anche da dove ci ascoltate, perché perché lo sappiamo il perché, ma da dove ci ascoltate, chi siete, così che vi possiamo chiamare per nome, vi sentiamo proprio parte della family dei belli e felici. Continuiamo tra poco con le nostre belle chiacchiere, rimanete lì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Io l'avevo anticipato, ho sicuramente molta voglia di viaggiare e per questo tra poco, ragazzi, voglio parlarvi di una delle follie, probabilmente una delle tante, che ha fatto Elvis Presley con il suo jet. Rimanete lì, ci sentiamo al notiziario e poi si torna con tante chiacchiere e tanta bella musica qui su R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Domani è lunedì a Roma l'omaggio a Emma Bonino nella camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ex ministra parlamentare e commissaria europea si è spenta al termine di una lunga malattia a 78 anni. I funerali in forma laica di Emma Bonino martedì, sempre in Campidoglio. Ricoverato da questa mattina a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dove era ricoverato a L'Avana, è stato operato in seguito a un malore. L'aereo con a bordo il giornalista ed ex esponente dei 5 Stelle è arrivato in mattinata all'aeroporto romano di Ciampino. Via Maestra torna in piazza, la CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. Scopo dell'iniziativa: difendere e pienamente attuare la Carta Costituzionale. La posizione del Premier Burnham sull'unificazione dell'Irlanda è invariata, così un portavoce del governo di Londra dopo che Trump ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita. Secondo Burnham non c'è attualmente un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica per un altro referendum. Siamo al calcio. Tra gli incontri oggi per la quarta giornata in Serie A, in questi minuti Genoa-Frosinone, dalle 18 Lazio-Milan, dalle 20:45 invece Atalanta-Cagliari. Al via in questi minuti anche la gara sprint per la classe MotoGP al Gran Premio di San Marino. Chiudiamo con la musica. Appello di Riccardo Muti per salvare dal degrado la villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Nel corso di una serata a Busseto il maestro ha detto: ora che la villa è dello Stato si faccia presto a togliere l'imbarazzo di fronte al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

tutti belli e felici qui su R101. Ancora un saluto a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Buon sabato 12 di settembre. Io sono la vostra Rebecca Staffelli fino alle 16 qui con Belli e Felici su R101 per chiacchierarcela allegramente, ascoltare tanta bella musica e soprattutto in quest'ora, perlomeno oggi, non lo so perché va così, però stiamo parlando tanto di voli, di viaggi, di esperienze e tra pochissimo vi racconterò una delle follie fatte da Elvis Presley proprio col suo jet. Che cosa avrà potuto fare? Non lo so, se ipotizzate qualcosa scrivetecelo al 331 80 90 101. Io tra poco ve lo racconto.

giornalisti qui su R101. Noi non stiamo per partire con Elvis Presley per riccione, ma per un altro posto, perché il nostro mitico re del rock and roll, ragazzi, una notte, ma probabilmente ne avrà fatte di follie di questo genere. Io ho letto però questa che diciamo una follia nata dalla gola, l'ha preso per la gola una voglia matta di un certo genere di panino, e quindi quando hai soldi a palate, un jet privato, se ti prende la voglia X, puoi pensare anche di andare dritto all'aeroporto con i tuoi amici, salire sul tuo jet privato, decollare per andare in un'altra città, in un altro posto, semplicemente per mangiarti uno di quei panini che proprio durante la notte ti era passato per l'anticamera del cervello. Quello in questione è un panino gigante farcito con chili di burro d'arachidi, marmellata e bacon croccante. Ragazzi, c'è un insieme, una porcheria in realtà, però una di quelle cose che tendenzialmente durante la notte, quando ti prende quell'angorino lì che vuoi il dolce però misto al croccante, al salato, e non sai scegliere se prenderti un gelato, le patatine fritte, qui ci metti insieme il burro d'arachidi, il panino, la marmellata e il bacon, e direi che si vola. Lui ha volato veramente, però è andato in un altro paese a prenderlo, poi se l'è mangiato bello felice e ha ripreso il jet ed è tornato a casa. Niente ragazzi, questo significa essere ricchi, anche se insomma l'ambiente, sappiamo che queste tratte di jet privati per prendersi semplicemente un panino o altre situazioni del genere, l'ambiente non ringrazia, vero?

Eccoci di nuovo qui, amici belli, chiacchiere, musica, musica e chiacchiere, questo è un po' il nostro motto a belli e felici. Niente, la prossima notizia che sto per condividere con voi potrebbe far parte della nostra rubrichetta ma perché? Cioè, ma perché? Ma io mi chiedo perché. Vabbè, vi spiego e poi probabilmente tutti in coro urleremo ma perché? Questo è un trucco molto strano per prendere sonno, quindi a tutti coloro che soffrono di insonnia sappiate che c'è questa possibilità. Ovviamente questa però, essendo diciamo molto strana, ha fatto discutere psicologi e compagnia bella. Allora, per addormentarsi più facilmente, ragazzi, bisogna pensare ad una patata. Avete capito bene? Diego, sei girato di scatto, in che senso? Anche io quando l'ho letto ho fatto la stessa faccia. Praticamente il motivo scientifico, diciamo tra virgolette, è perché spiega che visualizzare un oggetto neutro, semplice, del tutto privo di carica emotiva, come una patata, semplice patata, interrompe il flusso dei nostri pensieri ansiosi del lavoro e della giornata, ingannando così il cervello e facendolo scivolare lentamente, anzi rapidamente, nel sonno. Non lo so, io ve l'ho detta, a me esce soltanto un grande punto di domanda sulla fronte, ma ci proverò. Non bisogna giudicare un libro dalla copertina, anche quando in copertina c'è una patata.

0: Amici belli, tra pochissimo continuiamo le nostre chiacchiere e vi parlo di scuola. Sì, adesso non so, la scuola è già iniziata. Dieghito, tua figlia ha già iniziato la scuola? Sì, ha già iniziato la scuola. Ma a proposito di scuola, università e studi, c'è un corso nuovo davvero pazzesco per quanto mi riguarda, poi mi direte anche voi come la pensate, dedicato ai genitori e genitori per imparare a non litigare con i figli. Ve lo racconto meglio tra pochissimo.
1: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane Tag 0%. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilary Blasi, Grande Fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%.

0: Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
5: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: R101 Meteo.
11: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali sul medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia, in quasi totale attenuazione dalla sera. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del paese, salvo modesti e temporanei annuvolamenti. Temperature massime in calo al sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Valori per lo più dai 25 ai 30 gradi, con locali picchi leggermente oltre solo su Calabria e Sicilia. Per altri dettagli consultate meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Beat, i Black Eyed Peas suonano su R101 qui a Belli e Felici. Ragazzi, io non vedevo l'ora di condividere questa notizia con voi, perché sono certa che tra i tanti ascoltatori che abbiamo ci siano moltissime persone con dei figli magari anche nell'età adolescenziale, quella un pochino più tosta e difficile da gestire. Ma a proposito di queste, di questo, all'università hanno introdotto, chiaramente non credo in tutte, ci saranno dei corsi, informatevi se siete interessati, per imparare a dialogare con i propri figli, ovviamente tornando alla routine, alla velocità, il lavoro, lo stress per i genitori, il rientro a scuola, tante responsabilità. Molto spesso tutto questo carico crea del nervosismo in casa e ci si scontra anche tra genitori e figli. Ecco, questo corso universitario permette di insegnare ai genitori delle tecniche per gestire i conflitti con i propri figli, ti introduce a quello che è un ascolto empatico, all'uso giusto delle parole per comunicare anche con gli adolescenti senza dover per forza alzare la voce. Io sono dell'idea che se hai messo delle buone radici, ecco, di educazione nell'età più dolce, poi quando crescono riesce ad avere un rispetto da parte loro corretto. Però lo scontro credo che sia normale, cioè fa parte della storia, no? Un po' tutti i figli si sono scontrati con i propri genitori. Ecco, questo corso potrebbe essere molto intelligente per aiutare un pochettino quel periodo che può risultare difficile da gestire per un genitore.

Amici belli e felici, rinnovo il mio buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi in un sabato come quello di oggi io voglio consigliarvi una cosa dal profondo del cuore, perché probabilmente l'avrete sentito in lungo e largo, ma io ci tengo così a darvi proprio questa piccola chicchetta dal cuore. La do anche a mia mamma, che ogni volta glielo dico ma non ci crede, quindi dicendolo in radio, amica mia, mamma mia, dovrai confermare questa cosa. La notizia è preziosa per la nostra salute quotidiana, perché le ricerche confermano che camminare veloce fa bene al cervello, e fino a qui lo sapevamo, ma non serve, ragazzi, fare delle maratone dove impazzisci, dove non ce la fai più, faccio un'ora di camminata. No, bastano 20 minuti al giorno, ragazzi, di camminata a passo sostenuto, stimola tantissimo, migliora la memoria, ecco, la pressione sanguigna, previene l'invecchiamento cognitivo. Sì, è una sana abitudine, ci sono mille cose che adesso non ve le voglio elencare per annoiarvi, ma sappiate che 20 minuti al giorno vi possono cambiare lo stato di salute. Mamma, questo è per te, ma anche per tutti coloro che non hanno nessuna intenzione di fare nemmeno il minimo.

0: Amici belli, fatemi salutare Lucrezia. Lucrezia che ci tiene a scrivere al 331 8090 101. Ciao Rebecca, io vi seguo dall'app di R101 e Lucrezia, sei una top player. Tu, come tantissimi altri che hanno scaricato la nostra app, perché ragazzi, con quella è semplicissimo, basta scaricarle gratis, App Store R101, ce l'hai sul tuo smartphone e puoi averci sempre con te. Quindi se ancora non l'avete fatto, fatelo subito, perché il mio saluto adesso è rivolto a tutti coloro che hanno la nostra app. Mua, un bacio a voi. Dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente, il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
22: Eccolo qui l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi c'è, la richiesta di oggi, eh?
23: Mi piacerebbe ascoltare Mad World dei Tears for Fears.
22: Subito!

Mad World, amici belli, questa era la richiesta per la canzone che ti fa stare bene. Voi mandatela, mandatela sempre, ne arrivano tantissime al 331 80 90 101, ma ogni ora in tutti i programmi di R101 potete sceglierla voi una volta ogni ora. Quindi forza, forza, forza, mandate le vostre richieste, vi aspettiamo qui. Tra poco ci salutiamo, ragazzi, è già finito il nostro tempo a disposizione. Ah!

Già, amici belli, il nostro tempo a disposizione per questo sabato 12 di settembre è terminato. Io vi devo salutare, ma come sempre vi do l'appuntamento a domani dalle 13 alle 16, sempre qui su R101, sul canale 67 del digitale. Torna belli felici con me al microfono la vostra Rebecca Staffelli, che vi manda un bacio infinito e vi auguro anche un sereno sabato sera. Un saluto alla mia super squadra, un grazie gigantesco al nostro Diegone Nazionale in regia, alla nostra super chicca, super Fede in redazione, e un abbraccio grande va a tutti voi, amici belli. A domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se anche Putin prenderà parte al vertice previsto a dicembre. Zelensky, rivolto a Putin, dice: dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, ha aggiunto lo stesso Peskov, è sempre valido. Cambiamo argomento. Donald Trump dall'Irlanda, dove in visita dice che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita. Secondo il premier britannico Burnham non c'è però un sostegno dell'opinione pubblica a un altro referendum sull'unificazione. Economia. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari, a rifiutare ogni forma di protezionismo. Xi si trova attualmente a New Delhi per prendere parte al vertice dei paesi BRICS. La cronaca ha riportato ferite al collo, alla gamba. La donna accoltellata oggi dall'ex compagno in tribunale a Udine. L'uomo, un quarantenne ex militare, era stato appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni alla donna ed è stato arrestato. Alessandro Di Battista, ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma, l'ex deputato dei 5 Stelle, era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto. Di Battista è arrivato all'aeroporto di Ciampino poco dopo le 7 con un volo sanitario. Chiudiamo con la MotoGP. A Marc Marquez la gara sprint del Gran Premio a San Marino. Sulla pista di Misano il pilota Ducati precede le Aprilia di Bezzecchi e di Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: La radio che ti fa stare bene. Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici, care amiche. E vabbè, insomma, il nome del programma con cui ci sentiamo durante la settimana su R101 con me, Manu, è proprio cari amici, e quindi poi mi rimane come saluto ufficiale anche durante il weekend, anche in queste ore in cui di solito il padrone di casa è Aldo Paolini, a cui mando un bacio e un augurio di buon relax, tornerà il prossimo weekend. Saluto e abbraccio Diego Petta alla cura della parte tecnica della regia. Partiamo con Lady Gaga. Bye.

Si intitola Stay, The Kid LAROI, Justin Bieber. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi su R101 da parte mia, Manu. 6 minuti dopo le 16, come sta andando questo sabato 12 di settembre? L'ho detto apposta, ho ricordato apposta proprio la giornata che stiamo vivendo, perché magari qualcuno di voi, anche complice il fatto che sia una giornata per molti un po' più di relax, il sabato per mezzo del weekend, se magari non lavorate per l'appunto durante il weekend, magari anche una giornata di festa, il vostro compleanno, un anniversario, una cadenza particolare, siete in ottima compagnia. Andremo un po' a capire cosa è successo nel passato nella giornata di oggi. Scusate, intanto volevo fare una marea di auguri di buon compleanno a tutti voi che festeggiate, che siete in ottima compagnia, perché il 12 settembre del 57 nasceva a Francoforte sul Meno Hans Florian Zimmer. Mamma mia! Allora, io è arrivata una delle sue colonne sonore e mi sono zittita automaticamente, perché è arrivata proprio una ventata d'ossigeno, uno dei suoi successi clamorosi, ma per citarne qualcuno, perché andando a vedere la filmografia di questo grandissimo compositore, maestro, artista, produttore e strumentista, non si riesce, cioè è davvero un elenco infinito. Tra l'altro, per questa colonna sonora del Gladiatore, film del 2001, Zimmer vinse il Golden Globe, uno dei tre che ha vinto. Poi ha vinto due Oscar, sempre come miglior colonna sonora, nel 95 per Il Re Leone, nel 2002 per il film Dune, e poi Brit Award, insomma tanti tanti premi. Lui che è stato praticamente precursore dell'unione tra la musica classica e quella elettronica. Tra poco ne parliamo meglio, perché ci sono anche dei dettagli umani di quest'artista a cui facciamo tanti auguri, che mi hanno incuriosito parecchio. Torniamo in Italia, la musica firmata, scelta per la playlist di oggi insieme in questo sabato è firmata Safe ed è Parlar d'amore. Enjoy the music.

0: Si chiama Teddy Swims, arriva dallo stato della Georgia, Stati Uniti. 16:14 minuti, buon sabato pomeriggio a tutti e tutte voi collegate sulla radio che ti fa stare bene, R101, appena ascoltata Mr. Know It All.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
0: Siete su R101, cari amici, cari

0: la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
14: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
15: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Girl, Westlife, 16:23 minuti. Come state? Come sta proseguendo questo sabato? È un sabato di relax, è un sabato di lavoro, sicuramente accompagnato da una playlist realizzata davvero non a quattro mani. Non saprei contare esattamente quante mani sono quelle che abbiamo adesso. Community all'ascolto di R101, chi in questo momento collegato dalla radio, chi dalla TV, quindi dal canale 67, e chi dall'app, quindi chissà se c'è qualcuno che in questo momento sta ascoltando con lo smartphone da non solo dall'Italia ma da in giro per il mondo. Se volete raccontare i piani di questa giornata, di questo pomeriggio e di questo weekend, lo potete fare anche come ispirazione al 331 80 90 101. Anche proprio le sensazioni, gli umori, come state, come è stata la settimana. Si parlava poco fa di auguri, di festeggiamenti. Hans Zimmer, compositore meraviglioso, che rientra nella lista dei 100 geni contemporanei stilata da una rivista americana molto molto accreditata. E a proposito di cose successe nella giornata di oggi, 12 di settembre, 45 anni fa, sulla rete televisiva statunitense NBC, i Puffi facevano il loro secondo debutto in una serie animata in onda. Questa produzione belga di 9 episodi c'era stata dal 61 al 67, poi appunto nell'81, quindi 45 anni fa, era stata riprodotta dalla NBC e poi i Puffi hanno fatto la storia. È sempre bello andare a rivivere il momento in cui è nata la parola puffo, anche perché mi fa pensare alla voglia che molte persone creative hanno di inventare parole nuove che fanno sorridere. Diciamo l'originale è francese, le Schtroumpf, spero di averlo pronunciato bene. In inglese sono The Smurfs, in italiano lo sappiamo, i Puffi sono stati ideati dal fumettista belga Peyo. E l'idea nacque casualmente nel 58. Peyo si trovava a cena con alcuni amici e a un certo punto voleva mettere un po' di sale nella sua pietanza e ha chiesto alla persona vicina di passargli la saliera. Invece di dire saliera, in quel momento non gli veniva in mente, gli ha detto in francese passez-moi le schrumpf, e quello ha detto sorry, ah no, excusez-moi le schrumpf, insomma il puffo. E da lì è stata tutta un'invenzione, poi capirai, con un creativo non poteva che accadere così, di mettere in piedi non solo il personaggio ma anche proprio tutto il linguaggio. Il puffare è diventato esattamente il modo attraverso il quale i Puffi parlano tra di loro, utilizzandolo proprio come verbo. Tra poco, se già non lo conoscete, vi parlerò di questo ragazzo davvero un po' visionario, molto bravo, che a proposito di inventare parole è il re, è italiano. Tra poco, subito c'è Elisa.

0: Così si intitola Levitating, Dua Lipa. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi collegati su R101 in diretta 16:33 minuti con me Manu. Dicevo poco fa, chi in questo momento dalla radio, molti di voi in viaggio, in spostamento, in macchina, chi invece sta lavorando, quindi ha acceso la TV del proprio posto di lavoro, la TV di casa su 67 per seguire la musica anche con gli occhi e poi con lo smartphone. Quello ti permette di viaggiare ovunque tu sia con l'app di R101, avere sempre la tua musica a portata di mano come quest'amico.
1: Salve, sono Alessandro, mi sto ascoltando sulla mia moto e sono in viaggio per i paesi baltici. Adesso mi trovo a 30 km da Vilnius.
0: Vilnius.
1: È un piacere ascoltarvi. Sto viaggiando da 4 giorni ascoltando la vostra musica. Grazie ragazzi, mi fate sentire anche un po' a casa.
0: Alessandro, che bello, grazie a te, perché tra i rumori e anche un po' il racconto che hai fatto tu, io ho proprio visualizzato. Dimmi se è così, io la tua moto me la immagino bella assettata, bella grandona, come direi io che non sono competente a livello di motori, però me la immagino di quelle moto che hanno giustamente tutto quello che si può usare come valigia, tra virgolette, e sento il vento che mi è arrivato proprio, ho sentito una folata di vento fresco sulla fronte, come se fossi lì con te verso Vilnius, quindi verso la capitale della Lituania. Buon viaggio con la buona musica di R101, tra l'altro assaporando dischi usciti da poco, come questo di J-Ax che si intitola Vita, Morte e Miracoli.
2: Moriremo

la musica di R101 che ci unisce e che ci permette di vivere un po' tutti le stesse vite. Per esempio, io in questo momento sono con Alex a tagliare la legna con in sottofondo appunto J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Ma che pelle stupenda!
5: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
4: Ah, quale?
5: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
4: Corro subito nelle profumerie Naima.
5: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via via.
14: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: fatelo, ditelo sorridendo, raccontate cosa vi lega a una canzone oppure no, fate quello che volete scegliendo la canzone che vi fa stare bene e richiedendola al 331 80 90 101.
1: Amici di R101, la canzone che mi farebbe stare bene è The Beloved, Sweet Harmony, bellissima, Lorella da Roma, un bacione a tutti, la dedico a voi che siete fantastici.

dalle vostre casse collegate su R101, che siano quelle della radio, quelle dello schermo, della TV, dal canale 67 o del vostro smartphone. Beloved, esattamente 1993, canzone che ti fa stare bene, scelta da voi al numero della diretta. Vi invito a rifare questa scelta quando volete, mandare un messaggio vocale richiedendo il titolo e l'artista e magari raccontando perché tenete particolarmente a questo disco, Sweet Harmony. E nel frattempo con me Manu poco fa si parlava dei Puffi per una cadenza in particolare di diversi anni fa, nella giornata di oggi 12 di settembre, e del genio di Peyo, il fumettista belga che ha creato il nome Puffo e poi ha creato tutta la storia, il cartone animato e così via. Ora non li voglio accostare come geni assolutamente, ma mi fanno sorridere i giochi di parole, e in particolar modo non so se l'avete già incrociato sui social, se no googolate perché è molto divertente. Si chiama Paolo Casarini, lui si racconta come un'azienda che produce idee, cioè lui proprio si presenta come un'azienda che produce idee, tra cui per esempio ha fatto le t-shirt, le magliette dove c'è scritto sopra pantalone, che è una cosa che mi manda in crash il cervello, tu guardi una t-shirt e c'è scritto pantalone, fa molto ridere, oppure ha inventato delle parole inesistenti ma che in qualche modo quando poi ascolti la definizione ti fanno ridere. Per esempio la parola pedellicare non esiste nel dizionario italiano, ma lui si è inventato che sia cercare con il piede la ciabatta sotto il tavolo quando è finita più lontano del previsto. È molto molto divertente, è un modo di vedere le cose in maniera laterale che tiene anche giovane il nostro cervello. Su R101, Malika Ayane.

0: Il nuovo album di Bruno Mars, uscito oramai da qualche mesetto, si intitola The Romantic. Questa è una delle canzoni che troviamo al suo interno, Oh My Soul, appena ascoltata su R101. Buon pomeriggio da parte mia, Manu. Arrivano le news di TGcom24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Paura in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna in aula con un oggetto appuntito. L'uomo è stato subito arrestato, la donna ferita al collo e alla gamba è ricoverata in ospedale. Don Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denis Cosco sia seppellita insieme alla mamma. La testimone di giustizia Lea Garofalo nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione da Ariccia, in provincia di Roma. Cambiamo argomento. Dopo gli scogli sulla legge elettorale, sale la tensione nella maggioranza anche sulla sicurezza. La Lega pronta a una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. Dall'estero, Zelensky è pronto ad andare al G20 a Miami se anche Putin prenderà parte al vertice dei leader a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole, può incontrare Putin a Mosca. Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Chiudiamo occupandoci di beni culturali. Riccardo Muti prende posizione contro il degrado della villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Da Busseto il direttore d'orchestra sprone il governo a darsi una mossa dopo che lo Stato è divenuto proprietario della storica dimora. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Che ti fa stare bene, ben trovati. Se ci siete già magari da un'oretta, ci siamo dati il benvenuto alle 16 con me, Manu, su R101. Rimarremo insieme fino alle 20. Vi anticipo già che ci sarà una bellissima sorpresa se siete stati sintonizzati durante la settimana, soprattutto al Procediamo la mattina con Fernando, Sabri e Regina. L'avrete sentita nominare un nuovo, stavo dicendo acquisto, non è acquisto, un nuovo familiare nella famiglia di R101 dalle 20 da stasera. Tra poco.

0: andassi altrove.
1: Canzone del 2024 firmata Ultimo Altrove. Benvenuti se vi siete appena sintonizzati, bentrovati se ci siete già da un po' su R101. 9 minuti dopo le 17 con me e Manu, alla ricerca di curiosità, anche guardando quelle che sono notizie che ci parlano di iniziative che stanno per partire. Per esempio, grazie a questa notizia relativa a una mostra che partirà a New York dal 16 di settembre, ci sarà fino a gennaio, mi sono soffermata, non è che abbia scoperto, perché poi se uno ci ragiona effettivamente ci sta, no? Ma mi sono soffermata sul fatto che le modelle, le indossatrici, gli indossatori non esistano da sempre. Sembrerà una stupidaggine, sembrerà una banalità, ma come si faceva prima che si inventasse l'idea dell'indossatore e indossatrice che mostrasse quindi l'abito dal vivo, sfilando in passerella o magari in un evento particolare? Tutto questo grazie a questa mostra che si chiama Doll Dressing. Vi dicevo, aprirà i battenti al Museum at the Fashion Institute of Technology di New York, che va a raccontare lo stretto legame tra moda e bambole. C'erano le bambole, sono state le prime icone di moda della storia, nonché le prime a indossare le creazioni in miniatura dei più celebri stilisti. Si va davvero molto indietro nel tempo, soprattutto in Francia. Sarti e mercanti di tessuti esponevano in vetrina queste piccole bamboline fatte con i tessuti di grande pregio per far vedere quelli che sarebbero stati i vestiti che potevano comprare le signore abbienti, le signore con grande disponibilità economica. Quindi sicuramente c'erano le bambole in miniatura, poi sono diventate le mannequin, i manichini, che poi sono diventati anche umani. Ma ripercorriamo la storia della moda e dell'indossare i vestiti tra poco in diretta su R101. Enjoy the music.

0: La voce rilassante, balsamica, era un po' che non dicevo balsamica rispetto alla musica di Olivia Dean che adoro e che mi sono goduta insieme a voi sulla radio che ti fa stare bene, R101, si intitola So Easy.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
0: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari. Però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità

0: Promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biber.it.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

che ti fa stare bene, canzone firmata Eros Ramazzotti, parte della playlist che ci stiamo concedendo insieme in questo sabato in diretta 17:26 minuti con me Manu, un'emozione per sempre, playlist a cui partecipate, ve lo ricordo, con la canzone che ti fa stare bene, quindi richiedetela se, se è il momento giusto al 331 80 90 101. E nel frattempo ci stavamo raccontando anche complice una mostra che partirà dal 16 di settembre fino a gennaio 2027 a New York, che ci racconta di come nella moda le indossatrici e gli indossatori non siano sempre esistiti, come facevano prima gli stilisti con delle bamboline che posizionavano in vetrina. E quindi siamo così un po' sulla assaporando le curiosità di una volta. La figura della modello o dell'indossatrice è nata ufficialmente a Parigi nel 1853 per merito di questo sarto inglese Charles Frederick Worth, considerato il padre dell'alta moda, quella che si chiama haute couture. Prima di quel momento i sarti, vi dicevo, esponevano le creazioni solo su manichini di legno, vimini o bamboline piccoline. Lui cambiò per sempre le regole chiedendo a una donna in carne e ossa, esattamente sua moglie, Marie Vernet, di indossare i capi da lui disegnati per mostrarli alle clienti della sua boutique, peraltro non solo in negozio ma anche passeggiando per le vie più iconiche di Parigi, proprio per suscitare interesse e curiosità rispetto all'abito. E quindi poi tutto il mondo della moda ha cominciato a prendere una piega particolare negli anni 20. Stiliste come Coco Chanel hanno rivoluzionato il ruolo delle indossatrici, sono nate le icone di stile, per non parlare invece degli anni 90 che ne hanno fatto delle celebrità. Se vi dico Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer e così via, erano le influencer degli anni 90, quando ancora la parola influencer non esisteva. Tra poco alcune curiosità che riguardano proprio le prime sfilate di una volta a fine 1800. Su R101 arriva Ne-Yo.

La sua voce, il suo timbro di riconoscimento, che poi è anche proprio un termine utilizzato per indicare una caratteristica del suono della voce. Noemi Glicine su R101, in questo sabato 17.36 siamo in diretta con me e Manu. Se vi siete appena collegati, si stava chiacchierando di questa curiosità legata al fatto che appunto quando sono nate le indossatrici, gli indossatori, come è cambiato il mondo della moda, partendo da un'iniziativa molto bella che dal 16 di settembre ci sarà a New York, quindi una mostra che parla delle bambole, che erano il primo metodo per far vedere le creazioni degli stilisti. E ho scoperto, tra le varie curiosità sulle sfilate di una volta, e quando vi dico una volta vi parlo di fine 1800, questa, ti chiedo un ausilio, Dieghito, dalla regia, mi togli completamente la base per un momento? Ecco, le sfilate una volta erano così. Cioè non c'era musica, no, ed è già stranissima come cosa, non c'era la musica perché non c'erano luci, effetti particolari, erano molto parlate perché si dava spazio soprattutto all'abito, si parlava, si utilizzavano molte parole per raccontare l'abito, non erano ammessi fotografi per paura che vi fossero delle spie che rubassero i modelli. Invece oggi i fotografi sono parte integrante dell'entourage delle sfilate. Poi le modelle, immaginatevele come modelle con in mano un numero che era poi quello di cui prendevano nota le clienti per comprare il loro abito appena visto sfilato in atelier. Su R101 le curiosità continuano come la bella musica. Lui è Alex Warren. Enjoy the music.

0: Sono le 17.40, sono curiosa di capire se c'è qualcuno in questo momento con lo smartphone all'ascolto di R101 dalla California, che è il paese di origine dell'artista che abbiamo appena ascoltato. Si chiama Alex Warren e la sua Passenger.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
4: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su conad.it.

0: chiedetela al 331 80 90 101. Noi ci occupiamo di condividerla con tutti coloro collegati su R101. Qual è la canzone che ti fa stare bene?
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è I Want You Back Free dei Queen. Ciao amori.

0: Richiesta da voi, che idolo, che idoli, Queen, I Want to Break Free, canzone che ti fa stare bene, video di loro travestiti da donne per una parodia della soap opera inglese Coronation Street. Tra l'altro Freddie, che amava e che avrebbe compiuto 80 anni fosse ancora tra di noi il 5 di settembre scorso, a proposito di travestimenti in cui ci metteva anche particolarmente attenzione, una volta aiutò perfino la principessa Lady Di a travestirsi da uomo per entrare in un locale in incognito. E sono piccoli aneddoti che arrivano da un po' di studi fatti negli anni sulla vita incredibile di quest'artista che abbiamo salutato troppo presto. Artistoni incredibili, si sono separati loro e Daft Punk, eccoli qua.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Cari amici, cari amiche, come state? Pochi secondi alle 18 con la vostra mano in diretta su R101. Ci sono appena stati anche Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Arrivano le news grazie a TGcom 24, eccole qua.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In un'intervista concessa alla Deutsche Welle, il presidente Zelensky apre un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov però replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov dice che la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Dublino, ha detto oggi di vedere positivamente un paese unito, idea però bocciata dal premier britannico Bonham. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca: in tribunale a Udine un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato, la donna ha ferito al collo e alla gamba in ospedale. Roma: Alessandro Di Battista è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli nella capitale. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto scorso. Nuove tecnologie: Dario Amodei, numero 1 di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei un invito a rallentare il ritmo con cui si sono migliorate le capacità dei modelli creati. Chiudiamo con il calcio, Serie A, quarta giornata, la capolista Lazio attende in questi minuti il Milan all'Olimpico. In serata Atalanta-Cagliari dalle 20:45, 1-1 nel pomeriggio al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade, autostrade, code a tratti lungo la A14 causate dal traffico intenso da Forlì a Imola verso Bologna. C'è una perdita di carico tra Vallata e Grotta Minarda sulla A16 in direzione Napoli. Veicoli lenti segnalati in Friuli sulla A23 tra Tarvisio Nord e Pontebba verso l'autostrada Torino-Trieste. Perdita di carico sulla A26 diramazione Predosa-Bettole tra l'accio A26 e lo svincolo Novi Ligure verso la Milano-Genova. C'è un veicolo fermo in Campania tra Avellino Ovest e Baiano sulla A16 in direzione Napoli. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 65 della Futa, traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Novoli statale 551 traversa del Mugello. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Se siete appena arrivati, ben trovati. Se ci siete già da un po', questa è R101, la radio che ti fa stare bene, in radio, in TV sul canale 67 e dall'app, quindi bella comoda direttamente dallo smartphone. Con me Manu, ringrazio e do un bacino a Diego Petta che ha curato la regia finora. Do un mega abbraccione, comincio a sì certo, a Giuseppe Milano che altrettanto mi ha appena mandato un bacio, lo vedo lì in regia, sarà presente per le prossime 2 ore insieme. Arriva Passenger.

po' che non ci concedevamo questo disco di Annalisa, ritrovata 10 minuti dopo le 18 su R101 con la vostra Manu. Euforia è proprio il termine che cade preciso per il pensiero, la riflessione che stavo facendo tra me e me. Euforia è quella situazione, quella sensazione che hai quando stai costruendo qualcosa, progetto, ok? Progetto che potrebbe essere privato, che ne so, magari un progetto di vita tuo, il desiderio di costruirti una famiglia, avere un figlio, o un progetto un pochettino più tendente al discorso lavorativo, quindi che ne so, ti vuoi aprire un ristorante, vuoi prendere una qualifica, il tuo progetto, hai tutta l'euforia che ti muove, ti impegni perché si possa realizzare. Ti sto per fare una domanda: di questo progetto, mentre ti stai impegnando per realizzarlo, ne parli con qualcuno oppure no? Mi interessa perché ho tra le mani uno studio molto interessante che parla proprio di questo momento della vita. Quindi ti ritrovi in quel momento caldo lì, no? Fatto di mesi, di anni o anche solo di settimane. Condividi questa tua euforia e questo tuo piano con qualcuno? Ne parli con amici, con parenti, con colleghi di lavoro? O ti tieni tutto per te? E in un senso o nell'altro, perché lo fai? Sono molto curiosa. Se hai voglia di raccontarti, puoi farlo attraverso nota vocale breve, così riusciamo anche ad ascoltare magari diverse storie insieme, a questo numero 331 80 90 101. Su R101 arrivano Karol G e Manu. Ciao. Enjoy the music.

0: amiche, buona serata su R101 con i Pinguini Tattici Nucleari. Con me Manu. Si sta parlando di quando si ha un progetto a cui si sta lavorando per realizzarlo. Ne parlate oppure no con amici e parenti, o lo tenete per voi? Tra poco.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi, e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Permesso? Bella grigliata, e che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni. Così griglierete a ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: C'è in Liga, Ligabue su R101 con me Manu. L'amore conta, ne sono completamente d'accordo. Credo che nella chiacchierata che stiamo facendo in questo sabato sera in diretta 18-27 minuti l'amore non sia sufficiente, perché ci vuole anche un po', almeno così ci suggeriscono gli esperti delle neuroscienze, andremo a fondo alla questione. Ci voglia anche un po' di riserbo, ci siamo detti, progetto a cui teniamo, per cui ci stiamo impegnando perché si realizzi, e lo raccontate in giro o aspettate che si realizzi per raccontare questo progetto? Lo state dicendo al numero della diretta.
1: Io sto approcciandomi a fare un bellissimo progetto musicale nella mia scuola di coro di voci bianche, quarta, quinta e prima media, e sono euforica perché penso che sia una cosa bellissima diffondere la musica, soprattutto il canto, nei nostri ragazzi, e ne parlo con tutti perché quando una cosa la fai con grande passione, io sono musicista, bello, non vedi l'ora che tutti lo sappiano, perché c'è bisogno di energie positive.
0: Grazie amica mia, questo è un punto di vista praticamente diametralmente opposto a quello di Chiara, che leggo dice: per passione personale 2 anni fa mi sono diplomata pasticcera. Lo sapevano solo 2 persone, il mio compagno e mia sorella. Poi strada facendo l'ho detto a tutti. Perché, spiega lei, a 50 anni, un po' per scaramanzia, fare un corso di 8 mesi, 2 volte la settimana, la teoria, la pratica, poteva finire un disastro. Non è stato così, e infatti poi l'ho raccontato, ma sul subito, fino a che non l'ho realizzato, l'ho tenuto per me. Allora, gli scienziati ci dicono che l'atteggiamento di Chiara spesso per la riuscita di un progetto sia quello migliore, e tra poco leggiamo insieme lo studio su R101.

faccio, cari amici, cari amiche collegati su R101, una citazione un po' anni 80 che sa di sapore di sale, ci ricorda un attore italiano che fa sempre molto ridere. Libidine, mi piace molto questo disco, mi crea grande libidine. The Weeknd con Doja Cat, In Your Eyes. Scusate, con me e Manu stiamo chiacchierando anche grazie ai vostri racconti del momento in cui tu hai un progetto che stai coccolando, stai mettendo in piedi e sei tra quelli che quando lavorano a questo progetto ne parlano con altre persone per l'entusiasmo e per la condivisione, oppure te lo tieni per te perché fa anche un po' scaramanzia. Poi indagheremo sull'essere scaramantici, sul non lo dico per, ha sicuramente ragioni storiche. Ma intanto questo studio realizzato proprio dal settore delle neuroscienze, cioè quegli studi scientifici che vanno a indagare sul nostro sistema nervoso, sul cervello, sulle funzioni del nostro cervello, ci dice che raccontare i propri obiettivi dà al cervello un prematuro senso di appagamento, riducendo notevolmente la spinta ad agire. Cioè, tradotto, se racconti del tuo progetto è come se il tuo cervello chimicamente a livello di neuroscienza si sentisse già arrivato rispetto a quel progetto, si impegnasse di meno e, come dire, quasi quasi non lo realizzi. Vi capita? L'avete vissuta nella vostra esperienza questa cosa? 331 80 90 101 per interagire. Tra poco andiamo ancora più a fondo su R101, questa nuova di Ernia, si intitola Dedica. Che nome dai d'un sogno?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La voce di Ernia che ci dà il buon pomeriggio, anzi la buona serata, 20 minuti alle 19 in diretta su R101 con me e Manu. Questa si intitola Dedica, le dediche che ci godiamo con la buona musica di R101.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: condividere la scelta che avete fatto in qualsiasi momento al numero della diretta, il 331 80 90 101, della canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo.
1: Beh, la canzone che ci farebbe stare bene oggi proporrei Dennis Edwards con Don't Look Any Further. Ciao Carlito da Napoli.

Fa, vedi, oscilli così. Adesso lo so che solo chi è collegato su 67 potrà vedere questo, questa mia oscillazione con le dita che schioccano. Ma so già anche che tu che stai ascoltando senza vedere ti stai immaginando come io sto oscillando e sto schioccando le mani. Dennis Edwards, 1984, richiesta da voi, Don't Look Any Further, canzone che ti fa stare bene, vi invito a richiederla davvero quando sentite che è giusto mettere un po' di vostra emozione nella diretta di R101. Ovunque voi siate, basta un messaggio, nota vocale al 331 80 90 101. Playlist di questo sabato che continua con i Green Day, questa è 21 Guns.

tutti le vibrazioni del weekend in questo sabato sera insieme, pochi secondi alle 19, Hugel, Email, Angel e Altronate, Moving to the Sun con me Manu. Sulla radio che ti fa stare bene arrivano le news, R101, TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla madre, la testimone di giustizia Lea Garofalo, nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa ad Ariccia, in provincia di Roma. Nella politica si alza la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega appronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se Putin prenderà parte al vertice in programma a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunge Peskov, è sempre valido. Irlanda, Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto a Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. A Milano lungo la A4 ci sono code a tratti tra Cormano e Bivio A4, raccordo viale Certosa per traffico intenso verso Torino, incolonnamenti anche Liguria. Sulla 12 in entrata Genova Est, causa veicoli in avaria in entrambe le direzioni. Code a tratti sulla A14 tra Faenza e Imola per traffico intenso verso Bologna. Ultima segnalazione dalla Sardegna, dove lungo la statale 131 Carlo Felice c'è corsia chiusa per lavori tra 100 metri dopo l'incrocio Santa Giusta, statale 292, e 4 km prima dell'incrocio Oristano. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS. La radio che ti fa stare bene, per te collegato dalla radio o dalla TV se ce l'hai accesa sul 67 o dall'app comoda direttamente dallo smartphone. R101 con me, Manu. Ringrazio il maestro Giuseppe Milano, do il benvenuto a Umberto Aniceto, Umbe in regia, grazie per esserci, grazie a tutti voi per la chiacchierata che stiamo portando avanti. Se vi siete appena collegati, progetto a cui tenete, che state lavorando per realizzare, lo raccontate alle altre persone o lo tenete per voi come riservo? Tra poco, intanto Alessandra Amoroso.

La playlist di questo sabato sera insieme in diretta su R101, firmata anche Ed Sheeran con la sua Shivers, con me e Manu. Se vi siete appena collegati, stiamo chiacchierando proprio di quella situazione in cui magari stai portando avanti un tuo progetto, dicevamo poco fa, che sia privato, di vita personale o lavorativa. Il mondo si divide un po' in due, in chi questa impresa la condivide e chi la tiene per sé anche un po' a livello scaramantico. C'è questo amico amica che però non si firma, dice: mi è capitato, sì, ogni volta che inizio la dieta avevo fatto caso che se dico a qualcuno mi sono messa a dieta, già in quel momento inizio a smettere di farla, e ho sempre pensato fosse una questione di cervello. Esattamente così, perché appunto se avete appena acceso la radio o la TV o l'app di R101, è tutto un inganno del nostro cervello. Le neuroscienze ci dicono che nel momento in cui noi condividiamo un progetto, come nel caso di questa amica della dieta, il solo fatto di dire mi sono messa a dieta, il nostro cervello lo recepisce come se fosse sono già dimagrita, e di conseguenza si impegna meno a raggiungere quel risultato. C'è una possibilità di hackerare, scusate il termine tecnologico, questo meccanismo che non ci porta magari al conseguimento di obiettivi? Sì, ce lo dicono sempre gli esperti, e tra poco avremo occasione di capire come, cosa raccontare, come magari poterlo raccontare non dicendo proprio tutto. E poi andremo a fondo sulla questione invece molto culturale del non lo dire a nessuno che se no non si realizza. Tipico per esempio delle mie origini, io sono di origine calabrese, tipico dell'Italia del Sud, non solo. La mia mamma mi diceva e mi dice sempre: mi raccomando, se fai una cosa tienitela per te e raccontala quando l'hai realizzata. Figlia di una scaramanzia che ha sicuramente il suo fondamento storico, e ne parleremo. Angelina Mango, Marco Mengoni su R101. Enjoy the music.

0: Drop Dead.
1: Sono le 19:19. Incrocia le dita, esprimi un desiderio. È una pratica americana che ho visto fare da alcuni VIP che a me piace molto, quando c'è la comunanza di numeri e porta buona fortuna. Olivia Rodrigo su R101.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
15: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu, hai Double Chicken BBQ, Double Chicken.

0: di 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

vento pa' atrás. Uepa 96, conoscevamo con questa canzone Ricky Martin 1996. Maria, tra l'altro, proprio sul flusso di questa canzone in diretta su R101 mi avete scritto in tanti ricordandomi il santo, anzi la santa di oggi, Maria, santissimo nome della Beata Vergine Maria, quindi tanti auguri di buon onomastico a tutte le Marie all'ascolto, compresa la mia mamma che si chiama Anna Maria, quindi mezzo onomastico lo fa oggi 12 di settembre. Buona serata a tutti voi, con me Manu si stava chiacchierando del tenere per sé progetti che si stanno portando avanti, non raccontare troppo per evitare poi che il cervello si abitui al fatto che, come dire, già l'abbiamo realizzato e non lo si realizzi alla fine, ma tutto arriva anche un po' da questo senso del non dire le cose che stai portando avanti, perché magari porta sfortuna a dirle, magari qualcuno ti butta al malocchio. Questo era un po' il concetto delle culture antiche, si credeva che l'invidia delle persone potesse sprigionare, l'invidia per un progetto bello, no? Un'energia negativa in grado di distruggere i piani altrui. Raccontare un successo futuro significava attirare gli sguardi e il risentimento di chi non aveva la stessa fortuna. Chissà quanti di voi l'avranno sentito dire magari da nonni, genitori, proprio tienilo per te che quando si realizza puoi festeggiare. C'è un bel modo di dire che arriva credo da Enzo Ferrari, ma lo vado a verificare tra poco, per quanto riguarda noi italiani e il rapporto col successo. Lo vado a pescare e poi lo condivido insieme a voi in diretta sulla radio che ti fa stare bene. Kygo, Conrad Sewell, questa è Firestone.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. RTR 101.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Arcomi, Elodie, La coda del diavolo. Era un po' che non ci concedevamo questo disco nella playlist di questo sabato sera in diretta su R101 con me, zia Manu. 19:35 minuti, sono andata a ripescare la frase di cui vi parlavo a proposito dei progetti, del tenerli per sé e del talento. Me lo ricordavo, è una frase celebre attribuita a Enzo Ferrari, che diceva: gli italiani perdonano tutto tranne il successo. È una sorta anche di autoesame di coscienza, ognuno di noi magari se lo può chiedere. Gli italiani perdonano tutto tranne il successo, è proprio un po' forse nell'accezione del: se vedo che tu hai successo, un pochettino rosico, che magari non è invece tipico di altre culture e di altri paesi in giro per il mondo. Così l'ha detto lui, evidentemente l'ha percepito. Ne abbiamo chiacchierato un po', io sono molto emozionata perché tra poco non sarò da sola ai microfoni di R101, ci sarà anche un bel debutto, quindi sento tutta la bella energia, tutta l'emozione, ma vi racconterò tra pochissimo cosa accade. Intanto arriva Cat's Eye, questa è Animal. Enjoy the music. 101.

0: sono da LA, Los Angeles, sono un gruppo di ragazze, sono sei ragazze provenienti da un po' da diverse parti del mondo, si chiamano Katsai e hanno realizzato questo disco con cui si stanno facendo conoscere nel mondo, Animals su R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Prendetemi, il microfono è tutto vostro al 331 80 90 101. Che canzone che ti fa stare bene volete ascoltare?
1: Ciao, canzone che mi farebbe star bene è Jamming di Bob Marley. Ciao, Augusto da Bergamo.
0: Augusto, che scelta, che passione, che spettacolo. Allora, fate esattamente come lui, nota vocale, se volete aggiungeteci un colore, una sfumatura che parli della vostra emozione nell'ascoltare questo disco, e poi il disco fa il resto, in questo caso Bob Marley.

0: Abbiamo ricevuto la benedizione, niente po' di meno che da Bob Marley su R101, canzone che ti fa stare bene, con me, Manu. Ma quanto sei alto, frate?
1: Manu, sì, non sono abituato a stare al tuo microfono, non più. Però bello scambiare due parole in onda insieme.
0: Allora, diciamolo, perché chiaramente ti hanno già riconosciuto i tuoi aficionados del weekend in diretta la sera su R101. Leonardo Regazzoni, che è stato ed è il mio frate tuttora, ma noi siamo andati in onda per 2 anni la sera insieme con Stories.
1: È stata la mia madrina radiofonica.
0: È vero!
1: Mia sorella, la Manu.
0: E mi sento molto emozionata perché non sono solo madrina tua in questo momento, vorrei che la presentassi tu perché è vicino al microfono e da stasera debutta lei.
1: Assolutamente, avrete già visto su Instagram di R101 e anche ieri è Proce la presentata, Yolanda Renga.
2: Buonasera, che bello, grazie.
0: Amore, che emozione, come stai? Stasera debutti con Leonardo Regazzoni in onda, sarete insieme venerdì, sabato e domenica, sì, la sera su R101, come stai?
2: Ma devo dire che questo inizio mi ha caricata molto, c'è una bellissima atmosfera in questo momento qui.
0: Sono molto felice, sai Yolanda che stavamo parlando adesso di quando si hanno dei progetti nuovi, molti tendono a non raccontarli per scaramanzia, fino a che non si avverano. Tu sei il caso eclatante, tu che saresti arrivata in onda su R101, l'hai raccontato a qualcuno o lo stanno scoprendo adesso?
2: Allora, diciamo che secondo me è molto importante di chi scegli di fidarti, quindi le persone che meritano di saperlo ovviamente l'hanno saputo subito, quelli che magari invece non lo sai, ha un po' il sospetto, secondo me è meglio non dire niente.
0: Tu sei un po' scaramantica?
2: Sì.
0: Credi un po' tra virgolette al malocchio?
2: Sì. Okay.
1: Dopo allora parleremo dei tuoi riti.
2: Ma
1: anche
2: soprattutto bisogna proteggersi, cioè è per questo che bisogna scegliere bene di chi fidarsi, io lo dico.
1: Prevenire ovviamente
2: è meglio.
1: E allora, visto che ormai la notizia è pubblica, sì, e tra una decina di minuti iniziamo il nostro percorso insieme, quindi rimanete qui.
0: Che spettacolo, Leonardo Regazzoni, Yolanda Renga, dalle 20 su R101 c'è un disco clamoroso che festeggia questo nuovo ingresso, ufficialmente benvenuta. Ragazzi, divertitevi con i Black Eyed Peas, I Got a Feeling su R101.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su R101, pochi secondi alle 20. Amici e amiche, grazie per esserci stati. Dalla zia Manu è davvero tutto, grazie a Giuseppe Milano in regia, a Umberto Aniceto. Li avete sentiti poco fa, arrivano Leonardo Regazzoni e Yolanda Renga per questo debutto ufficiale della piccola Yolanda, per quello che sarà il loro appuntamento sabato e domenica dalle 20 alle 24 sulla radio che ti fa stare bene. Buona serata, buon weekend, con me ci sentiamo da lunedì per Cari Amici dalle 16 alle 18. Mua! Ciao belle, ciao belle!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, la replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è il rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino Di Nuovo, l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna ferendola con un oggetto appuntito, l'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi pena sospesa per violenza sulla donna. La compagna di Nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei parte un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 tra Firenze Scandicci e Bivio con la 11 ci sono materiali dispersi sulla carreggiata in direzione nord. Sulla stessa 1 troviamo anche rallentamenti in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord per incidente verso Napoli. Sulla statale 86 della Valle dell'Aveto in corso lavori di manutenzione tra 2 km 200 metri dopo l'incrocio Bertigaro e 1 km 700 metri prima dell'incrocio Carasco, statale 220 della Fontana Buona. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 272 di San Giovanni Rotondo, con presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio San Marco Ilamis verso l'incrocio San Severo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Serata, buon sabato, è tutto vero, non era uno scherzo, non
4: poteva
3: è il primo
4: sembrarlo.
3: Di aprile. Yolanda, benvenuta ufficialmente.
4: Grazie, grazie a tutti, davvero, cioè che accoglienza, forse neanche quando sono nata mi hanno accolto così, non me lo ricordo, quindi.
3: Tra un po' leggiamo anche un po' di messaggi al 331 80 90 101, c'è Peppe Milano in regia, Yolanda Renga, Leonardo Regazzoni. Fino a che ora siamo insieme?
4: Fino a mezzanotte, fino a mezzanotte. Domenica direi.
3: Esatto, fino all'inizio di domenica. Maroon 5 per partire.

0: Bella e brava Tate McRae, Greedy su R101. Ti è piaciuta questa canzone?
1: Mi piace molto. Sai, quando aspiri a diventare simile a qualcuno, io mi immagino lei.
0: Davvero, sì. Vedi, giovanissima anche lei, tra l'altro, credo sia 2002-2003.
1: Come balla, come canta, farlo contemporaneamente.
0: Completa, molto
1: sì,
0: completa.
1: Completa, bravo.
0: Yolanda Renga, Leonardo Regazzoni, insieme fino a mezzanotte nell'Enjoy the Weekend, prima puntata insieme. Ci presentiamo, ti presenti un
1: bravo.
0: Pochino?
1: Eh sì, è un po' da maleducati non farlo, secondo me. Bravo, è un'ottima idea. Cosa dire? Allora, mi chiamo Yolanda, ovviamente ho 22 anni, sono nata il 2 gennaio, per chi fosse interessato Capricorno.
0: Vedi che già prima la Manu, lei che è super interessata ai segni zodiacali, te lo chiedeva.
1: Questo è importante, cioè per chi ci crede, ma anche per chi non ci crede, perché in fondo secondo me un po' tutti guardiamo questa
0: cosa.
1: Sì, dipende,
0: dai.
1: Poi ci sapranno dire i nostri amici all'ascolto. Che altro? Adoro la musica, ovviamente, tantissimo. Mi piace cantare, amo il karaoke, farei tutte le sere
0: canzone
1: karaoke.
0: Canzone da cantare al karaoke, cavallo di battaglia.
1: Eh no, e qui non ce l'ho.
0: Non
1: ti
0: ce
1: cado
0: l'hai?
1: Qui, ti
0: aia,
1: cado qui. Sì.
0: Aia,
1: non ho un cavallo
0: cioè
1: di battaglia.
0: Cioè nel senso che tutti sono cavalli di battaglia.
1: Mi piace tutto. Okay. Al karaoke è caciara per me un po', capito?
0: Ok, quindi, okay, sì. Ok, va bene. E sport?
1: Sport amo tutto, qualcuno mi dirà tranne il calcio.
0: Tranne il calcio, vedi, hai scelto il collega sbagliato perché io sono un buon tifoso juventino, però,
1: me l'hai
0: però
1: detto.
0: Va bene.
1: Però vabbè, anch'io in casa uno juventino, quindi.
0: Vedi, sei allenata, sei abituata,
1: sì.
0: Allora. E, piccola presentazione per rompere il ghiaccio che stendiamo anche a voi, se volete raccontarci senza renderla troppo colloquiale, nome, cognome,
1: esatto,
0: codice fiscale.
1: Cioè non da colloquio di lavoro.
0: Brava, è più cosa
1: tra
0: vi
1: amici.
0: Piace fare, che lavoro fate, una piccola presentazione di che persona siete, come
1: esatto.
0: Vi descrivete in poche parole.
1: Sì, a chi non vi conosce, con due o tre parole come vi descrivereste?
0: Esatto, un bel messaggio vocale a che numero?
1: 331 80 90 101, ho studiato.
0: Hai studiato, sì. Vedi la canzone da karaoke non ce l'hai, però il numero l'abbiamo imparato.
1: Almeno quello.
0: Ottimo.
1: Sì.
0: Tommaso Paradiso intanto su R101, questa è Agitare Coca-Cola.
2: Ma che

0: chi siete, che lavoro fate, che hobby avete, se volete raccontarcelo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: Un breve, luminoso cammino.
16: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente. Canale 5.
18: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
19: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
18: Difficoltà?
19: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
18: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: R101 Meteo.
23: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà una domenica con un po' di variabilità sulla Sicilia, con isolati rovesci o brevi temporali non esclusi nelle aree interne e nel settore ionico dell'isola. Per il resto passaggio a tempo stabile e soleggiato in quasi tutto il paese, salvo qualche banco nuvoloso a bassa quota in mattinata tra Piemonte e Lombardia e modesti annuvolamenti pomeridiani intorno ai rilievi. Temperature massime in ulteriore ulteriore lieve flessione al sud in Sicilia, ovunque comprese tra i 25 e i 31 gradi. Per altri

0: Nei miei incubi peggiori ho sognato di ritrovarmi senza parole, ma se lo cantano i Negramaro insieme a Parlami d'amore va benissimo tutto.
1: Bella anche questa canzone,
0: ti dico, veramente uno dei miei incubi peggiori era oggi arrivo in radio R101, apro il microfono e non so cosa dire.
1: E invece qualcosa è uscito.
0: Per il momento sta andando
1: dai,
0: bene.
1: Siamo solo all'inizio, abbiamo tanto tempo, fino a mezzanotte insieme. E poi non siamo gli unici
0: a parlare,
1: non siamo soli. Ci sono le vostre presentazioni, no? Visto che oggi è la prima puntata con Yolanda e poco fa si è presentata a voi. Anche voi vi state presentando a noi.
2: Ciao R101, sono Sabrina, io di lavoro faccio la cassiera. Mi ritengo una persona simpatica, buona, sensibile e soprattutto molto ma molto paziente. Paziente, bacioni.
1: L'assumiamo?
0: Santa.
1: È assunta.
0: Sì. Guarda che le persone pazienti non ce ne sono tante.
1: È vero anche questo. Oppure ce ne sono, ma che poi a un certo punto non ce la fanno più, esplodono e quindi.
0: A una certa. Tiri, per forza.
1: Esatto.
0: Sì.
3: Io sono Alessia da Caltanissetta. Allora, io ho mamma di due bambini, mi piace cantare col karaoke e in più nel mentre cucinare e nel mentre lavorare, perché essendo mamma a casa ho inventato un lavoro da casa e quindi in questo modo faccio casa, cucina, cantare, tutto quello che c'è da fare in una casa.
0: Bravissima.
1: Multitasking.
0: Lo stavo dicendo io.
1: Grande.
0: È una caratteristica delle donne e anche tanto delle mamme che devono fare mille cose contemporaneamente.
1: Confermo, anche di qualche uomo, però soprattutto delle donne, non posso dire altrimenti.
0: Meno. Cioè, a volte quando vi parliamo neanche riuscite a leggere i messaggi e parlare.
1: Vabbè, adesso non c'è bisogno subito di infierire. Ho fatto un complimento, portiamoci a casa il complimento.
4: Piacere, io sono Jeanette.
1: Ciao.
4: Ho 27 anni, lavoro come salumiera, ma lavoro anche come host e lavoro anche come cantante nei matrimoni. Il mio hobby è cantare e fare pole dance. Mi piace la vita, amo la natura, mi piacciono le piante e gli animali. Ma odio le persone.
1: Ah, vedi che sembrava tutto troppo perfetto, no, arrivata la
0: anche
1: verità.
0: Anche l'ultima è giusta, perché?
1: È giusta.
0: Certo, soprattutto alcune.
1: Ma tu a piante, visto che ha detto come sei pollice verde?
0: Pollice nero.
1: Nero.
0: Pollice nero.
1: Ok. Secondo me sei in ottima compagnia. Unitevi se volete 331 80 90 101 la vostra presentazione a noi. I thought that I've been hurt before.

0: Dua Lipa Cold Heart su R101 con Leo e Yolanda.
1: Bello così, eh.
0: Tra l'altro, come ti chiamano generalmente? Yolanda oppure...
1: Allora, mi chiamo Danda, è il soprannome che mi sono autodata quando ero piccola.
0: Danda?
1: Sì.
0: Ok.
1: Gli amici più... Iole, dipende poi.
0: Poi non è un nome lungo, quindi alla fine Yolanda va bene. Nel
1: beh,
0: senso,
1: non è neanche cortissimo.
0: Non è neanche cortissimo.
1: Dipende.
0: Iola qualcuno? Sì.
1: Iola no.
0: No?
1: Iola
0: allora Iola,
1: inventato.
0: Basta. Leo Iola. E voi chi siete? Vi state presentando? Sentiamo.
2: Benvenuta Yolanda. Allora, io mi chiamo Simona, ho 51 anni, sono di La Spezia e sono molto empatica. Faccio volontariato da più di 30 anni sulle ambulanze e ho una pazienza infinita con una figlia adolescente.
0: Vedi? Non so se più pazienza perché lavora in ambulanza o perché ha la figlia adolescente.
1: Un mix,
0: qua,
1: secondo
0: è un
1: me.
0: Po' tutte e due.
1: 50 e 50.
0: 50-50, anche secondo me. La pazienza è ricorrente però, in questi messaggi, anche prima.
1: Saranno gli ascoltatori di R101.
0: Pazienti ad ascoltarci.
1: Bravo. Ma speriamo di incontrarci anche per strada, perché io invece persone pazienti non le incontro mai.
0: E poi diciamo che vivendo a Milano non è una delle città più calme e tranquille.
1: Correggo, guidando a Milano.
0: Tu guidi a Milano?
1: Sì.
0: Io fortunatamente mi muovo molto in bici, ma poi ne riparliamo sul...
1: Anche peggio in bici, secondo me.
0: Beh, però sei un po' più libero, capito? Hai meno traffico, non devi lottare per il parcheggio.
1: Per la vita però devi lottare.
0: No, dopo un po' acquisisci delle skill importanti, abbastanza comode. Tu come trovi parcheggio piuttosto a
1: Non
0: Milano?
1: Parliamo di questa cosa, parliamone tra poco.
0: E tra poco ci sarà anche la canzone che ti fa stare bene, scelta sempre da voi. E subito invece la nuova canzone di Elisa, molto bella.
1: Kintsugi.
0: Brava, pronuncia ottima, grazie che l'hai detto tu perché non me la ricordavo.
1: Curati, R101.

0: romantica.
1: Oh, ritroviamo Elisa con questa bella novità, Kintsugi.
2: Grazie, perché prego, io non riesco a pronunciarla.
1: Non è così difficile, lo impareremo, tanto la sentiremo tantissimo in
2: esatto,
1: radio.
2: Perché ci piace particolarmente. Tra poco la scelta è vostra della canzone che ti fa stare bene.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda!
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
8: Anche a settembre? Allora scialla!
10: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Edo, sei pronto?
12: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
11: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
12: Hai già scelto il tuo pigiama?
11: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
12: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
11: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
12: Pyjamarun.it.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
13: Ah, quale?
14: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
15: Corro subito nelle profumerie Naima!
14: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
16: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
17: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
18: 99, Puma, microtasso.
19: Tutto ok?
18: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
0: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Pronti a stare bene su R101 con la canzone scelta da voi.
1: Bellissimo, sentiamo chi c'è.
5: Ciao, Radio 101, sono Francesco. In questo momento sono nella clinica Santa Maria di Bari, dove ho affrontato un intervento alla valvola mitralica. Ci tenevo a ringraziare tutto il reparto di cardiologia. Il brano che in questo momento mi fa stare bene è che vorrei dedicarlo a tutta l'equipe. Ci vuole un fisico speciale di Luca Carbone. Grazie, ciao a tutti.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni su R101, con la canzone che ti fa stare bene.
2: Ringraziamo Francesco, ci auguriamo che tu stia meglio. Piccola chicca su questa canzone: nel 2019 Luca Carboni ne ha registrata una versione insieme a 5 cardiologi che facevano anche i musicisti, per una campagna sulla prevenzione cardiovascolare.
1: E Francesco l'ha richiesta proprio per ringraziare un po' tutta la clinica che l'ha accompagnato durante un intervento al cuore. Quindi molto, molto bella questa coincidenza.
2: Sì.
1: Canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'oretta, sempre richiesta da voi al 331 80 90 101. Prossima ora giochiamo, eh?
2: Certo.
1: Carica.
2: Non vedo l'ora, sono carichissima. Gioco anch'io.
1: Certo.

0: cuore. Bella questa Parlar d'amore di Safe che ci porta quasi alle 21 di questo sabato con Leo e Yolanda su R101.
1: Ah, che bello, questa prima ora è volata, non vorrei dire una di quelle frasi un po', sai,
0: cliché, però è vero.
1: Hai detto che si gioca in questa seconda ora.
0: L'ho detto, ma lo ripetiamo volentieri.
1: Lo confermiamo
0: perché tra due canzoni arriva una domanda per voi.
1: L'accendiamo quindi.
0: Speriamo di accenderla, speriamo che qualcuno di voi riesca anche a indovinarla. Riprendiamo da Rihanna, questa è Rude Boy.

0: 101. Enjoy the music.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Islanda, sono i Pinguini Tattici Nucleari su R101 nel nostro Enjoy the Weekend con Leo e Yolanda.
1: Oh, è ancora un po' emozionante, deve passare qualche ora in
0: deve
1: più.
0: Deve passare,
1: dai.
0: Sì. Forse entro mezzanotte l'emozione scende un pochino, non passa ma scende
1: bravo,
0: un pochino.
1: Bravo, esatto, scende un pochino sì ma non passa, e anche questo è il bello della radio un po'.
0: È vero,
1: me.
0: È vero, ma
1: non
0: poi
1: passa mai del tutto.
0: Ci sta, infatti, secondo me è anche bello che un po' si senta. Pinguini Tattici Nucleari che si sono creati nel 2010, sono andato a vedere, quindi 16 anni fa. E anche il nostro gioco è un po' un tornare indietro nel tempo con degli avvenimenti di un anno, no?
1: Esatto. Noi vi diremo una data e poi vi diremo varie cose che potrebbero essere successe quell'anno o magari no.
0: Esatto, sveliamo l'anno in questione.
1: 2000. Volevo dirlo prima. 2004.
0: 2004 è l'anno in questione. Ognuno di noi avrà sicuramente dei ricordi. Tu nascevi nel 2004.
1: Bellissimo,
0: vedi?
1: Ricordo.
0: Io avevo 4 anni e ognuno avrà un ricordo collegato a quest'anno, il 2004. Tre avvenimenti che vi diciamo, tutti veri, tranne uno che è accaduto in un altro anno.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Nasce Facebook.
0: Ok.
1: Si svolgono le Olimpiadi di Atene.
0: Ok.
1: Esce il primo iPhone.
0: Ok, quindi tutte queste cose, cioè due di queste cose sono accadute nel 2004.
1: Esatto, due di queste cose sono realmente accadute nel 2004, una invece no.
0: Ok, dai, qui bisogna aprire un po' i cassettini della memoria, come dice il buon Jerry Scott.
1: Non vale guardare su internet, perché sennò il gioco non è bello.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Non guardate su internet, provateci voi, un po' a logica, un po' a memoria. Se siete in compagnia in macchina, chiedete, insomma, chi è lì con voi.
1: Ma sì, spremetevi un po' le meningi a vicenda. 331 80 90 101, le vostre risposte, giuste o sbagliate, a noi non interessa.
0: Esatto, anzi, se sono sbagliate, meglio ancora.
1: Esatto.
0: 2004, nasceva Facebook, le Olimpiadi di Atene o usciva il primo iPhone? Diteci voi.

0: Wow, lui è Summer, My Body Isn't Ready. Devo dire che lui è una delle mie novità preferite. Novità, poi lo sentiamo da un po', però un giovane che ci piace.
1: È vero, questa è la sua ultima canzone su R101 in attesa del gioco. Tra poco lo ascoltiamo.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito?
14: Sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.

0: Edineria Carrefour è nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
8: intelligente! Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Natalie Imbruglia, Shiver su R101 con Leo e Yolanda, canzone del 2005, quindi che si avvicina alla data del nostro gioco.
1: Che è il 2004 però.
0: Che è il 2004, data di nascita anche di Yolanda.
1: Modestamente.
0: Cioè anno di nascita.
1: Non l'abbiamo scelta apposta però.
0: No, è vero, cioè, è vero, sennò sembrava...
1: Molte riferite.
0: Esatto,
1: un po' troppo.
0: Casuale perché c'erano tre avvenimenti interessanti, almeno due che sono accaduti nel 2004, uno che è accaduto in un altro anno.
1: Esattamente, i tre avvenimenti sono nascita di Facebook, lo svolgimento delle Olimpiadi di Atene o l'uscita del primo iPhone.
0: Esatto, qual è l'estraneo, no? Qual è quello che è accaduto in un anno diverso dal 2004?
2: Ciao amici di R101, nel 2004 io compievo ben 18 anni, anno stupendo, e l'accadimento che non è avvenuto nel 2004 sono le Olimpiadi di Atene, che sono avvenute nel 2000. Ah. Ciao, brevissimi.
0: Nel 2000.
1: Ci ha dato anche l'alternativa però.
0: Ci ha dato l'alternativa, ha detto l'anno anche. Era sicuro che nel 2000 sono state le Olimpiadi di Atene. Non è giusta.
1: No, ci sta.
3: C'era Facebook.
0: Facebook?
1: No. Non è neanche Facebook.
0: Neanche Facebook.
1: Mi spiace.
4: Ciao, per me le Olimpiadi di Atene.
0: Ti immagini, ora è giusta.
1: Adesso è giusta. No.
0: No, le Olimpiadi di Atene sono accadute realmente nel 2004 e sono accadute anche nel 1896. La prima edizione delle Olimpiadi moderne è stata ad Atene, quindi è giusta.
5: Buonasera ragazzi, secondo me Facebook è nato dopo. E comunque complimenti Yolanda, sei molto spigliata. È grandissimo Leo come sempre, ma sta Palermo.
0: Beh, lui ha detto la risposta giusta.
1: Cioè, lui per forza dobbiamo dirgli che ha detto la risposta.
0: Esatto, capito, con i complimenti. No, non ci siamo, per esclusione in realtà ne rimane una, visto che sono tre.
1: Però ve la facciamo dire a voi.
0: Però ve la facciamo dire a voi, esatto. Quindi un paio di canzoni per dare la risposta giusta.
1: Se proprio non ci arrivate, pensate adesso.
0: Sì,
1: quello che abbiamo appena detto.
0: Esatto, dai, vi aspettiamo con i vostri tentativi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robo, un lottatore.

0: Sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro su R101, una delle scoperte più belle dell'ultimo Sanremo.
2: Esatto, penultimo.
1: Penultimo, esatto. Bravo, hai ragione. Ce lo siamo anche chiesto fuori onda.
2: Quando aveva vinto Olly, praticamente.
1: È vero.
2: C'era stato questo podio, Olly e poi Lucio Corsi.
1: È vero, una bella scoperta di quell'anno. La scoperta invece del 2004, sono due in particolare, poi c'è una cosa estranea che non c'entra.
2: Un intruso.
1: Le ripetiamo al volo?
2: Certo, allora, nascita di Facebook, che era giusto. Si sono svolte le Olimpiadi di Atene ed era giusto, quindi cosa rimane?
1: Cosa rimane?
3: Ciao! Allora, io dico l'uscita del primo iPhone, perché mi sembra che fosse più tardi, 2006 se non 2008. Spero di averci azzeccato, un saluto a tutti.
4: Ciao, sono Domingo.
1: Ciao.
4: La risposta sbagliata è l'iPhone, perché essendo un patito è nato, se non ricordo, circa nel 2007. Buona serata.
5: Ciao ragazzi, essendo io del 94, nel 2004 avevo 10 anni, secondo me la risposta errata è che nel 2004 è uscito il primo iPhone. Secondo me è uscito qualche anno dopo. Andrea da Milano.
1: Bravi ragazzi, era l'unica che era rimasta, quindi non era difficile. Usciva nel 2007.
2: Esatto.
1: L'iPhone.
2: Bello, io non me lo ricordo. Cioè, mi ricordo che mio padre c'aveva questa macchinetta mistica, però non bene.
1: Macchinetta mistica è bellissima per definirla.
2: Non l'avevo mai visto una cosa del genere. Aveva quelli che avevano tutti prima dell'iPhone.
1: Io ricordo che mia nonna mi faceva vedere delle foto delle code delle persone che c'erano già da giorni prima, che si mettevano veramente con materassi e sedie fuori dall'Apple Store a Soho, siamo a New York, per accaparrarsi il primo modello.
2: Mamma mia, chissà che emozione.
1: Pazzesco, veramente, che ha svoltato la vita. Poi sull'iPhone si poteva consultare anche Facebook, che invece nasceva nel 2004.
2: Esatto, bello, e nasceva un po' come una specie di app di incontri per gli studenti, quasi.
1: È vero, come c'è il film, no, del Social Network del 2010, che ne parla bene.
2: Sì.
1: Era una sorta di
2: catalogo, quasi.
1: Catalogo con informazioni e foto degli studenti di Harvard.
2: Sì, bellissimo.
1: Quasi anche con lo scopo di dating.
2: Bravo, sì, assolutamente sì. Beh, penso che lo scopo primario fosse quello.
1: Sì, andare a indagare, diciamo, un po' sugli altri studenti, e poi ovviamente l'aspetto fisico contava già da allora.
2: Esatto.
1: Va bene, negli Stati Uniti rimaniamo. Miley Cyrus, che da poco si chiama Miley, questa è la sua ultima canzone, si intitola Best Persuades.

0: nuova di Miley, Buzz Persuades su R101, una ventina di minuti alle 10.
1: Bello, quindi cosa significa che tra poco?
0: Canzone che ti fa stare bene, scelta da chi?
1: Da voi ovviamente, continuate a mandarci le vostre richieste, mi raccomando.
2: Fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Canzone scelta da voi in arrivo su R101. Che cos'è la canzone che ti fa stare bene? Come la richiedono?
1: Come la potete richiedere? Con un bel messaggio, possibilmente vocale, sì. Lo possiamo dire. Preferiamo sentire la vostra voce. 331 80 90 101. Fate la vostra richiesta, verrà esaudita prima o poi, magari non subito.
0: Brava.
1: Però state certi.
0: Noi raccogliamo tutte le richieste, poi una volta all'ora ne tiriamo fuori una e tocca a voi riportarci un po' indietro nel tempo. Dove?
2: Sono Stefano e la canzone che mi fa stare bene è Cosmic Girl di Jamiroquai.

0: Girl, Jamiroquai su R101, canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'oretta. L'anno era il 1992. E succedevano tante cose in quell'anno. Pensa, Iola, ti stavo chiamando.
1: Vai, dimmi, certo.
0: Pensa, Iola, che c'era il primo SMS della storia in quell'anno, che è stato scritto da un ingegnere negli Stati Uniti. Due parole in inglese. Secondo te cosa può aver scritto questo ingegnere nel primo SMS della storia?
1: Ma visto che avrei detto ricevuto, ma visto che sono due parole, non lo so.
0: Ah, come... tu dici per vedere ricevuto, se funzionava,
1: sì.
0: Ricevuto. Non è ricevuto, è una sorta di... vabbè, te la dico?
1: No.
0: No, allora
1: dai, magari qualcun altro vuole provare a indovinare.
0: Ah, lo apriamo come gioco?
1: Sì, boh.
0: Allora, no, era zona Natale, era il 3 dicembre e quindi ha scritto Merry Christmas.
1: Vabbè, ci sta.
0: Era abbastanza facile.
1: Beh, un po' presto, mamma mia, quando è arrivato questo SMS?
0: Allora, è partito il 3 di dicembre ed è arrivato il 25, no scherzo, era il 3 di dicembre.
1: Okay, però ci stavo cascando, grazie.
0: Però sarebbe stato divertente se arrivava il 24. No, in quell'anno, nel 92, c'era anche la moda, scoppiava, del karaoke, visto che ne parlavamo in prima ora.
1: È il mio anno allora.
0: È il tuo anno?
1: Sì. Beh, mi
0: hai trovato
1: piaciuto.
0: Un cavallo di battaglia nel frattempo?
1: No, però Miley mi ha fatto pensare che mi piacerebbe imparare a cantare come lei.
0: Ma almeno canzone italiana o canzone inglese, se devi scegliere in
1: a
0: un
1: me,
0: karaoke?
1: Guarda, io sono molto da mix, a me piace tutto al karaoke. Cioè, sia italiane che non.
0: Non ti esponi.
1: Bisogna spaziare.
0: Va bene, va bene, va bene. Questa in realtà ci sta sempre bene, è un karaoke, l'Imagine Dragons, si chiama Demons. When

0: puntualità alle 22 in punto di questo sabato, a metà del nostro appuntamento dell'Enjoy the Weekend.
1: Ah, siamo già a metà, perfetto.
0: Siamo a metà, precisi, perfetto. Fino a mezzanotte. Insieme.
1: Abbiamo fatto di tutto già, abbiamo giocato,
0: ci siamo presentati e tra poco racconti anche per chi vuole partecipare alla diretta.
1: Esatto, vi chiediamo un po' quello che state facendo, ci impicciamo,
0: è quello che a noi piace fare, no? Potete insomma condividere i vostri programmi se ci ascoltate dalla radio, dalla TV sul canale 67 o dall'app di R101.

0: Coldplay, Paradise, bellissima. Volevo godermela fino all'ultimo secondo.
1: Fino all'ultima nota.
0: Ti ha fatto tremare un po', vero?
1: No, perché dovete sapere che nel fuori onda diciamo entri tu o entro io, no? E allora mi sembrava che dovesse entrare lei, infatti è entrata. Però voleva godersela fino alla fine.
0: Sì, ma magari anche voi, non lo so. Io l'ho fatto più per voi, amici, che per me. Devo essere sincera. Ci sono alcune canzoni di cui rosico quando non si sente proprio tutto, tutto.
1: Secondo me in questo momento ci sarà un applauso là fuori, perché tanti la pensano come te, la condividono. Prima di passare un po' di programmi della sera, volevamo dare, soprattutto Yolanda, grande appassionata di calcio.
0: Beh, guarda, la mia cosa preferita è illuminato.
1: Volevamo dire giusto due risultati. Oggi c'è la Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1 per il Cagliari al 65esimo, Lazio-Milan finita 2-2, Genoa-Frosinone 1-1 e invece ieri la Fiorentina che ha battuto 4-2 il Venezia, in attesa poi del Napoli domani, della Juve, della Roma e dell'Inter, insomma, che giocheranno tra domani e lunedì.
0: Sì, ma in questo momento si sta giocando una partita di pallavolo.
1: Che partita c'è di pallavolo?
0: Italia-Grecia.
1: Ottimo!
0: Siamo in vantaggio. Per ora.
1: Ok, quindi un set
0: ce l'abbiamo.
1: Ce lo siamo portati a casa. Sono gli europei, hai detto?
0: Sì.
1: Ottimo, ok, vedi, cioè, non c'è solo il calcio.
0: Ma meno male, il mondo è vario, ci sono un sacco di belle cose
1: ci
0: che sono, possiamo seguire.
1: Ci sono vari sport, infatti grazie Yolanda per portare altri sport oltre al calcio, che sennò fosse per me andrei avanti solo di calcio. Tocca a voi, dai, raccontateci un po' il vostro sabato sera, come lo state passando, come lo state vivendo. Che siate al lavoro, che siate a casa con amici, che siate in relax sul divano, cosa si può fare a quest'ora d'altro?
0: Prepararsi per uscire anche magari.
1: È vero, un sabato sera, magari qualcuno è in macchina.
0: Per alcuni l'ultimo sabato sera estivo prima della scuola.
1: È vero che dicevamo inizia lunedì, dopodomani.
0: Sì.
1: Quindi magari grande serata, grande festa in arrivo, prima poi di tornare un po' alla routine.
0: Eh sì, tocca a tutti ragazzi.
1: C'è una festaiola?
0: No.
1: No, ok.
0: No, però, cioè, scusami, la scuola, l'inizio della scuola è un avvenimento...
1: È un avvenimento importante.
0: Eh sì.
1: È un avvenimento importante,
0: si sente,
1: è vero.
0: Io un po' lo sento.
1: È vero. Dai, portateci voi nel vostro sabato sera al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale.
0: Esatto, ci sentiamo Olly e Angelina Mango per Due Come Noi su R101. State con noi.
2: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Manu ciao, viaggiando per il mondo su R101, buon sabato sera a tutti da Leo e Yolanda.
1: Buon sabato sera, vi abbiamo chiesto che cosa fate in questo sabato sera, giusto?
0: Sì, c'è chi è in modalità relax, sono arrivati un po' di messaggi e ci sono anche un po' di voci.
1: Un po' di voci, le sentiamo?
2: Sì. Giulio da Roma, taxi in turno, mi raccomando, se bevete chiamate il taxi.
0: Mi sembra giusto.
1: Un ottimo consiglio.
0: Mi sembra giusto, sì. Che cade anche al momento giusto come consiglio, perché è un orario comunque 22:18 in cui magari dopo cena si è alzato un po' il gomito.
1: Ci sta, però ha ragione. Trovate un rimedio alternativo, sicuramente non mettetevi al volante voi.
0: No, assolutamente no.
3: Buonasera amici di R101.
0: Buonasera.
3: Sono tappato in casa e mi sto godendo il vostro nuovo acquisto, la giovanissima speaker, alla quale auguro tanta fortuna, perché questo è un mestiere meraviglioso. Sto preparando un incontro domani molto importante,
0: sì,
3: che si terrà a Tivoli con il generale in pensione dei carabinieri Antonio Cornacchia, che è un po' la storia delle investigazioni d'Italia. Buona serata e buon lavoro a voi e a me.
0: Grande, bravo. Questo messaggio è meraviglioso, in bocca al lupo per domani, dai, un bel avvenimento da quello che ci hai raccontato.
1: Sì, beh, poi devo dire, il sabato sera è un momento giusto anche per mettersi a organizzare un po' le cose, eh?
0: È vero, tanti fuori.
1: Se non hai
0: fuori
1: particolari impegni durante la settimana, è bene organizzarsi prima.
0: È vero, diciamo che per chi lavora è un po' magari l'unico giorno, l'unica serata,
1: bravo,
0: in cui ci si può dedicare ad altro. Aspettiamo altri messaggi, altri racconti.
1: Certo, 331 80 90 101, ci vogliamo un po' impicciare, lo sapete, ci piace farlo, quindi se vi va condividete con noi, non vi obblighiamo.
0: Altri racconti?
1: Certo, 331 80 90 101, ci vogliamo un po' impicciare, lo sapete, ci piace farlo, quindi se vi va condividete con noi, non vi obblighiamo, però.
0: Beh, oddio, se lo fate è meglio. No, non vi obblighiamo, però se volete

0: L'ultima di Madonna, Dance Eteria su R101, raccogliendo i racconti del vostro sabato.
1: Del vostro sabato sera, quindi vi abbiamo chiesto cosa prevede il vostro sabato sera.
0: Esatto, potete utilizzare la formula "il mio sabato sera prevede", continuatelo voi con un bel vocale al 331 80 90 101.

0: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
1: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
0: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
1: Riapre la casa, riparte lo show.
0: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Annalisa, sabato 12 giugno 2027, l'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno, info e biglietti ticketone.it.
4: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.

0: Il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wow, su R101 ritroviamo i gemelli diversi con la loro Mary.
1: Ebbene sì, e c'è chi si prepara e sta facendo gli ultimi ritocchi alle valigie.
0: Oh.
1: Perché domani va in treno per la prima volta a Savona, dove prenderà una crociera, non dice per dove però.
0: Giusto, Alessandra. Un po' scaramantico forse.
1: Tu dici?
0: Non vuole dirci la destinazione. Buono,
1: perché
0: io sennò
1: tutti andiamo a trovarla.
0: No. Però io quest'estate, quando sono partita, non ho detto a nessuno dove andavo, l'ho detto a poche persone, per lo stesso discorso che facevamo all'inizio.
1: Però alla fine, cioè, scaramanzia come? Un viaggio?
0: Che ne so, qualcuno te la tira mentre sei in viaggio, stai male, succede qualcosa.
1: Meglio rimanere low profile,
0: sì. Dice, okay.
1: Ma invece, tornando alla crociera, che è sempre un po' discusso come viaggio, no?
0: Esatto.
1: Perché c'è chi l'ama, perché si può rilassare, c'è cibo, c'è è molto comfort a bordo, però magari non vivi molto i luoghi, perché scendi poche ore e poi devi ripartire. Tu faresti un viaggio in crociera o non è il tuo?
0: Allora, non l'ho mai provato, quindi a priori ti dico non è il mio. Poi magari un giorno mi capiterà di farlo e dirò la mia cosa preferita, però per il momento no. Però ci saprà dire la nostra amica,
1: esatto,
0: quando torna.
1: E magari se vuoi raccontarci, amica che si firma Alessandra, anche l'itinerario del tuo viaggio in crociera.
0: Sì, sì. A viaggio fatto ci sta.
1: A viaggio fatto per la scaramanzia, giustamente. Dalla crociera dove andiamo?
2: Ciao, siamo Generoso
3: e Leonardo.
4: Ciro.
2: Da Potenza siamo arrivati a Salerno, abbiamo mangiato una pizza buonissima, adesso stiamo rientrando a Potenza in Basilicata. Un saluto e un abbraccio. Ciao.
1: Un saluto a voi e anche noi, questa sera abbiamo mangiato una buona pizza.
0: Spoiler.
1: Prepuntata. Spoiler, quindi sì, siamo in compagnia anche su questo.
0: Vero, beh, la pizza unisce sempre tutti, la pizza è buona anche fredda, un sacco di stereotipi sulla pizza, ma tutti veri comunque.
1: È vero, dai, la pizza fredda, diciamo, serata inoltrata, magari dopo quando torni a casa un po' brillo, un po' stanco.
0: Anche il giorno dopo è buona.
1: Però la riscaldi o la mangi fredda?
0: Dai, io la mangio fredda.
1: Vedi, qui poi si scatena un dibattito, se volete dirci la vostra. Ci sono i fan, intanto questa è Some Nights.

0: No Stress, la voce di Marco Mengoni su R101 nel sabato sera dell'Enjoy the Weekend con Leo e Yolanda.
1: Grazie, direi che non c'è canzone migliore. No Stress, ogni sabato sera che si rispetti, secondo me dovrebbe essere all'insegna della tranquillità.
0: È vero, via lo stress, esatto. Speriamo un po' di aiutarvi anche noi magari e anche voi con i vostri racconti. Volevo leggere prima di ascoltare un vocale questo bel messaggio. Francesca da Catania, che dice che ha passato questa serata con i suoi genitori che oggi compiono 28 anni di matrimonio. Dice che si amano ancora come il primo giorno, nonostante alcuni battibecchi che però
1: ci stanno. Ma sì,
0: rinforzano. Quindi sono vicini, perché sono andata a vedere alle nozze di Perla, che sono 30 anni.
1: Sai che non lo sapevo questa cosa?
0: Ho scoperto anch'io, ci sono 25 anni nozze d'argento, prima ci sono le nozze di porcellana, 20 anni.
1: Okay.
0: Ci sono le nozze di corallo, 35 anni, di rubino, 40 anni, fino ad arrivare alle nozze d'oro, che sono 50 anni.
1: Cioè, una cosa preziosa per ogni...
0: Esatto. E poi c'è 60 anni diamante, 70 nozze di ferro e 80 nozze di quercia. Mi domando se qualcuno... se vivi 100 anni, ti sposi a 20, nozze di quercia ci arrivi.
1: C'è qualcuno che è arrivato alle nozze di quercia tra i nostri ascoltatori, o qualcuno che conoscete, non lo so.
0: Se siete in grado anche di ancora di mandare un vocale dopo le nozze di quercia, veramente...
1: Vabbè, i nipoti sì.
0: Complimenti, esatto, nipoti.
1: Quindi
0: nipoti,
1: mi raccomando, 331 80 90 101. Voi sapevate questa cosa delle nozze di quercia, giusto?
0: Di quercia, sì, poi ce ne sono tante altre. E c'è anche un vocale, sentiamolo.
2: Ciao Radio 101,
0: ciao.
2: Siamo Caterina, David e la nostra bimba è Sveva, è dall'Umbria. E siamo venuti in vacanza in Sardegna, siamo quasi alla fine della vacanza. E questo sabato sera lo trascorriamo ad Oliena per il trentennale dell'autunno in Barbagia, bellissimo. Un saluto a tutti.
0: Autunno in Barbagia, siamo in Sardegna, siamo andati a vedere.
1: Abbiamo dovuto controllare però, perché...
0: A non dirlo.
1: Siamo onesti.
0: Sì, abbiamo dovuto controllare. Leggevo, famosa per i formaggi, salumi e per le seadas, che sono questi dolci al miele meravigliosi sardi.
1: Bello, credo che non sia proprio la regione per me, perché io odio i formaggi.
0: Mi dicevi, sì. Però sta attenta, si dice una cosa del genere, i sardi se la prendono.
1: Mio padre è mezzo sardo.
0: È vero, allora siamo a posto.
1: Sai quanto se la prende con me tutta la vita.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, qui su R101.
1: Hai visto l'orario?
0: 22.44,
1: sì,
0: siamo lì per quel momento.
1: La canzone che ti fa stare bene e ci fa stare bene un po' tutti, quindi mi raccomando, rimanete con noi per ascoltarla.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
7: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.

0: richiederla la canzone che ti fa stare bene qui su R101 con un semplice messaggio al numero della diretta.
1: Esatto, 331 80 90 101. Chi c'è?
2: Sono Cristina da San Vito di Cadore. La canzone che mi fa stare bene oggi è...

0: Be My Lover, la Bush qui su R101. L'anno era il 1995.
1: Esatto, abbiamo scoperto per gli appassionati di cartoni animati,
0: sì,
1: che nel 95 è uscito il primo film di Toy Story.
0: Gran bel film, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Perché tra l'altro quest'anno è uscito il 6, il 5, non
0: siamo
1: mi
0: già, sì, oddio, forse il 5, 5, sì.
1: Oh, ragazzi, bellissimo.
0: Sai cosa mi hai fatto venire in mente? Che a proposito di cartoni animati che secondo me però possono essere considerati film a tutti gli effetti, in aereo, tornando dalle vacanze, ho rivisto Ratatouille.
1: Bello.
0: Che meraviglia. Beh, questo è un film veramente a tutti gli effetti, non è un cartone.
1: Hai ragione. Perché non fanno i live action di Ratatouille?
0: Il?
1: Live action, quello con gli attori veri.
0: Questa potrebbe essere un'idea che lanciamo, poi chi vuole, fatelo, dai.

0: Cara Yolanda, siamo arrivati alle 11 un minuto.
1: Sì.
0: È l'ultima ora di questa nostra prima puntata insieme.
1: Beh, molto emozionante, devo dire. Anche perché abbiamo appena ricevuto una bellissima notizia. La partita famosa di cui parlavamo prima.
0: Stavi parlando di Cagliari-Atalanta, vero?
1: No.
0: Di cosa stavi parlando?
1: Parlavo degli europei di pallavolo. Italia-Grecia, pare che abbiamo trionfato.
0: Bene, siamo contenti di iniziare l'ora con questa bella notizia e con una canzone meravigliosa, I'll Be Missing You.

0: vacanza allo stato sociale, che poi diciamo sempre magari una vita in vacanza, però in verità non è vero. Secondo me le vacanze sono belle anche perché sono in quel periodo all'anno, te le godi appieno e poi dopo ritorni alla tua vita.
1: È come, cioè, se hai solo vacanze non hai più vacanze in un certo senso.
0: Bravo.
1: No? Perché è un po' quell'eccezione lì. Poi tanti diranno: sì, ma cosa state dicendo? Io,
0: esatto,
1: me le prenderei subito le vacanze.
0: D'accordo.
1: Ed è vero, però discorso serio, un mese, due, tre, al quarto mese secondo me puoi
0: arranchi.
1: Rischiare di entrare in depressione, di annoiarti anche.
0: Annoiarti sicuramente. Poi magari si trova subito un altro hobby.
1: Assolutamente. Però secondo me la routine può essere comunque un po' importante anche, che sia anche fare sport.
0: Bravo,
1: muoversi.
0: Esatto.
1: Parlavamo poco fa dell'Italia che ha vinto 3-0 con la Grecia agli europei di volley maschile.
0: Uh-huh.
1: E ne approfittiamo un po' per parlare di sport, visto che nel weekend spesso ci sono partite di ogni livello.
0: Bravo,
1: di ogni tipo di,
0: esatto,
1: sport. O anche delle persone che si allenano da sole, no?
0: Ci sta. Cioè, quindi vogliamo chiedervi se qualcuno di voi ha già ripreso dopo le vacanze la propria routine sportiva, giusto?
1: Esatto, che sia andare a correre, che sia andare in bici con gli amici a farsi quei 80 km di bici la
0: sì,
1: domenica mattina,
0: che
1: sia la squadra di calcio magari dei vostri bambini, dei vostri amici, la partita del weekend classica.
0: Eh sì, dicevamo la quasi domenica sportiva, perché
1: esatto,
0: ci siamo quasi ma non è ancora domenica.
1: Non è ancora domenica, e poi dipende anche dal livello, magari per qualcuno è molto sportiva, per alcuno
0: Alcune più relax.
1: È più relax, esatto. È più giusto dire di aver fatto qualcosa. Se volete condividere i programmi sportivi che vi vedono protagonisti domani o anche oggi, fatelo pure.
0: Esatto, 331 80 90 101. Questo è il numero. Yolanda e Leonardo sono qui per ascoltarvi, almeno fino alla mezzanotte.

0: Shakira, Burna Boy, dai dai, cioè io associo Shakira ai mondiali, mi dicono che ho fatto bene l'associazione.
1: Hai fatto bene perché lei dopo Waka Waka 2010, dai dai, era quella di quest'anno, Messico, Stati Uniti e Canada.
0: Bello.
1: Mondiali vinti, tu che sei una grande appassionata.
0: No, rinfreschimi un attimo la
1: Spagna,
0: memoria.
1: Spagna, ha vinto la Spagna.
0: No, me lo ricordavo perché io amo come paese la Spagna.
1: Beh, è un gran bel paese, si mangia bene, poi la lingua è bella. Sai dove ti porto dalla Spagna? Ti porto a Santeramo in Colle. Ci ha scritto un'amica che domani accompagnerà il suo bambino per una partita alle 9.30. Quindi la sveglia abbastanza presto per essere una domenica.
0: Infatti, grazie che sei ancora sveglia ad ascoltarci, posso
1: Infatti,
0: dire.
1: Meno di 8 ore di sonno per questa. Forse il bambino è già a letto.
0: Sì, me lo auguro almeno.
1: Esatto.
0: Almeno che tu possa avere qualche ora di riposo dalla routine, appunto. Però, cioè, insomma, è anche una dimostrazione d'amore, secondo me, svegliarsi a quell'ora per accompagnare qualcun altro in un posto.
1: E anche per noi, che è ancora sveglia ad ascoltarci.
0: Vabbè, certo,
1: nei nostri
0: certo.
1: confronti. No, ti leggo anche questo bel messaggio invece di Patrizia, che domani ha il suo allenamento classico domenicale per la maratona. Non ci scrive di quale città, ma sarà la sua prima maratona, quindi i suoi primi 42 chilometri.
0: Io invidio molto chi è in grado anche solo di concepire di correre una maratona. Io non potrei mai.
1: Beh, il tuo collega fatto delle mezze, maratone, non intere, però il mio sogno è riuscire a fare una maratona prima o poi.
0: Pensa a te.
1: Sì.
0: Beh, posso dire, allora magari la correremo insieme la prima.
1: Dai, volentieri. Intera. Volentieri, così da 0 a 100 subito.
0: O tutto o niente per me.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: e Bresh insieme, si intitola Serenamente la canzone appena ascoltata qui su R101.
1: Beh, si parla di sport, continuate a condividere con voi le vostre domeniche sportive, giusto?
0: Esatto, se domani sarà una giornata di sport.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: Un breve, luminoso cammino.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Chivalry, Goodnight Moon, qui su R101. Come state? Come stai anche tu, Yolanda? Arrivati quasi alla mezzanotte.
1: Ah, devo dire, sto bene. Mi sembra un po' la mezzanotte di Capodanno.
0: Non vorrei
1: bestemmiare, però, cioè, sai, quell'emozione lì un po', non lo so.
0: E beh, un po' per dire che... Si balla, basta. Si balla, è Capodanno.
1: Esatto.
0: No, a proposito di sport, stavamo parlando anche un po' fuori onda, vari sport... diversi, bravo, bravo Peppino in regia.
1: Perfetto.
0: No, perché parlando di sport abbiamo parlato di corsa e di calcio, ma quest'estate andando in Thailandia sono stato a vedere una sfida di Muay Thai.
1: Bellissimo.
0: Che è letteralmente l'arte delle otto membra. Si può utilizzare gomiti, pugni, ginocchia, tibie, piedi, eccetera, eccetera. C'è questa musica in sottofondo che sentite, suonata dal vivo durante i combattimenti.
1: Tutto il tempo?
0: Durante proprio l'incontro, okay. Sì, ci sono vari incontri, durano tipo 6-8 minuti a incontro.
1: Ok.
0: C'è una giuria di 3 giudici che assegnano un punteggio e 3 round, e chi prende più punti vince.
1: Ah, quindi è un po' una danza quasi, sembra.
0: Allora, la musica sì, in realtà se le danno, eh.
1: Quindi anche forte?
0: No, è molto forte, no. Cioè è proprio uno sport violento,
1: cioè,
0: nel
1: diverso
0: senso
1: dal
0: che...
1: sumo.
0: Sì, molto più fisico, molto più di contatto. E dopo il primo round ti devi fermare, ti metti il ghiaccio in faccia, ti esce del sangue anche dal naso,
1: no,
0: sulla faccia. Cioè, è uno sport bello impegnativo, però è molto bello. A inizio match c'è il ringraziamento al proprio coach, ci sono un po' di riti vari e degli atleti giovanissimi. C'era un ragazzo che è sceso sul ring e aveva 18 anni. Fisici molto non grossi,
1: okay.
0: Brava, esili, però molto agili e molto forti pur essendo esili.
1: Ma non so se...
0: È uno sport interessante, simpatico, fa parte un po' della cultura della Thailandia, è molto apprezzato anche in giro per il mondo.
1: Non mi hai convinto.
0: Non ti ho convinto.
1: No,
0: niente.
1: Io ho paura di sangue.
0: Torniamo a correre, allora, alliniamoci per la famosa maratona e facciamo prima a far così. La faresti davvero?
1: Sì, beh, se andiamo in due sì, sono più motivata, da sola no.
0: Andata.

0: quante giornate ci ha accompagnato questa canzone dei The Colors, un ragazzo, una ragazza su R101, un ragazzo Leo, una ragazza Yolanda.
1: Hai ragione, perché il balletto con le dita, un ragazzo.
0: Come è? Sai che mi manca?
1: Io l'ho visto varie volte, però ora non me lo ricordo tanto bene.
0: Parlavamo
1: di sport.
0: Di sport.
1: Esatto.
0: C'è una teoria.
1: Sì, ci si apre una riflessione che è quasi, cioè, per forza di cose arriva dopo quello che abbiamo detto. Quando siamo piccoli è molto più facile metterci in gioco e provare sport nuovi, cose nuove. A un certo punto arriva un momento dove l'idea di iniziare qualcosa di nuovo e rimettersi in gioco da zero diventa impossibile.
0: E secondo te che età più o meno, però un po' più in là, cioè, a me viene in mente che se c'è questa età è sui 50, 40.
1: Ah, dici? Beh, tu adesso inizieresti uno sport nuovo?
0: Sì.
1: Completamente nuovo?
0: Io senza problemi sì.
1: Sì. Okay.
0: Tu no?
1: Io l'ho fatto un paio d'anni fa, cioè, okay, ho iniziato una cosa completamente diversa da quello che avevo fatto
0: e
1: prima.
0: E com'è andata?
1: No, molto bene.
0: Vedi, quindi...
1: Però... Secondo me per una persona magari come dici tu ancora più grande è difficile.
0: Ok, beh, chissà all'ascolto se siete più team appunto versione pensiero Yolanda oppure non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa di nuovo. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene.
1: Sì,
0: che
1: tra ci poco viene, torna quel momento.
0: Che ci viene a trovare e subito invece Alex Warren, questa è Passenger. Enjoy the music.

0: Warren Passenger qui su R101 2341. È quel momento.
1: È il countdown per la canzone che ti fa stare bene. Quindi ricordatevi che potete sempre richiederla al 331 80 90 101 e prima o poi la sentirete.
2: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.
11: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Ne parlavamo poco fa, è arrivata la canzone che ti fa stare bene tutte le ore, anche l'ultima di questa prima puntata dell'Enjoy the Weekend insieme a Leo e Yolanda.
1: Siamo curiosissimi quindi di sentire chi c'è.
2: Sono in viaggio, è possibile ascoltare Don't Stop Believin' di Journey?
0: È certo che è possibile.
1: Scusa, se ce lo chiedi così,
0: è certo che
1: in modo
0: possibile.
1: Così educato, tra l'altro, cosa possiamo dirti di no, forse?
0: 1981 era l'anno di questa bella canzone, tutte le ore al 331 80 90 101 cerchiamo di accontentarvi.
1: Esatto, se si può.
0: Se si può, in questo caso si può, direi.

0: Don't Stop Believing dei Journey. Direi che è un ottimo modo per iniziare ad avviarci verso la chiusura di queste 4 ore insieme.
1: Sono già passate.
0: Già passata. Ho fatto impressione di dire 4 ore insieme già.
1: 4 ore insieme, ci stiamo avvicinando alla mezzanotte, tra una decina di minuti abbondante. Canzone del 1981, ne parlavamo fuori onda, di tanti avvenimenti che c'erano in quell'anno.
0: Per esempio,
1: ti lancio lì che arrivavano i Puffi in TV.
0: No,
1: pensa,
0: io amo i Puffi. Forse, no, non è il mio cartone preferito,
1: no,
0: è
1: dai.
0: Uno dei miei preferiti.
1: Addirittura?
0: Sì, okay. Perché non è il tuo cartone preferito?
1: No, non tra i miei, nella top 3 non ci sono i Puffi, no.
0: Male. Sì.
1: Però usciva anche al cinema in quell'anno, venendo ai film, Indiana Jones, che debuttava al cinema nell'81.
0: Non è un mio film preferito.
1: Non è un tuo film preferito, invece a me piace particolare, perché ci siamo complementari.
0: Sì. No, però mi interessava la top 3 dei tuoi cartoni.
1: Sai che mi metti in difficoltà, è un po' come il tuo cavallo di battaglia al karaoke. Sì, faccio fatica. Ti dico Ratatouille per forza. Lo metto dentro.
0: È vero che l'hai citato anche prima.
1: Top 1. Gli altri due ci devo pensare un attimo. Chiudendo invece con gli avvenimenti dell'81, debuttava anche MTV quell'anno.
0: Beh, dai, questo ci mette un po' d'accordo.
1: Dai, sì.
0: È un fatto che è successo. Quindi.
1: Sì, ma poi ci ha accompagnato in tanti momenti. Comunque
0: sì, certo.
1: è stato un bel cambiamento.
0: Bello.
1: Tre canzoni per chiudere l'ora e poi ci salutiamo per questa prima puntata
0: già.
1: Insieme, di già, però torniamo domani. Made Dreams, subito qui su R101.

0: Mezzanotte quasi, Yolla, abbiamo finito.
1: Abbiamo finito ballando, che non c'è cosa più bella secondo me.
0: È vero, con questo bel ritmo, com'è andata?
1: È andata bene, poi dai. Adesso per dire bene dovremo aspettare, devo capire un attimo.
0: È andata, hai detto
1: per
0: bene
1: me.
0: Tu
1: sei andato benissimo.
0: Ma anche tu sei andata bene, hai rotto il ghiaccio. Ci si ritrova domani a partire dalle 20.
1: Dalle 20, certo, se ti andrà ovviamente che io ritorni qui.
0: Assolutamente sì, a domani.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
3: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà una domenica con un po' di variabilità sulla Sicilia, con isolati rovesci o brevi temporali non esclusi nelle aree interne e nel settore ionico dell'isola. Per il resto passaggio a tempo stabile e soleggiato in quasi tutto il paese, salvo qualche banco nuvoloso a bassa quota in mattinata tra Piemonte e Lombardia e modesti annuvolamenti pomeridiani intorno ai rilievi. Temperature massime in ulteriore lieve flessione al sud in Sicilia, ovunque comprese tra i 25 e i 31 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
4: Ulala! Buon weekend a tutti! Inizia qui il Dance Party di R101. J'adore! Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con il Dance Party! Cominciamo!

0: fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.

direction of the groove.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: In radio, in TV, nello smartphone.